0: State ascoltando Touring 104.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si conclude oggi a Evian il vertice del G7 dominato dalle questioni internazionali, in particolare dal conflitto in Ucraina. È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. A Evian si registra intanto un riavvicinamento tra Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fonti diplomatiche parlano di un incontro chiarificatore, il quale sarebbe stato riaffermato il principio dell'unità dell'Occidente. Siamo sempre stati amici, ha sottolineato la premier italiana.
2: La Chiesa Cattolica e il mondo politico italiano piangono la scomparsa del cardinale Camillo Ruini, morto all'età di 95 anni, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e vicario di Roma dal 1991 al 2008. Ruini è stato una delle figure più influenti del cattolicesimo italiano contemporaneo, considerato un punto di riferimento dell'area conservatrice della Chiesa. Fu molto vicino a Papa Giovanni Paolo II e svolse un ruolo importante nell'elezione di Benedetto XVI. Nel corso degli anni si distinse per le sue battaglie sui cosiddetti valori non negoziabili e intervenne con forza nei principali dibattiti etici e bioetici del paese. La sua influenza si estese anche alla politica italiana, dove fu spesso considerato un interlocutore privilegiato dai governi e delle principali forze del centrodestra.
1: La cronaca: a Napoli si indaga su un nuovo omicidio avvenuto nel centro cittadino ieri sera. Un uomo di 48 anni è stato trovato morto in via Cesare Rosarol, colpito da diversi colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire la dinamica dell'agguato e individuare i responsabili. Al momento non sono stati diffusi dettagli sull'identità della vittima né sull'eventuale presenza di precedenti penali. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per chiarire il contesto nel quale è maturato il delitto.
2: Importante decisione giudiziaria a Milano nel primo procedimento legato al dossier urbanistica, che negli ultimi anni ha acceso il dibattito sullo sviluppo edilizio della città. I giudici hanno assolto tutti gli imputati nel processo relativo alla torre di via Stresa, respingendo le richieste dell'accusa che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Secondo il presidente del tribunale, gli imputati avrebbero agito seguendo prassi consolidate e in buona fede. La sentenza rappresenta un passaggio significativo nell'ambito delle numerose inchieste urbanistiche aperte nel capoluogo lombardo. Il sindaco Giuseppe Sala ha commentato la decisione, criticando apertamente quella che ha definito l'impostazione politica di una parte della procura.
1: E in chiusura allo sport, il calcio: dal mondiale 2026 arrivano conferme importanti per alcune delle nazionali più attese. La Francia ha superato il Senegal per 3-1 grazie soprattutto alla doppia del suo capitano Kylian Mbappé, protagonista assoluto della gara. Vittoria convincente anche per la Norvegia, che ha travolto l'Iraq per 4-1, trascinata da una doppietta di Haaland. Successi che permettono alle due nazionali europee di iniziare il torneo con il piede giusto. Lo spettacolo più atteso della giornata è arrivato però dall'Argentina. La nazionale albiceleste ha battuto l'Algeria per 3-0 grazie ad una straordinaria prestazione di Messi. Il capitano argentino ha firmato tutte e tre le reti dell'incontro, andando a segno nel primo tempo e poi due volte nella ripresa. Una tripletta che conferma ancora una volta la centralità del fuoriclasse argentino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Turing 104, informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si conclude oggi Avian, il vertice del G7 dominato dalle questioni internazionali, in particolare dal conflitto in Ucraina. È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. A Avian si registra intanto un riavvicinamento tra

0: Trump e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fonti diplomatiche parlano di un incontro chiarificatore nel quale sarebbe stato riaffermato il principio dell'unità dell'Occidente. Siamo sempre stati amici, ha sottolineato la Premier italiana.
1: La Chiesa Cattolica e il mondo politico italiano piangono la scomparsa del Cardinale Camillo Ruini, morto all'età di 95 anni, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e Vicario di Roma dal 1991 al 2008. Ruini è stato una delle figure più influenti del cattolicesimo italiano contemporaneo, considerato un punto di riferimento dell'area conservatrice della Chiesa. Fu molto vicino a Papa Giovanni Paolo II e svolse un ruolo importante nell'elezione di Benedetto XVI. Nel corso degli anni si distinse per le sue battaglie sui cosiddetti valori non negoziabili e intervenne con forza nei principali dibattiti etici e bioetici del Paese. La sua influenza si estese anche alla politica italiana, dove fu spesso considerato un interlocutore privilegiato dei governi e delle principali forze del centrodestra.
0: La cronaca: Napoli si indaga su un nuovo omicidio avvenuto nel centro cittadino ieri sera. Un uomo di 48 anni è stato trovato morto in via Cesare Rosarolla, colpito da diversi colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire la dinamica dell'agguato e individuare i responsabili. Al momento non sono stati diffusi dettagli sull'identità della vittima né sull'eventuale presenza di precedenti penali. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per chiarire il contesto nel quale è maturato il delitto.
1: Importante decisione giudiziaria a Milano nel primo procedimento legato al dossier urbanistica che negli ultimi anni ha acceso il dibattito sullo sviluppo edilizio della città. I giudici hanno assolto tutti gli imputati nel processo relativo alla torre di via Stresa, respingendo le richieste dell'accusa che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Secondo il presidente del tribunale, gli imputati avrebbero agito seguendo prassi consolidate in buona fede. La sentenza rappresenta un passaggio significativo nell'ambito delle numerose inchieste urbanistiche aperte nel capoluogo lombardo. Il sindaco Giuseppe Sala ha commentato la decisione criticando apertamente quella che ha definito l'impostazione politica di una parte della procura.
0: E in chiusura lo sport, il calcio: dal mondiale 2026 arrivano conferme importanti per alcune delle nazionali più attese. La Francia ha superato il Senegal per 3-1 grazie soprattutto alla doppietta del suo capitano Kylian Mbappé, protagonista assoluto della gara. Vittoria convincente anche per la Norvegia, che ha travolto l'Iraq per 4-1 trascinata da una doppietta di Haaland. Successi che permettono alle due nazionali europee di iniziare il torneo con il piede giusto. Lo spettacolo più atteso della giornata è arrivato però dall'Argentina. La nazionale albiceleste ha battuto l'Algeria per 3-0 grazie ad una straordinaria prestazione di Messi. Il capitano argentino ha firmato tutte e tre le reti dell'incontro, andando a segno nel primo tempo e poi due volte nella ripresa, una tripletta che conferma ancora una volta la centralità del fuoriclasse argentino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, più tardi.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettrogeni. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Futuri in 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: State ascoltando Touring 104.

0: have you.
1: Touring 104.
2: Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la morte del cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano, il presule figura che ha inciso nella storia recente della Chiesa, di cui ha cercato di mantenere centrale il ruolo all'interno di una società in mutamento. Era nato a Sassuolo in provincia di Modena il 19 febbraio del 31, è stato anche presidente della CEI. Guerra nel Golfo. Dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno a Lucerna,

0: Come ha riferito il governo svizzero, l'accordo è già stato firmato dalle parti digitalmente nella giornata di lunedì. Intanto il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato il servizio della redazione.
1: Quel blocco navale statunitense è stato revocato ancora prima della firma ufficiale dell'accordo quadro che dovrebbe sancire la fine del conflitto iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. Secondo Teheran, la rimozione del blocco rappresentava uno dei punti fondamentali richiesti dall'Iran durante le trattative. La firma definitiva dell'intesa è prevista venerdì in Svizzera e viene considerata un passaggio cruciale per la stabilizzazione della regione. Tuttavia restano aperti diversi dossier e non mancano elementi di tensione che potrebbero influenzare le prossime fasi del negoziato.
0: L'Europarlamento ha deciso di revocare l'immunità al capo delegazione di Forza Italia Fulvio Martuscello, accogliendo la richiesta della Procura del Belgio nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Huawei Gate, con 344 voti a favore della revoca, 234 contrari e 25 astenuti. La plenaria di Strasburgo ha quindi confermato la decisione della Commissione Affari Giuridici, il giurì che il 3 giugno si era ugualmente espressa a favore delle guarentigie parlamentari per il capo delegazione azzurro. Salvo invece l'altro azzurro, Salvatore De Meo, la plenaria ha deciso di mantenere la sua immunità in linea con il parere della Commissione giurì. Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, in via Cesare Rosa. Roll è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, che ha avviato le indagini. La vittima, si apprende, aveva 48 anni. La dinamica dell'omicidio è in fase di ricostruzione. Lo sport e il calcio: dal Mondiale 2026 arrivano conferme importanti per alcune delle nazionali più attese. Il servizio della redazione.
2: La Francia ha superato il Senegal per 3-1 grazie soprattutto alla doppietta del suo capitano Kylian Mbappé, protagonista assoluto della gara. Vittoria convincente anche per la Norvegia, che ha travolto l'Iraq per 4-1, trascinata da una doppietta di Haaland. Successi che permettono alle due nazionali europee di iniziare il torneo con il piede giusto. Lo spettacolo più atteso della giornata è arrivato però dall'Argentina. La nazionale albiceleste ha battuto l'Algeria per 3-0 grazie ad una straordinaria prestazione di Messi. Il capitano argentino ha firmato tutte e tre le reti dell'incontro, andando a segno nel primo tempo e poi due volte nella ripresa, una tripletta che conferma ancora una volta la centralità del fuoriclasse argentino.
0: Nell'ultima gara giocata questa mattina, ora italiana, l'Austria ha battuto la Giordania per 3-1. Questa sera alle 19, ora italiana, di nuovo in campo con Portogallo, Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è Inghilterra-Croazia, all'una di notte poi Ghana-Panama, alle 4 del mattino Uzbekistan-Colombia. Il tennis: Mattia Bellucci ha battuto il kazako Alexander Bublik in due set con il punteggio di 7-6, 8-6 al tie-break, 6-1, guadagnando gli ottavi del torneo ATP 500 sull'erba di Halle in Germania. Germania, Bublik era il detentore del titolo. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Touring 104. Informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Questa è Radio Touring 104.
2: Sotto i nostri piedi c'è qualcosa che diamo quasi sempre per scontato, eppure è alla base di tutto ciò che mangiamo noi e le generazioni future e di come affrontiamo e affronteremo la crisi climatica, il suolo. Partiamo da un dato che vale la pena fermarsi a considerare: il 95% del cibo che portiamo ogni giorno sulle nostre tavole proviene direttamente dal suolo. Non è un dettaglio, è il fondamento dell'intera sicurezza alimentare globale. Eppure trattiamo questa risorsa come se fosse infinita e inesauribile, cosa che non è. Il suolo non è semplice terra, è un ecosistema straordinariamente vivo e complesso. Basti pensare che in un solo cucchiaio di terra ci sono più organismi viventi che persone sull'intero pianeta. Una comunità che, se compromesse, non si ricostruisce dall'oggi al domani. E qui sta il nodo del problema. Formare appena 2 o 3 cm di terreno fertile richiede da 100 a 1000 anni di processi naturali. Un patrimonio costruito nel tempo geologico che l'attività umana può distruggere in pochi decenni, se non molto più in fretta. In questo contesto, la politica agricola comune gioca un ruolo che può essere decisivo, perché le scelte che si compiono a livello di politica agricola si traducono concretamente in pratiche di campo, in incentivi, in vincoli e in risorse che possono orientare la salute dei nostri suoli per i prossimi decenni. Sono Lorenzo Andreotti e questa è Coltivare il cambiamento, una serie prodotta da Edizioni L'Informatore Agrario e parte del progetto L'Informa PAC cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono essere ritenute responsabili. Il primo ospite di questa puntata è Claudio Ciavatta, professore dell'Università di Bologna e tra i massimi esperti italiani di chimica del suolo. Ci aiuterà a capire cosa significa davvero un suolo sano, quali sono i principali indicatori da monitorare e quali sono i processi che ne minacciano la vitalità. Buongiorno Claudio e benvenuto. La prima domanda che ti faccio è: cosa si intende per salute del suolo?
3: Buongiorno a tutti. Allora, il suolo può essere considerato ed è considerato un capitale naturale di inestimabile valore che fornisce servizi multipli che vengono definiti servizi ecosistemici. Sono importantissimi questi servizi anche se magari non ci rendiamo conto. Per cui per erogare questi servizi abbiamo bisogno di suoli che siano di qualità. E quando si parla di qualità del suolo, intendiamo riferirci alle proprietà e ai processi che un suolo è adatto a svolgere determinate funzioni, appunto, a cui sono collegati questi servizi ecosistemici. Nell'insieme si dice che un suolo è in salute quando è in grado di erogare tutti questi servizi che sono espressi da diversi fattori. La fertilità, di cui sicuramente parleremo, è uno tra i fattori, ma il suolo ha anche un ruolo importantissimo come sistema da filtro che filtra le acque, che evita l'erosione, che facilita la crescita dei vegetali, che permette di sostenere anche le attività economiche legate alle infrastrutture. Quindi questi sono i servizi che un suolo dovrebbe erogare. È evidente che ci saranno suoli capaci di erogare tutte queste funzioni al meglio, altri suoli che per loro natura, per loro genesi, non potranno operare.
2: Chiarissimo. E se volessimo fare un quadro generale, diciamo, dello stato di salute dei nostri suoli agrari, no? A livello di sostanza organica, di fertilità, sia chimica che biologica, di livelli di erosione, di compattazione, come siamo messi, Claudio?
3: La premessa è questa. I suoli sono organismi viventi. I suoli hanno una capacità vitale se sono in grado di ossidare la sostanza organica, cioè di avere come substrato la sostanza organica, né più né meno come lo sono gli animali, anche se con meccanismi e con intensità diverse, ovvio. Ma senza sostanza organica potremmo dire un suolo non è un suolo e quindi non può essere vitale. Quindi l'avere suoli con poca sostanza organica è un grosso, diciamo, è un grosso handicap. E negli anni, diciamo a partire in Italia dagli anni 60, c'è stata una disattenzione su questo perché si è spinto moltissimo sulla concimazione minerale. Non che la concimazione minerale sia sbagliata, assolutamente no, ma le due cose devono essere integrate, devono andare a braccetto, altrimenti il suolo ne ha dei danni, ne subisce dei danni. Infatti, fra le cause di degrado dei suoli italiani e non solo, anche in Europa, soprattutto nell'area mediterranea, c'è questa carenza di sostanza organica, che si riflette ovviamente su una minore fertilità chimica, fisica, biologica dei suoli. Meno sostanza organica vuol dire anche più erosione del suolo, meno sostanza organica vuol dire meno struttura del suolo, il che si riflette sull'erosione, ma si riflette anche sulla compattazione. Tutti gli agricoltori sanno che quando un suolo è molto compatto, l'unico rimedio, oltre a delle idonee lavorazioni, è quello di apportare sostanza organica di diversa natura. L'importante è che ci sia carbonio organico. E poi ci sono diverse tipologie di sostanza organica, ma fra l'assenza e una sostanza organica non di eccellente qualità, è chiaro che è meglio avere della sostanza organica piuttosto che non averla. Questo è un qualcosa che è difficile forse da percepire. Diciamo che c'è stata una concimazione un po' strabica, se vogliamo usare questo termine. Bisogna ritornare ad avere una visione chiara, non strabica, sulle modalità di concimazione, fertilizzazione.
2: Certo, è chiarissimo. E a livello territoriale ci sono delle differenze sostanziali tra il nord, il centro, il sud del nostro paese o le aree collinari, quelle pianeggianti?
3: Assolutamente sì. Diciamo che i suoli che si sono sviluppati nell'area del nord Italia sono quelli che hanno, diciamo, fisiologicamente possono contenere più sostanza organica. È chiaro che scendendo di latitudine, quindi andando verso il sud, verso le aree più calde, tipiche dell'area mediterranea, geneticamente, quindi questi suoli hanno meno sostanza organica. Per cui bisogna fare più attenzione a livello di lavorazione, bisogna usare delle tecniche che non facilitano la distruzione della sostanza organica. Gli agricoltori usano anche il termine è un suolo che brucia la sostanza organica, proprio per dar l'idea che poi questa sostanza organica scompare. È evidente che le aree collinari sono quelle che, proprio perché non ospitano colture particolarmente intensive, sono meno soggette. Ma, ad esempio, se prendiamo una regione che conosco molto bene, l'Emilia Romagna, si va a vedere la mappatura della sostanza organica, l'area meno problematica, quindi con più sostanza organica, al di là della zona delle torbiere che è a parte, ecco, l'area pianeggiante che ha più sostanza organica è quella dove c'è la produzione del parmigiano reggiano. È evidente, perché l'ordinamento culturale e quindi la presenza della medica, certe rotazioni facilitano da sempre l'accumulo di sostanza organica. È evidente però che non tutta l'Italia può adottare questo sistema, ma bisogna guardare quali sono le tecniche di lavorazione che limitano l'ossidazione della sostanza organica.
2: C'è un'altra tematica enorme, no, che grava in realtà sull'agricoltura, che è quella del cambiamento climatico. Allora, il suolo da una parte è sicuramente un sistema, diciamo, per mitigare, no, gli effetti del cambiamento climatico, però allo stesso tempo è anche vittima del cambiamento climatico. Tu cosa dici?
3: Sicuramente il cambiamento climatico avrà impatto sia sulla vegetazione ma anche sul suolo. Perché? Perché l'innalzamento della temperatura, si sa che la temperatura si dice è un fattore cinetico, cioè è un fattore che accelera i processi chimici. Ed è dimostrato già da lavori in letteratura, il che significa che se si aumenta la temperatura del suolo, diciamo l'ossidazione della sostanza organica è più rapido. Quindi vuol dire che avremo meno sostanza organica, diciamo a parità di ordinamenti culturali e di metodi di coltivazione. Cioè il messaggio è: meno si lavora il suolo e meglio è. Questo lo si è già capito quando da lavorazioni profonde si è passati via via a lavorazioni sempre più superficiali, perché la diluizione della sostanza organica lungo il profilo di suolo, cioè lungo l'asse dalla superficie verso l'interno, è negativo quasi sempre. È meglio avere uno strato di suolo ben dotato piuttosto che averne uno maggiore ma con sostanza organica scarsa. Ecco, quindi attenzione al cambiamento climatico, perché ahimè inciderà sulle popolazioni microbiche, inciderà su tutti gli abitanti del suolo.
2: Il secondo ospite di questa puntata è Antonio Papaleo, ricercatore presso il CREA, Centro di Politiche e Bioeconomia. Con lui entreremo nel cuore degli strumenti normativi e finanziari della PAC, analizzando le misure dedicate alla salute del suolo e gli stanziamenti introdotti per supportarle. Benvenuto Antonio. Se volessimo sintetizzare come la PAC ha evoluto il proprio approccio verso la salute del suolo, cosa possiamo dire?
4: Allora, la politica agricola comune, la PAC, ha trasformato il proprio approccio al suolo, diciamo, già da diversi decenni, diciamo così, e da una visione puramente produttivistica a una gestione focalizzata sulla sostenibilità ambientale, quindi la tutela della biodiversità, la lotta ai cambiamenti climatici. Ecco, in questi ultimi anni, diciamo che la gestione sostenibile del suolo è un fattore chiave per la transizione ecologica e per la promozione dello sviluppo sostenibile sia dal punto di vista ambientale che economico ma anche sociale. In questo senso, da diversi anni appunto la PAC, attraverso le azioni messe in campo per esempio dallo sviluppo rurale, mette a disposizione degli agricoltori tutta una serie di strumenti di finanziamento o di aiuti finalizzati a supportare comportamenti virtuosi appunto dal punto di vista ambientale che favoriscono una gestione sostenibile del suolo.
2: Quali sono le principali misure che la PAC ha attivato in questi anni nei confronti del suolo?
4: Allora, innanzitutto possiamo partire da quello che è un elemento fondamentale che sta alla base del funzionamento della PAC. Mi riferisco alla condizionalità. La condizionalità di tipo ambientale a cui tutti gli agricoltori percettori di sostegno comunitario che devono rispettare. All'interno della condizionalità, che sono tutta una serie di regole che derivano da direttive comunitarie oppure da legislazione di tipo nazionale, per quanto riguarda il suolo possiamo ritrovare nello specifico tre elementi che sono le buone conduzioni agricole e ambientali, che si traducono in BCA, e ci sono tre misure fondamentali che riguardano proprio il suolo e che tutti diciamo gli agricoltori devono rispettare. Per esempio mi viene in mente la BCA 5, per esempio, che è una BCA che punta a ridurre al minimo la perdita di suolo e l'impoverimento dello stesso a causa dell'erosione. In pratica gli agricoltori nei seminativi, per esempio, che hanno una determinata pendenza, viene chiesto di realizzare dei solchi acquai temporanei proprio per raccogliere l'acqua piovana, di modo che di interrompere la velocità dell'acqua, di modo che non vada ad erodere il suolo.
2: E a livello economico di che stanziamenti parliamo per queste misure?
4: Bisogna considerare che tutta questa combinazione di misure che sono rilevanti per la salute del suolo agiscono alcune in maniera più diretta diretta e altri agiscono in maniera indiretta. In questo senso, una stima che può essere fatta nel complesso, il piano strategico della PAC italiano per la salute dei suoli e le misure che agiscono sia in maniera diretta che indiretta, non è errato, diciamo, stimare una cifra intorno al 10-12% di tutto il piano strategico della PAC, che in termini di finanziari stiamo parlando di cifre intorno ai 4 miliardi e mezzo di euro per tutto il periodo 2023-2027.
2: Riusciamo ad evidenziare le principali opportunità e anche le criticità per gli agricoltori?
4: Le opportunità ovviamente sono molteplici, che vanno, diciamo, innanzitutto permettono agli agricoltori di mantenere la loro redditività, nel senso che un suolo in salute consente di realizzare produzioni adeguate e che si riflettono ovviamente sul reddito dell'azienda agricola. Le difficoltà, sicuramente il meccanismo della PAC, si sa, è un meccanismo che ha bisogno di determinate regole, quindi sicuramente la burocrazia è il fattore che più incide come effetto un po' negativo per quanto riguarda gli agricoltori. Però c'è da dire che la burocrazia bisogna guardarle anche dal lato di chi gestisce le politiche, cioè è un elemento che è abbastanza importante, pesante anche dal punto di vista delle amministrazioni che gestiscono gli interventi della politica, e mi riferisco anche alle autorità di gestione nazionale e regionali, anche agli enti di controllo e gli enti pagatori. Però effettivamente gli agricoltori sentono tantissimo il peso della burocrazia.
2: A pensare a quello che ci hai detto fino ad ora, verrebbe automatico pensare che ogni agricoltore di fatto dovrebbe gestire il suolo nel modo migliore possibile senza aspettarsi nulla in cambio. Eppure sappiamo bene che se non ci sono degli incentivi economici, queste misure non partono mai o comunque fanno molta fatica a partire. Tu cosa ne pensi?
4: Partiamo da fare la considerazione che secondo me il legame tra incentivi economici e risultati ambientali è cruciale. Questo legame permette di allineare in questo senso gli obiettivi di profitto delle aziende con la salvaguardia delle risorse naturali. L'incentivare l'adozione di comportamenti virtuosi, chiamiamoli così, rispetto a pratiche più tradizionali da parte della politica, significa riconoscere pertanto agli agricoltori, attraverso un sostegno economico, l'importante servizio ecosistemico che questi lasciano sul territorio. Questo è un concetto che comunque sia sta alla base della PAC, che riconosce che adottare determinate pratiche e comportamenti da parte degli agricoltori rispetto a pratiche tradizionali comporta degli oneri in termini di maggiori costi oppure minori redditi, e pertanto la Commissione europea è la prima a reputare giusto che questi oneri siano compensati agli agricoltori. Però bisogna considerare un altro aspetto, a mio avviso, perché dietro un pagamento per una pratica, diciamo, verde attuata da un agricoltore, non si nasconde soltanto la compensazione del maggior onere che l'agricoltore sostiene per attuare quella pratica, ma vi è anche, diciamo, la remunerazione in qualche modo di quell'importante servizio ecosistemico che l'agricoltore realizza e che è a beneficio di tutta la collettività.
2: Non resta che ringraziare i nostri ospiti e vorrei lasciarvi un messaggio. Oggi un terzo dei terreni agricoli mondiali è considerato già degradato a causa di erosione, perdita di sostanza organica, compattazione, salinizzazione e consumo di suolo a favore di infrastrutture e insediamenti urbani. E questi sono fenomeni però che non riguardano solo gli agricoltori, riguardano l'intera società. Un suolo impoverito produce meno cibo, sequestra meno carbonio, trattiene meno acqua e amplifica gli effetti degli eventi climatici estremi, come quelli che purtroppo abbiamo dovuto vivere e assistere in questi ultimi anni.
5: Avete ascoltato Coltivare il cambiamento, una serie prodotta da Edizioni L'Informatore Agrario e parte del progetto L'Informa PAC, cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi caratterizzati dal passaggio di sottili velature. Dalla tarda mattinata la nuvolosità tenderà ad aumentare sui settori alpini, prealpini e lungo l'Appennino, dove potranno svilupparsi rovesci e brevi temporali isolati nelle ore più calde. I fenomeni saranno comunque di breve durata e si esauriranno nel tardo pomeriggio, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. La serata e la notte trascorreranno infatti sotto cieli generalmente sereni. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza stabile, soleggiato solo lungo la dorsale appenninica. Nelle ore centrali della giornata si formeranno addensamente nuvolosi che potranno dar luogo a piovaschi e sporadici temporali, soprattutto tra Lazio e Abruzzo. Anche in questo caso l'instabilità sarà limitata alle zone interne e tenderà ad esaurirsi entro il tardo pomeriggio. Sulla Sardegna prevarranno ampie schiarite con qualche nube bassa nelle prime ore del giorno lungo le coste occidentali e settentrionali, dove non si escludono locali banchi di nebbia destinati a dissolvere rapidamente dopo l'alba. Al sud il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso durante la notte e nelle prime ore del mattino con il transito di qualche velatura. Lungo le coste potranno formarsi nubi basse e locali banche di nebbia, soprattutto nell'area del Salento. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità sulle zone interne delle regioni tirreniche, dove potranno verificarsi rovesci e temporali isolati. Dal tardo pomeriggio è previsto un generale miglioramento con schiarite sempre più ampie in Sicilia. Il tempo resterà prevalentemente stabile, con qualche nube marittima nelle prime ore del giorno e addensamenti pomeridiani sui rilievi, ma senza fenomeni significativi. Le temperature saranno in generale aumento, le massime cresceranno soprattutto al nord, mentre resteranno sostanzialmente stabili lungo la fascia appenninica centro-meridionale, nel sud della Sardegna, sulla Puglia centrale e lungo i versanti tirrenici di Campania e Calabria. Le minime saranno stazionarie su Toscana, Sicilia e Calabria meridionale, in lieve rialzo sul resto del paese. I venti soffieranno deboli e variabili per gran parte della giornata, con residui rinforzi moderati da nord nell'area dello stretto di Messina. Dalle ore centrali tenderanno a disporsi da nord-ovest, accompagnati da rinforzi di brezza lungo le coste. I mari si presenteranno generalmente poco mossi, i bacini settentrionali tenderanno a diventare quasi calmi, mentre dalla sera è previsto un aumento del moto ondoso sull'Adriatico centro-meridionale e sullo stretto di Sicilia, dove il mare potrà risultare mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.com.

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo.

0: regalo mio più grande.
1: Questa è Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, la morte del cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule è figura che ha inciso nella storia recente della Chiesa, di cui ha cercato di mantenere centrale il ruolo all'interno di una società in mutamento. Era nato a Sassuolo, in provincia di Modena, il 19 febbraio del 31. È stato anche presidente della CEI. La guerra nel Golfo, dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno a Lucerna. Come ha riferito il governo svizzero, l'accordo è già stato firmato dalle parti digitalmente nella giornata di lunedì. Intanto il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. Il servizio della redazione.
2: Quel blocco navale statunitense è stato revocato ancora prima della firma ufficiale dell'accordo quadro che dovrebbe sancire la fine del conflitto iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. Secondo Teheran, la rimozione del blocco rappresentava uno dei punti fondamentali richiesti dall'Iran durante le trattative. La firma definitiva dell'intesa è prevista venerdì in Svizzera e viene considerata un passaggio cruciale per la stabilizzazione della regione. Tuttavia, restano aperti diversi dossier e non mancano elementi di tensione che potrebbero influenzare le prossime fasi del negoziato.
1: L'Europarlamento ha deciso di revocare l'immunità dal capo delegazione di Forza Italia Fulvio Martuscello, accogliendo la richiesta della Procura del Belgio nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Huawei Gate. Con 344 voti a favore della revoca, 234 contrari e 25 astenuti, la plenaria di Strasburgo ha quindi confermato la decisione della Commissione Affari Giuridici. Il giurì, che il 3 giugno si era ugualmente

0: espressa a favore delle guarentigie parlamentari per il capo delegazione azzurro, salvo invece l'altro azzurro, Salvatore De Meo. La plenaria ha deciso di mantenere la sua immunità in linea con il parere della commissione giuri. Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, in via Cesare Rosa. Roll è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, che ha avviato le indagini. La vittima, si apprende, aveva 48 anni. La dinamica dell'omicidio è in fase di ricostruzione. Lo sport e il calcio. Dal Mondiale 2026 arrivano conferme importanti per alcune delle nazionali più attese. Il servizio della redazione.
1: La Francia ha superato il Senegal per 3-1 grazie soprattutto alla doppietta del suo capitano Kylian Mbappé, protagonista assoluto della gara. Vittoria convincente anche per la Norvegia, che ha travolto l'Iraq per 4-1, trascinata da una doppietta di Haaland. Successi che permettono alle due nazionali europee di iniziare il torneo con il piede giusto. Lo spettacolo più atteso della giornata è arrivato però dall'Argentina. La nazionale albiceleste ha battuto l'Algeria per 3-0 grazie ad una straordinaria prestazione di Messi. Il capitano argentino ha firmato tutte e tre le reti dell'incontro, andando a segno nel primo tempo e poi due volte nella ripresa, una tripletta che conferma ancora una volta la centralità del fuoriclasse argentino.
0: Nell'ultima gara giocata questa mattina, ora italiana, l'Austria ha battuto la Giordania per 3-1. Questa sera alle 19, ora italiana, di nuovo in campo con Portogallo, Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è Inghilterra-Croazia, all'una di notte poi Ghana-Panama, alle 4 del mattino Uzbekistan-Colombia. Il tennis, Mattia Bellucci ha battuto il kazako Alexander Bublik in due set con il punteggio di 7-6, 8-6 al tie-break, 6-1, guadagnando gli ottavi del torneo ATP 500 sull'erba di Halle in Germania. Bublik era il detentore del titolo. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti. Perché non mi sento io? Ah, eccoci qua. Ah, che voce ridondante. Così si dice?
10: Ridondante.
9: Perché però din don perché fa effetto campana. Ridondante. Quindi ho usato questo. Rindonda per questo. Ho capito.
10: Va bene. Ho cominciato male.
9: Malissimo, direi.
10: Guardi,
9: malissimo. Guarda.
10: La storia della blatta poi.
9: Vabbè, lasciamo stare. E come va?
10: Va bene,
9: le sono mancato ieri, assolutamente no. Vabbè, cresci colleghi. No?
10: Ero già adulta.
9: Sì, l'ha trovato gli occhiali a proposito, che lei
10: sì,
9: semina
10: trovati,
9: sempre, ma non raccoglie poi.
10: Me li hanno raccolti.
9: Pure, dov'erano?
10: Sì,
9: qui.
10: Erano qui.
9: Ma poi come ha fatto? Lei non è mezza ciecata?
10: No.
9: No, lei ci vede lo stesso. Vabbè.
10: Grazie al cielo ci vedo.
9: Meno male.
10: Feci il laser a mio suo tempo.
9: Ah, sì? Ah, va bene, che bello. Va bene, allora cominciamo subito alla grande. Che dice? Zompettiamo? È pronta a zompettare lei?
10: Zompettiamo.
9: Sì?
10: Zampettiamo.
9: E che ho detto io?
10: Zompettiamo.
9: Perché non si può zompare.
10: Certo. Zampettiamo come una blatta.
9: Cioè, mi ha corretto due volte esattamente in un minuto. Questo è il record mondiale.
10: Pensi tra un'ora
9: è lunga,
10: cosa accadrà.
9: È lunga,

0: Come
1: io ho sentito una parolaccia alla fine della canzone. Non so se sono... quindi non sono solo io. Ok, vabbè. Sarà un modo di dire che c'è assonanza, insomma, con una parolaccia. Va bene. E come va?
0: Me l'ha già chiesto.
1: E lei mi ha risposto pure?
0: Sì.
1: Questo per far capire quanto l'ascolto io.
0: Infatti, guarda.
1: Ma no, che io pendo dalle sue labbra.
0: Certo, sì. Lei pende e basta.
1: C'ha le labbra tipo Alba Parietti, perché è rapido.
0: Ma vabbè. Non offenda la gente, per cortesia.
1: 17 giugno, e qui questa è una data importante.
0: Perché?
1: Perché non sapevo cosa dire, quindi ho detto questa cosa. 17 giugno, 168esimo giorno del calendario gregoriano. È importante perché nel 1885, attenzione, la Statua della Libertà arriva a Nova York, smembrata nei suoi... Mamma che brutta sta voce, cioè, impressionante, smembrata nei suoi singoli componenti.
0: Scusi, ma non la potevano
1: però
0: mica portare
1: mi sembra
0: portare
1: tipo
0: intera.
1: Hannibal Lecter, tipo smembrata.
0: Ma no!
1: Nei suoi singoli componenti, sul battello francese Isère, accolta da una folla di circa 200.000 persone. Nell'aprile dell'86, l'anno successivo, verrà completata la costruzione del piedistallo e poi su di esso montata la statua, che poi ufficialmente verrà inaugurata il 28 ottobre 1886, quindi un anno insomma per assemblare il tutto, per membrare, visto che è stato smembrato.
0: Da me quando comincio a fare i puzzle.
1: Sì, oppure quando fai prese, quando disfai i presepi,
0: no,
1: che ci mette
0: no,
1: un paio.
0: Quando faccio, cioè,
1: ah, quando lo fa?
0: Sì,
1: nel
0: certo.
1: Frattempo qualcuno si è tuffato, che si è tutto uno splash, che cos'era? Messaggio? Ok, 1903.
0: Sì, era un messaggio che riguarda, credo, la Statua della Libertà.
1: Ah, per questo, pensa, lei è una faina. 1903.
0: Qualcuno che ci ha detto, un nostro ascoltatore, sì, ci ha voluto far sapere che la Statua della Libertà,
1: sì,
0: sotto il vestito è nuda, ma guarda un po', e io che cosa credevo?
1: Ottimo, questi nostri ascoltatori. Vabbè. 1903, Roald Amundsen, se lo ricorda, l'abbiamo studiato anche in storia questo qua, no? Non se lo ricorda?
0: No.
1: Ma ragazzi,
0: come mai? Mi
1: chi mi affianca qua? Comincia la prima traversata da est a ovest del passaggio a nord-ovest, e poi Alberto Algera ci ha fatto un programma.
0: Scusi,
1: praticamente.
0: Come l'ha chiamato?
1: Roald Amundsen. Perché come si chiama?
0: No, vabbè, vada avanti.
1: E non è che ho studiato che cos'è norvegese, cos'è qualcosa di simile, finlandese, qualcosa. No, perché?
0: No, vada avanti.
1: Mi dica come si chiama.
0: No,
1: adesso,
0: lo forse. So.
1: Che vuole allora, se si chiama così, Amundsen.
0: Volevo impratichirmi sul nome.
1: Aspetta che ora ti voglio con quest'altro, ecco, perché nel 32 Amelia Earhart, giusto, l'ho detto giusto? Lei non mi aiuta, non è d'aiuto, lei deve essere il mio sussidiario, deve essere. Decolla per la prima traversata atlantica senza scalo in solitaria, eseguita da una donna.
0: Ma scusi, non l'avevamo già detto?
1: L'anno scorso, sicuramente.
0: No,
1: è passato un anno.
0: Tipo
1: passa
0: una
1: il
0: settimana
1: tempo.
0: Fa.
1: Ma non è vero,
0: ma, certo,
1: ma che dice? Ma
0: me
1: che
0: lo
1: dice?
0: Ricordo.
1: Ah, questo è della settimana scorsa. No, sto scherzando, sto scherzando. No, comunque no, non l'avevamo detto. 1967, la casa discografica Liberty Records pubblica un annuncio di ricerca di nuovi talenti. Tra i vari risponderanno un tale Elton John e Bernie Taupin, che i responsabili della casa discografica decideranno di accoppiare come musicista e liricista. E da lì nascerà una delle coppie più...
0: E ora
1: insomma,
0: io le chiedo, che cos'è un liricista?
1: Lyrics, quelli che scrivono le parole. Bla bla bla bla bla bla bla. Tiè! Qua ci voleva tipo un sottofondo,
0: guardi,
1: tipo
0: che
1: se ci hanno mai mannato a quel paese.
0: Allora, guardi che ha bagnato tutta la strumentazione, adesso l'asciuga.
1: Va bene. Qua ci voleva, che cozzolone, io ti parlo tipo la faccia rovaocca. 1970, a Città del Messico, rovaocca detto proprio in dialetto bolognese, a Città del Messico nel 70 si gioca la semifinale dei mondiali di calcio tra Italia e Germania Ovest. Le ricorda qualcosa?
0: Sì, che c'era.
1: Finirà
0: ancora la divisione delle Germanie.
1: Ragazzi, è la partita più importante della storia del mondo, dello sport, forse neanche del calcio.
0: Che anno era?
1: Finirà 1970, finirà 4-3 dopo i tempi supplementari e verrà celebrata come la partita del secolo. Italia-Germania 4-3, hanno fatto pure il film.
0: Ci abbiamo fatto anche uno spettacolo, Nonella, ma che cosa crede?
1: No, io la devo lasciare stare a lei. 1972, Pietro Mennea, primatista europeo a Milano nei 100 metri piani. Poi per tutte le altre cose ci vediamo dopo, ma sentiamoci un po' di musica, è forse la migliore cosa.

0: bene, mentre nel frattempo noi litighiamo per qual è il cognome di Amelia.
1: Che poi era
0: sembrerebbe Luca Laurenti.
2: Sì, dica, infatti.
0: Dica che stavo
2: no,
0: dicendo.
2: No, lei stamattina è dotato di molta. Come posso dire?
0: Schizofrenia.
2: Acqua.
0: La parola più giusta, no, va bene, no, oggi mi ho il peperoncino sulla lingua, diciamo, no?
2: E cosa ha mangiato ieri sera?
0: Niente, pastina in brodo, no? Qualcosa, no, no, pastina no, no, che fa caldo, ma no, che ha mangiato ieri?
2: Mi sembra strano.
0: Ieri mia moglie ha fatto dei buonissimi paninelli, quelli per hamburger, e poi ha fatto gli hamburger e insomma mi sono fatto un hot dog di quelli buoni.
2: Non solo.
0: Due. Ma piccolo.
2: 2000.
0: No, lei è esagerata sempre. Allora, le feste e le ricorrenze civili internazionali. Oggi è la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità. Quindi
2: giusto,
0: cosa molto importante,
2: giusto, sì.
0: Perché sappiamo bene che il nostro pianeta non è quello di una volta più, per colpa soprattutto nostra, perché prendiamoci la responsabilità.
2: È
0: giusto?
2: Colpa sua, che
0: colpa
2: cosa
0: tua,
2: io?
0: Tutti i sciampi che usi sono.
2: No! Cosa c'entro io in questa storia?
0: Lei c'entra sempre, si ricordi. Le feste religiose, oggi la Chiesa celebra. Salutiamo tutti quelli che si chiamano così, che sono in ascolti, Santi Nicandro, perché ce ne abbiamo tanti.
2: Un'infinità.
0: Ma anche Marciano. Quanti ne conosciamo? Marciano.
2: Credevo
0: Marciano, diversi Marciano.
2: Credevo fosse un cognome,
0: no,
2: sinceramente.
0: Esiste il nome Marciano. E Daria sì, qualcuno Daria, c'è Daria Pignardi, insomma, che sicuramente non ci ascolterà. Però sappiamo che esiste.
2: Detto, ma scusi, perché le Daria è una mia amica?
0: Sì, andavate
2: certo.
0: All'asilo insieme?
2: Sì. No, all'asilo, alle scuole elementari.
0: Dalle suore, sì, ricordo. Ok. I nati del giorno, Igor Stravinsky. Sì, 1882, compositore e direttore d'orchestra russo, naturalizzato François. Nicola Tussardi, un grandissimo, insomma, stilista, insomma, italiano, insomma, un'eccellenza. Stilista e imprenditore, 1942. Eddie Merckx, uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi, 1945. E invece chi ci lasciava a proposito di stilisti.
2: No, lei per contratto non lo può dire.
0: Lo so, però se Tussardi nasceva, Ferré purtroppo ci lasciava. Nello stesso giorno, 17 giugno 2007, altro grandissimo, insomma. Abbiamo avuto veramente il top degli stilisti, sono tutti made in Italy,
2: ma
0: giusto?
2: Certo,
0: ce l'abbiamo solo noi, l'ho scoperto io, no, quello era un altro. Va bene, allora lei invece ci vuole raccontare qualcosa nel
2: adesso
0: frattempo?
2: No,
0: proprio lei, sciopero totale, lei soltanto per bacchettarmi qui, brava.
2: Ognuno ha il suo compito, guardi,
0: ho capito,
2: io l'ho preso molto seriamente.
0: Ah sì, io no, questo vuole dire. Va bene, ci ascoltiamo invece qualcosa di buono, vediamo cosa sforna qui il nostro sistema. A proposito, è dedicata a lei questa, perché ricordiamo che lei la sera frequenta la putia del vino, come dicono tutti quanti, la bottega
2: e
0: del
2: se
0: vino.
2: Se prima non lo sapevano, adesso veramente lo sanno tutti.
0: E cosa succede? Una volta che lei si ubriaca, lei gira che cosa?
2: La cabeza?
0: La testa gira.

0: E va bene, va bene. Lei nel frattempo ballava, perché balla sempre lei, pure che sente le mazzurche, le cose parte, che c'ha questo sangue ballerino. E ora ci vuole.
1: Lei invece balla praticamente rimanendo fermo.
0: Sì, non so, io ballo con le dita dei piedi, praticamente. Con i diti, con i diti.
1: Fantastico.
0: E niente, ci vuole raccontare qualcosa prima di parlare di quello che magari è successo ieri?
1: Certo, cominciamo subito, ecco. Direi. Assolutamente. E le voglio parlare di El Loco. El Loco Bielsa.
0: Ah, El Loco Bielsa, l'allenatore, certo. Che allena in questo momento i mondiali, non mi sfugge quale squadra, una squadra sudamericana, ma non ricordo quale.
1: Sì. El Loco Bielsa boicotta la foto ufficiale dei mondiali. La sua spiegazione in conferenza stampa. Insomma, mani basse in tasca, testa bassa, sguardo fisso a terra. Non so se lei ha visto la foto, non l'ha vista.
0: No.
1: Evitando volutamente e ostinatamente di guardare l'obiettivo, non poteva che diventare virale la foto fatta a Marcelo Bielsa, detto El Loco, per lo shooting ufficiale dei mondiali 2026.
0: Ma perché?
1: Perché lui è così.
0: Ah, proprio va controcorrente, diciamo.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Nella conferenza stampa ha detto: io non devo assolutamente.
0: Non devo
1: nessuna spiegazione. Una cosa del genere.
0: È russo, no? Mi sembra che sia argentino. Come lo sta facendo lei? Sembra di spiazza in
1: allora,
0: due.
1: Non bastasse già il suo arrivo negli USA per il torneo FIFA, il CT dell'Uruguay aveva risposto ai giornalisti in modo freddo e conciso, a volte persino insofferente al limite dello stizzito.
0: Sì,
1: un atteggiamento che non poteva certo passare inosservato e che inevitabilmente è diventato argomento di discussione anche nella conferenza stampa che ha fatto seguito al pareggio inaugurale contro l'Arabia Saudita per 1-1.
0: Insomma,
1: non devo dare alcuna spiegazione, ha replicato Bielsa in tono secco a proposito dello scatto non esattamente da figurina dei pandemi della Bumpanini durante il servizio fotografico. La foto è stata scattata così com'è. C'è un limite a ciò che bisogna spiegare, sì, se sempre. Uno porta gli occhiali perché li porta, se guarda negli occhi perché guarda negli occhi, se guarda in basso o in alto. Non sono un modello, non abbiamo l'obbligo di comportarci come tali.
0: Giusto,
1: ha detto,
0: giusto,
1: per rispettare giusto. Pretese che non hanno fondamento. Non ho fatto nulla di male, ha replicato Bielsa.
0: Vabbè, lui sappiamo che ha un caratterino particolare. Insomma, va bene.
1: E mi è piaciuto sì, moltissimo quest'uomo. Sì. Ecco perché lo chiamano
0: il loco. Va bene. A proposito di mondiali, insomma, ieri è stata una giornata particolare. Insomma, si sono sbloccati tutti i grandi campioni nell'attesa di Cristiano Ronaldo per. Stasera dovrebbe essere l'ultima giornata del girone della prima giornata. Da domani si ricomincia, nuovo giro, seconda giornata. Va bene, ma nel frattempo noi ci andiamo in break e poi torniamo e vi racconteremo insomma quello che è successo ieri a livello di mondiali. Bevini, rimanete con noi.
2: È Touring 104.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: E che bello, insomma, Justin Timberlake, questa canzone, che poi non è vecchissima, quanti anni avrà? Un 15 anni, no? Forse pure meno. Però è ancora tuttora, ci fa ballare, ci piace, vero? Sì. Lei nel frattempo.
1: No, stavo guardando i commenti sul mondiale.
0: A proposito di mondiale, è giusto, insomma, aprire una finestra. Cerchiamo di essere abbastanza veloci. Uno blocco, qualcosa di piccolo, insomma.
1: Apra.
0: Perché ieri hanno giocato alcune big, no? Ha iniziato tutto la Francia, il cammino, che praticamente si è scontrata questo scontro fraticida, perché contro il Senegal, sappiamo, insomma, il Senegal parlano francese, tanti giocatori giocano. È stata una colonia, e lì già il primo dei protagonisti sicuri di questo mondiale, ovvero Mbappé, ha cominciato a segnare la prima doppietta, quindi ha cominciato a fare un po' la storia. E sebbene c'è stato un bellissimo gol di un ragazzo, pensi un po', un ragazzo che gioca nel Paris Saint-Germain, quindi che gioca proprio nella squadra dove giocava Mbappé, ovvero Mbaye, che è un ragazzino di 17 anni, che praticamente 18 anni forse neanche l'ha fatti, che ha segnato un bellissimo gol. Può giocare in nazionale, sì, certo, può giocare.
1: Perché i nostri ragazzini di 17 anni non possono
0: lo dica ai grandi soloni, ai grandi vertici, ecco.
1: Lo sa,
0: ecco,
1: che io non me ne intendo,
0: sì,
1: molto di,
0: sì,
1: calcio.
0: Anche Lamine Yamal, come si chiama? Quello della Spagna, fortissimo. Quello, sì, non era neanche maggiorenne quando ha giocato gli europei.
1: Adesso ha fatto 18 anni.
0: L'ha fatti ora, ma sono passati già 2 anni dagli europei, quindi gli ha giocato che aveva 16 anni, pensi un po'. Comunque, bellissima partita. Poi l'ha ammesso il puttino, dopo che l'aveva riaperta questo bravissimo ragazzo del senegalese, ci ha messo poi i puntini sulla I. E il grandissimo Mbappé, insomma, che ha segnato il 3-1 e ha portato a casa la vittoria. E già subito tutti a festeggiare Mbappé, e subito dopo che cosa arriva? Chi arriva? Un altro dei protagonisti, perché arriva Sua Maestà Haaland, no? Insomma, uno dei giocatori che segna più di tutti al mondo in questo momento, uno dei più forti, possiamo ben dirlo, degli attaccanti più, forse l'attaccante più forte che c'è al mondo, anche lui doppietta, sempre da uomo d'aria di rigore, quindi da rapace alla Inzaghi.
1: Ma cosa vuole dire per quanto è finita questa partita?
0: È finita anche quella, quella è finita 4-1 addirittura contro i malcapitati dell'Iraq, e poi dice, vabbè, che ci basta così, dopo Mbappé, dopo Haaland, no, perché arriva l'altra Sua Maestà, forse Sua Maestà per eccellenza, ovvero Lionel
1: Messi,
0: che ha segnato ben 3 gol. Tripletta, 3-0 contro i malcapitati dell'Algeria, e ha portato a casa, insomma, anche lui un record su record.
1: Baldi, ne so una anche io.
0: Sì, mi faccio finire soltanto, giusto per correttezza, ultima partita che si è giocata, Austria-Giordania 3-1, quindi ieri pioggia di gol in tutte e 4 le partite, e stasera scenderanno in campo le ultime 2 rimaste delle big, ovvero l'Inghilterra e il Portogallo. Vada!
1: Sì, volevo parlare invece della Norvegia. Lo so che lei con la Norvegia ce l'ha un pochino, però la Norvegia è tornata ai mondiali dopo 28
0: noi, diciamo,
1: anni, sì, ecco, bravo, e lo fa con una vittoria convincente. Arrivano allo stadio vogando su una scala mobile.
0: Sì, da vichinghi proprio.
1: Da veri vichinghi, ecco. A Boston, infatti, la formazione scandinava supera l'Iraq per 4-1, trascinata dalla doppietta di Erling Haaland.
0: Bravo.
1: Però lei non aveva specificato questa cosa della scala mobile.
0: No, questa no, perché sappiamo che queste perle spettano a lei, insomma, quando si tratta di sport ci invertiamo, io divento quello serioso, sì, lei diventa, sì, quella più giacarellona.
1: Carina, sì. Intanto i tifosi festeggiano così. E sì, poi, aggiornamenti sul mondiale in corso.
0: Sì? Che cosa ci dice? Ce lo dice dopo?
1: Dopo.
0: Nel frattempo ci ascoltiamo una bella canzone che sarà uno dei tormentoni di quest'estate, va bene? Ha capito già a quale mi riferisco?
1: No.
0: Ecco.

0: Il vero spettacolo è il dietro le quinte.
1: Esattamente, esattamente.
0: Va bene, ci facciamo tante risate. E meno male, dai, già la vita è abbastanza grigia, almeno noi cerchiamo di colorarla un po' con il nostro piccolo. Va bene,
1: peccato
0: va bene.
1: Non poter dire di cosa
0: no, parliamo. Assolutamente no, assolutamente
1: no.
0: Lei è pericolosissima. Allora, invece stava dicendo lei di altre note di colore di questo mondiale.
1: Sì. E questa mi è piaciuta tantissimo.
0: Sì.
1: La FIFA obbliga Levis. Non si potrebbe dire.
0: Ah sì, sì, l'ho sentita marchio. Questa notizia.
1: Però in questo caso possiamo e dobbiamo.
0: Vabbè, sì, sì.
1: La FIFA obbliga Levis a cancellare il proprio logo dall'omonimo stadio in California.
0: Sì.
1: E l'azienda
0: sono
1: i
0: proprietari, credo.
1: L'azienda lo trasforma in una trovata di marketing, quando il genio esiste.
0: Sì.
1: E allora, che cosa è successo? Vengo e mi spiego, mio
0: vengi,
1: caro.
0: Vengi.
1: Nascosto in piena vista, citando il singolo del 2012 dei Cani.
0: Dei?
1: Poi glielo spiego. Così Levis ha oscurato il suo logo dal Levis Stadium di Santa Clara, in California, di cui è proprietario. Il celebre produttore di jeans, infatti, ha un contratto della durata di 20 anni. E per la sponsorizzazione dell'impianto, dopo aver pagato alla città di Santa Clara e al San Francisco oltre 220 milioni di dollari,
0: che
1: sono per chi non fuma, come direbbe lei, con un'opzione per ulteriori 5 anni a 75 milioni di dollari. Questo però non ha impedito alla FIFA di oscurare con un panno bianco.
0: Quindi per giusto loro avrebbero dovuto togliere ogni simbolo che avesse a che fare con questo grande marchio, giusto?
1: Perché, glielo spiego subito. La FIFA ha oscurato con un panno bianco il logo affisso all'esterno e all'interno dell'impianto. Il motivo sarebbe che Levis non è partner commerciale dei mondiali di calcio e quindi non potrebbe comparire. Ma nonostante tutto, il logo è perfettamente riconoscibile.
0: Il logo c'è ma non si vede, ma invece si vede.
1: Tanto che l'azienda ha deciso
0: di coprirlo anche sui
1: social, tanto è riconoscibile. Anzi, è talmente riconoscibile che l'ha trasformato in una geniale campagna di marketing. Nel senso che adesso è su tutti i social ed è diventato viralissimo. È peggio di un raffreddore.
0: Ecco, l'ho trovato, vediamo se riusciamo a vederlo.
1: Praticamente con tutti d'inverno, un raffreddore d'inverno diventa ancora più virale, non so se mi spiego.
0: E allora, io l'ho trovato.
1: Si vede talmente bene che hanno deciso di farlo diventare bianco dovunque per questi mondiali.
0: Rullo di tamburi, eccolo qui.
1: Ce l'abbiamo.
0: È una sorta di stemma di Batman, quasi, dai.
1: Sì, ma si vede benissimo. Eccolo lì. Guardi, più Levis di così, io non so cos'altro potrebbe diventare.
0: Vabbè.
1: Perché praticamente ha assunto proprio la forma, la connotazione.
0: Esatto, quello proprio del logo ufficiale.
1: Quando il marketing è in mano a gente competente, capisce?
0: Quindi non pagano penali perché loro effettivamente l'hanno nascosto, però
1: esatto.
0: Il loro obiettivo, che era quello di essere riconoscibili,
1: qualcuno vada ad asciugare la bilia infantino,
0: esatto,
1: per cortesia, che in questo
0: gli
1: momento
0: sta bene. Dopo, ha visto quello che ha detto, no? Tanto pure che mettiamo a 100 squadre il mondiale,
1: capito,
0: l'Italia non si qualifica lo stesso.
1: Ecco, prima lo metti, poi lo leggi.
0: Esatto.
1: Non mi guardi così.
0: No,
1: non
0: ragazzi,
1: mi guardi così.
0: Con chi frequenta lei?
1: Lei.
0: Ah, è vero, scusi, allora geniale questa cosa. Va bene, scusate, cambiamo qua immagine perché si vede proprio il logo. Va bene. Allora, noi torniamo a breve, insomma, ci ascoltiamo altre notizie, altre chicche su quanto riguarda i mondiali.
1: Vedremo.
0: Ce ne sono di. Stanno spopolando le tifose sugli spalti. C'è gente. Ce n'è una foto, non so se l'ha vista, quella della tifosa brasiliana, del tifoso che praticamente rimane tipo incantato da questa donna di lato. È diventato ormai virale. Poi vediamo se la troviamo e la mandiamo. Nel frattempo. Levis Live.

0: Va bene. E allora, stiamo parlando ancora di mondiali di calcio,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, ho una cosa da raccontare. I Simpson hanno davvero previsto una finale dei mondiali 2026 tra Messico e Portogallo.
0: Addirittura il Messico? Vabbè, sono padroni di casa, è una bella squadretta.
1: Sì, ormai lo sappiamo da tanto tempo. Quando si tratta di anticipare il futuro, Matt Groening e il suo team non ne sbagliano una, ne hanno previste tante in tutti questi anni. Dalla presidenza di Trump, quella è stata la più grave direi, purtroppo però è arrivata, agli smartwatch, hanno previsto anche gli smartwatch.
0: Sì.
1: La lista delle profezie della
0: cosa a che fare con i papi pure, se non ricordo male.
1: Sì, come no, insomma la lista delle profezie della serie gialla più famosa al mondo è lunghissima.
0: Sì.
1: Ma questa volta non avranno un po' esagerato, cioè questa è difficile come previsione, no?
0: Ma sa che cos'è il problema? Io mastico un po' di calcio. Il Messico gioca in casa, è una delle tre nazioni che assieme agli Stati Uniti.
1: Ho capito, però guardi.
0: Il Portogallo, giusto per finire il concetto, delle squadre tra virgolette delle big, forse è l'unica che non ha mai vinto il mondiale.
1: Ho capito, ma stiamo parlando di un episodio andato in onda, la quinta puntata della nona stagione, andato in onda nel lontano 1997.
0: Ok, però abbiamo visto che sono lungimiranti.
1: Si faccia due calcoli, Springfield si ferma per seguire una partita decisiva per decretare la nazione più grande della Terra. Le due squadre in campo sono proprio queste, Messico e Portogallo.
0: E le faccio un'altra premessa, che nel 97 ha detto
1: 97.
0: Ancora non era stato sorteggiato, cioè non era stato affidato i mondiali, non erano stati affidati al Messico, e quindi non era la squadra padrona di casa.
1: Che è lontana come preveggenza. I mondiali 2026 insomma sono lontani, molto lontani.
0: Poi Messi ha fatto vedere che
1: dovesse rivelarsi corretta, ci aspetta veramente una finale totalmente inedita.
0: E meno male, speriamo.
1: Storica, io non vedo l'ora sinceramente.
0: Sa che abbiamo detto che dobbiamo tifare per giusto, visto che non siamo presenti noi, dobbiamo tifare per le squadre più simpatiche,
1: sì,
0: no?
1: Sì, no?
0: Quindi oltre Capoverde, Curaçao, eccetera, eccetera. Nelle big, se vogliamo adottarne una, io proprio opterei per il Portogallo, perché è l'unica che non ha mai vinto, no? Sa, c'è gente che magari vuole che vinca Ancelotti, quindi il Brasile, però il Brasile è quella che
1: ha vinto sempre.
0: Poi i cugini francesi sappiamo bene che c'è proprio a livello calcistico questo amore nei loro confronti, quindi no, non devono vincere neanche loro. A sto punto andiamo a tifare per una squadra delle big. Poi magari se ci sono delle sorprese, per esempio il Marocco, no, che ha fermato l'altra volta il Brasile, no, non mi ricordo chi ha fermato, che hanno pareggiato, sì, il Brasile forse. Sono delle squadre, sono arrivati quarti agli ultimi mondiali 4 anni fa, quindi non è che sono neanche gli ultimi arrivati. Va bene, vedremo
1: i mondiali. Sì, non ne parleremo più.
0: Lei non vede l'ora che arrivi Wimbledon, non lo ammetta, così comincerà a parlare di quello. Vabbè, ci divideremo un po'. No, chissà quando inizia Wimbledon. Sarà a cavallo del nostro periodo, perché noi ormai lo possiamo già anticipare che alla fine del mese, insomma, chiuderemo, ce ne andremo in vacanza un pochino, giusto? Ci riposeremo un pochetto.
1: Quale fine del mese, scusi?
0: Quasi di questo mese, no?
1: Tutto luglio.
0: Tutto luglio va avanti lei?
1: Certo.
0: Ah, sì, va avanti pure lei a tutto luglio. Ah, vabbè, io mi fermo. Io mi fermo tutto giugno. Lei continuerà a luglio, va bene. Ok, e ci vediamo, insomma, appuntamento allora a breve, vi ascolterete un'altra bella canzoncina nuova, anche questa fa ballare, sgambettare. A dopo.

0: During 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La piattaforma di monitoraggio marittimo Tanker Trackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e Stati Uniti prevista per venerdì. L'Iran intanto potrà ottenere benefici concreti dall'accordo raggiunto con Washington a patto che modifichi la propria condotta sul piano della sicurezza regionale. Lo ha detto in un'intervista a Fox News J.D. Vance, riassumendo nuovamente i punti centrali dell'intesa. L'Iran non dovrà sviluppare armi nucleari, lo stretto di Hormuz dovrà restare aperto alla navigazione internazionale, Teheran potrà accedere a vantaggi economici e politici se rispetterà gli impegni assunti. Ultimo giorno di vertice, oggi al G7 di Evian, ieri incontro tra i vertici europei, il primo ministro britannico Keir Starmer. Alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra Unione Europea e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Trump torna a riallinearsi intanto con gli alleati contro Mosca, il servizio della redazione.
2: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
1: E sempre a Evian, in occasione del vertice, c'è stato un incontro di chiarimento tra Giorgia Meloni e Donald Trump senza battute né scherzi, si precisa. Lo riferiscono fonti diplomatiche italiane spiegando che non ci sono stati focus su singoli aspetti, ma si è trattato di un utile scambio. In Italia, con la cronaca, il corpo di un uomo è stato ripescato dal nucleo sommozzatori del comando dei Vigili del Fuoco di Milano nelle acque del Naviglio, in zona Corsico, alle porte di Milano. Secondo i primi accertamenti, il corpo sarebbe di un 38enne nato in Sri Lanka. Stando al primo esame superficiale da parte di un medico legale intervenuto sul posto, non ci sarebbero segni evidenti di violenza esterna sul corpo della vittima e il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia. Lo sport motori, visto l'esito delle più recenti visite mediche effettuate in Spagna, Alex Marquez raggiungerà la Repubblica Ceca e si sottoporrà domani ad un nuovo controllo in circuito con l'obiettivo di essere dichiarato idoneo per partecipare al nono round della stagione 2026. Ad annunciarlo è il team Gresini Racing MotoGP. Lo spagnolo ha saltato gli appuntamenti del Mugello e del Balaton Park a causa di un infortunio rimediato in un incidente durante la domenica del Gran Premio della Catalogna. Domani potrebbe ricevere il semaforo verde per correre l'intero Gran Premio oppure per effettuare le FP1 e poi affrontare un'ulteriore visita medica. Atletica, Leonardo Fabbri si conferma in un periodo positivo e vince anche al Golden Spike di Ostra. Va in Repubblica Ceca il pesista toscano al suo quarto successo consecutivo dopo il Golden Gala e i meeting di Lucca e di Pergine. Lancia 21,91 l'ultimo tentativo dopo una serie di altre ottime misure, superando tranquillamente gli avversari con l'azzurro Nick Ponzio, che chiude quarto con 20,59. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Vumbaca Mobility Solutions

0: Trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Chiunque è un uomo libero non può starsene a dormire. Aristofane.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: è un po' tagliata come video perché durerebbe altri 2-3 minuti, credo, no? Se sì, non ricordo bello, male, bello. Però è bello concentrato, dai, rende l'idea. Allora, 11 e 11 minuti primi e 12 secondi, ci ha fregato i secondi, altrimenti sarebbe stato tutta unica cifra. E niente, abbiamo detto dei mondiali, abbiamo raccontato un po' tutto, almeno quello che è successo fino a ieri, e poi le altre cose insomma le racconteremo in queste altre settimane. E che cos'è? Dove siamo noi?
1: Dove siamo?
0: Lei è caduta nella tazzina, lei è caduta nella tazzina, io invece sto affogando nel coso, nel cornetto.
1: Lei prende troppo caffè, glielo
0: sento. Eccoci qua.
1: Troppo nervoso, troppo
0: no, ma io ho cliccato, ragazzi. Giuro che ho cliccato la telecamera, però ogni tanto fa le bizze.
1: Eccoci qua. Siamo tornati in diretta qui su Turin 104, ricordiamolo, questo è Turin Caffè. Possiamo parlare, cioè sono sconvolta del fatto che Berrettini non abbia ancora ricevuto la wild card, ne restano solamente due.
0: Sì, sì. Ricordiamo che è stato finalista un paio di anni fa, no?
1: Caspita,
0: ha rischiato di vincere addirittura, ce lo ricordiamo tutti quanti collegati insomma a vedere quella magnifica finale che poi ha perso per un soffio, no? Con chi era? Con Djokovic, no?
1: Mamma mia, guarda,
0: con chi l'aveva persa quella volta? Con Djokovic, mi sembra.
1: No, sono sconvolta. Berrettini ancora lui ci spera comunque, attenzione, diciamolo. Però voglio dire, l'hanno data a Dimitri.
0: Dimitri, chi è suo fratello? Chi è lui?
1: Dimitri era il cognome, ma cosa dice?
0: Dimitri si chiama veramente?
1: Dimitri, certo.
0: Famoso Dimitri, chi è questo? La prima volta che lo sento io.
1: L'hanno dato a Dimitri, l'hanno dato a Barry.
0: Ma pensavo che era un nome, cioè tipo affettuoso. Lo chiama. No, tipo Medvedev, Dimitri Medvedev, no.
1: Per averla lui deve aspettare appunto in un ritiro last minute di qualcuno
0: pure.
1: Che sì.
0: Deve gufare.
1: Cose assurde. Sì. È brutto dire così, però in effetti è vero. E cioè, veramente io sono costernata, ragazzi.
0: Vabbè, altrimenti dovrebbe passare dalle forche caudine delle qualificazioni, o no? Oppure,
1: esatto,
0: giusto?
1: Sì,
0: ok.
1: Sì, sì.
0: Vabbè. Ma penso che ormai dovrebbe essere questione di giorni e dovrebbero partire le qualificazioni.
1: Questione di giorni. Speriamo bene.
0: È rimasta senza parole. E lei è difficile che rimanga senza parole.
1: E rimaniamo però in quel di Londra.
0: Sì.
1: A Londra è apparso un poster di Harry Styles. E lei mi dirà:
0: Che ci frega?
1: Sì, con labbra da baciare. Cosa c'è?
0: Che significa con
1: labbra da baciare? Allora, i passanti di Londra si sono ritrovati davanti a un'installazione decisamente insolita, no? Un gigantesco poster di Harry Styles con labbra tridimensionali iperrealistiche che sembrano quasi vere, insomma, lo cerchi. L'opera è stata progettata proprio per attirare l'attenzione ed effettivamente ci riesce. Creare un effetto a sorpresa e trasformare una semplice pubblicità in un'esperienza virale. In pochi minuti il poster è diventato una calamita per foto, video e selfie condivisi sui social. Un mix perfetto tra arte urbana, marketing e fandom. D'altronde, quanti fan hanno sognato almeno una volta, mia figlia più di una volta, di avvicinarsi così tanto al proprio idolo e di baciarlo?
0: Oddio, se è questa la foto io me ne guarderei da baciarlo, sinceramente.
1: Perché, scusi,
0: aspetti,
1: io
0: vediamo,
1: non ho
0: se
1: visto
0: lui...
1: la foto,
0: sì,
1: però.
0: Sì, è questa, eccola qua. Aspetti che mo lo facciamo vedere.
1: Cioè,
0: è un po' inquietante, diciamo. Non sembra neanche lui.
1: Se è molto grande, io credo che è un po' inquietante.
0: Sì, aspetti, preparatevi. Oh, eccolo qua.
1: Ci saranno delle labbra enormi,
0: eccolo,
1: delle labrone.
0: Qua. Guardi.
1: Labrone tridimensionali, ecco, sì, appunto.
0: Cioè, lei lo bacerebbe, sinceramente.
1: No, io no.
0: Un po' inquietante.
1: Io no, ma non è il mio idolo.
0: C'è pure l'herpes, tra l'altro. No, che
1: dove
0: cosa
1: l'ha visto l'herpes?
0: Qualcosa di...
1: No, hai baffetti da spargliere.
0: Sotto vedo qualcosa. C'è le labbra screpolate, però. Un po' di burro cacao. Enrico Stiles.
1: Diciamo che le labbra sono troppo grandi per la sua faccia. Certo, non vede che sono enormi.

0: addirittura fa anche il rap Elisa, la prima volta ci faccio caso.
1: Elisa può fare qualunque
0: sì,
1: cosa,
0: può cantare le pagine gialle, anche le fanno infatti. Ancora le pagine gialle, sì, penso di sì.
1: No, sa che non lo so,
0: non le stanno distribuendo più,
1: no,
0: perlomeno
1: da quanto tempo,
0: ormai è tutto digitale.
1: No, tutto digitale.
0: Allora ascolti questa notizia, vabbè, soltanto il titolo: beccato a 200 km all'ora con la Maserati, un cinquantenne per giustificarsi respinge le accuse. No, ma non stavo guidando io, stavo guidando mio suocero novantenne.
1: E dov'era il suocero? Accanto.
0: Di lato. Quindi per una Maserati a 200 all'ora, cioè, ci crediamo tutti quanti. Vabbè.
1: Non è la prima volta che si giustificano così.
0: Sì. Oppure anzi, è grave quando dicono stava guidando mia nonna e poi la nonna è morta nel 92.
1: ecco, più quella, grave, quella secondo me, guardi.
0: Quella è una delle scuse che utilizzavo sempre a scuola quando dicevo non ho potuto studiare perché è morta mia nonna.
1: Quanti nonni ha ucciso lei?
0: Sono morti almeno 27 nonni all'epoca. Va bene, va bene.
1: Senta, ho una notizia che devo assolutamente leggere, perché sappia che torna a breve il festival dell'argomento a piacere.
0: Ah, ci è mancato tantissimo, perché ce n'era stato qualcuno qualche
1: certo,
0: volta, l'avevano
1: certo,
0: fatto già.
1: Alle colonne da noi, naturalmente in Calabria, a Roccella Ionica.
0: Sì,
1: comincerà venerdì 19 giugno
0: sì.
1: E chiuderà domenica 21 giugno. E allora, vediamo nello specifico quali saranno gli argomenti. Venerdì
0: argomenti a piacere,
1: 19
0: diceva.
1: Giugno, sì. Ore 19, la cura di Einaudi con Concita De Gregorio.
0: Sì.
1: E poi alle ore 21 Calabria, mio padre alle origini di Enrico Mentana, con Enrico Mentana conduce Tommaso Labate.
0: Sì.
1: Sabato 20 giugno, sempre a Libri Festival, ore 18, sempre ad Maiora di Rubettino con Nuccio Caffo. E alle ore 19 le dirimpettaie di Rizzoli con Serena Bortone. Argomenti a piacere, ore 21, la mia lotta di classe tra radio e TV con Nicola Savino, conduce Tommaso Labate.
0: Sono grossi nomi, eh?
1: Sì, eh. Domenica si concluderà, domenica 21 giugno, Libri a Festival, ore 19, la figlia del clan di PM con Danilo Chirico. Ore 21, argomenti a piacere, l'intelligenza, l'artificialità intelligente con Sabina Guzzanti, conduce Tommaso Labate. Quindi saranno tre giorni davvero interessanti a Roccella Ionica, Largo Colonne, Rita Levi Montalcini. Io vi invito ad essere presenti, a partecipare, perché saranno davvero tre giorni di argomenti a piacere.
0: Quindi Roccella si conferma la capitale, insomma, della cultura
1: della
0: in
1: cultura.
0: Generale, perché oltre il jazz.
1: E avanti vi daremo notizie ancora più precise, però intanto beccatevi queste.
0: Vero, bello, bello, bello. Anni 90 loro spopolavano, lui era forse il cantante più riccioluto che c'era in circolazione, però piaceva tantissimo. Mi ricordo che mia sorella usciva pazzo per lei. Per

0: abbiamo detto lui prettamente British, anche se possiamo dire Scottish, ma soprattutto anche toscano a tutti gli effetti, perché abita qui, no?
1: Sì, insomma, da tantissimi anni ormai.
0: Come tantissimi VIP si sono trasferiti nel Chianti, no? Quella zona cos'è?
1: Chiamali Fessi,
0: ricordiamo lui, ricordiamo Sting, insomma, che ormai sono italiani a tutti gli effetti pure loro, che abitano qui e hanno proprio delle fattorie, come dire, delle tenute dove fanno il vino,
1: tenute, sì.
0: Un po' come il buon Albano, no? Però Albano è prodotto nostro, locale, invece loro proprio sono venuti proprio a italianizzarsi in un certo senso, e questo ci fa piacere, perché comunque la nostra terra merita, dai, dovunque, vero?
1: Certo. Strano, sì. Che a lui non piace il whisky, di solito gli scozzesi
0: Irish, proprio sì. Scotch whisky, sì. No, ma non piace? No, può essere, no, magari piace, certo. Pure però che vuoi mettere un buon
1: di
0: Chianti.
1: Solito distillano,
0: sì.
1: Invece in questo caso
0: imbottigliano direttamente. È più facile, credo, il passaggio che sia più facile, dai. Va bene, lei ne sa qualcosa, perché ricordiamo che lei è una frequentatrice assidua, no? Non si può dire?
1: No.
0: Il bello è qualche giorno la fermeranno, le dicono, ecco. Ma lei è quella che si ubriaca.
1: E sì. Poi io le farò del male fisico. Se dovesse succedere una cosa del genere, le farò del male fisico.
0: Si scherza, dai. Allora, 11:27, ha qualche altra bella notiziola da darci di allegra?
1: Di notizie io ne ho tantissime.
0: Se lo sappiamo, io ho paura
1: belle,
0: però quando
1: brutte,
0: le chiedo queste cose.
1: Non saprei.
0: Possiamo dire, grazie, a proposito di, insomma, sappiamo insomma che non noi, ma proprio come emittente in generale, che abbiamo fatto degli ascolti pazzeschi nell'ultimo periodo, insomma, bene.
1: Come non noi, anche noi.
0: Vabbè, se no sembra che ci lodiamo noi stessi.
1: Ho capito,
0: però,
1: che chi si loda si imbroda.
0: Piccolo merito credo che sia anche il nostro, credo, no? Però sappiamo che come siamo una bella corazzata, una bella realtà, dai. Abbiamo
1: una corazzata Potionkin.
0: Eccola là, come distruggere la poesia.
1: 92 minuti di applausi.
0: Esatto. Però grazie a tutti quanti voi che ci seguite a 24 ore al giorno, insomma, tutta la nostra programmazione.
1: E comunque guardi che la corazzata Potionkin è un capolavoro.
0: Sì, per me è una... No, quella era un'altra.
1: No, è un capolavoro.
0: Così disse, no?
1: Per... Che poi lui nel film non dice Potionkin, attenzione.
0: No, come dice lui?
1: Kotionkin. Sì, se ne guarda bene.
0: Per me è una... No, quella è un'altra cosa, vabbè.
1: Se ne guarda bene, furbo.
0: Sì, lui è furbo come era furbo purtroppo. Vabbè, lui vive sempre, perché certo. Comunque il personaggio di Fantozzi vive sempre. Va bene, ne abbiamo parlato del nulla praticamente per un minuto e mezzo, come siamo bravi noi a fare questo.
1: Abbiamo parlato del nulla. Abbiamo
0: no,
1: detto
0: ma
1: molto.
0: Noi io farei una gara, siamo quelli che parlano del nulla per ora praticamente, riusciamo in questo. Nel frattempo però arriva lui, mentre no, lui non chi? Arriva lui. Sì, arriva lui, è lui.
1: Ma si decida.
0: Chi c'ha quello con i baffetti da sparviero? Chi è?
1: Oddio.
0: Chi è? È lui, il gabbanone, che non è una provola gigante.

0: e Touring 104.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: lei, lo so, a questo punto avrei dovuto mandare la canzoncina, ma io voglio proprio parlare con lei, voglio che mi racconti degli episodi, degli aneddoti.
1: Ma si faccia i fatti suoi.
0: Ma mi dica, io pendo dalle sue labbra. Ci racconti, cosa farà oggi, per dire, dai.
1: Cosa farò oggi? Andrò dalla parrucchiera.
0: Sì, poi?
1: Accompagnerò mia figlia. Andrò da gioielliere.
0: Sono tutti contenti di sapere queste cose sue, sicuramente. Dal gioielliere a fare che.
1: Ma lei oggi non riesce a parlare, ma perché?
0: Non lo so. Eppure ho riposato.
1: Cosa ho mangiato a colazione?
0: No, il mio solito panino con le frittole, ma solo quello.
1: Allora cambi macellaio, scusi.
0: No, mi sono mangiato una merendinuccia, cioè le merendine dietetiche.
1: Pure.
0: Perché poi mi mangio l'impossibile, certo. Però nel frattempo la merendina è dietetica.
1: Poi alla fine si prende il caffè con...
0: Brava, quello con il...
1: Come si chiama?
0: Sì, quel coso là.
1: Stiamo facendo una figuraccia.
0: Sì, vabbè.
1: Una figuraccia.
0: Vabbè. Allora.
1: Siccome io non voglio essere licenziata, non so lei, ma io no, vado con la notizia.
0: Esatto. Io tutto questo devono essere degli assist per preparare la notizia. Invece lei proprio smette a ridere.
1: Ecco. Papa Leone. Papa Leone manda una frecciata, una cannonata direi io, all'ex generale Vandacci.
0: Sì, pure lui si mette ora.
1: Tutti. Questo punto, ma se le cerca, quindi che cosa vuole che le faccia?
0: Cosa ha fatto?
1: Sì, la remigrazione non mi sembra la risposta più cristiana e ci è andato pure piano. Papa Leone, uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo prima di rientrare a Roma, boccia senza appello la remigrazione, rispondendo a una domanda sull'espulsione degli stranieri in quanto proprio tali. Il pontefice ribadisce il concetto di rispetto per la persona. Molte volte noi non conosciamo le ragioni per le quali queste persone sono uscite dal loro paese, per cui semplicemente dire li mandiamo via, come dire ci laviamo le mani del problema, non è la risposta più cristiana. Le persone vanno trattate con rispetto. Grazie a Dio c'è almeno questo memorandum che sembra che firmeranno ufficialmente venerdì. Stanno dicendo ci saranno ancora diversi punti da stabilire, però è sempre meglio farlo con il dialogo, con la negoziazione, non tornando alla guerra. Quindi auguro che ci sia veramente una soluzione al problema, ha dichiarato Leone inviando così il suo messaggio al G7.
0: Io sono d'accordissimo, le sembra strano che sono d'accordo su questa...
1: Perché dovrebbe sembrare
0: strano, nel senso che
1: così.
0: No, io vado ricordando sempre che anche Gesù Cristo era profugo, ecco perché lui è andato girando pure e si è fatto accogliere fuori casa, e così come tanti nostri italiani sono andati in Belgio, in America da profughi anche loro, e a modo loro tra mille difficoltà, ma poi sono stati accolti. Quindi certo bisognerebbe un po' regolarizzare le cose, cioè nel senso che non prendere tutti,
1: perché ecco. Per fare una remigrazione prima bisogna mettersi d'accordo con i paesi con cui
0: occorre
1: fare la remigrazione,
0: altrimenti
1: quelli ci sparano addosso.
0: Esatto.
1: Non vorrei dire,
0: magari controlliamo, vediamo se hanno dei precedenti, delle cose, sì, cioè non prendere tutti a cupiglio piglio, come si sa dire, però nel senso che no, non possiamo rispedire tutti a casa, perché noi siamo stati i primi.
1: Ma a casa dove, appunto?
0: Ma non hanno casa, tra l'altro, tanti di questi. Ma noi siamo stati i primi a andare a finire in Belgio nelle miniere, o in Francia, o in Australia. Quanti ne abbiamo noi di nostri connazionali che sono dovuti andare con le valigie di cartone a trovare miglior fortuna, insomma, all'estero? Quindi noi siamo i primi a aver viaggiato, no? O sbaglio? Va bene.
1: E queste le dichiarazioni del nostro pontefice, insomma.
0: Giusto, siamo d'accordissimo con lui.

0: abbiamo visto all'Eurovision Song Contest, doveva essere uno dei papabili, invece l'hanno buttato fuori subito. Subito perché gareggiava per San Marino, no? Aveva scritto la canzone, sì, per gli amici del
1: Cosa
0: Monte
1: non
0: Titano.
1: Non sarà piaciuto.
0: Non lo so, ma lui è un po' uscito fuori dal radar ultimamente. Ci manca un po'.
1: Ma non soltanto
0: questo
1: fuori
0: essere
1: radar,
0: un po'.
1: Me.
0: Sì.
1: È uscito fuori di testa.
0: Sopra le righe, era un po' sopra le righe, il buon Boy George. Sì.
1: Sì. non voglio commentare.
0: No. Dica
1: dire cose belle.
0: Dica.
1: Perché dobbiamo parlare di Yannick Bello?
0: Te pareva. Sì. Bello, non vuole parlare di calcio, dei mondiali e poi parla di tennis.
1: Voglio parlare dei mondiali. Abbiamo dedicato un'ora stamattina a parlare dei mondiali e lei dice che non voglio parlare dei mondiali. No,
0: ma io l'ho detto, dobbiamo andare controcorrente, dobbiamo parlare del curling, della corsa con i sacchi, questi sport così particolari dobbiamo fare.
1: Non c'è ancora stato il mondiale
0: di freccette, il mondiale di freccette.
1: Non c'è ancora stato il mondiale della corsa con i sacchi. Terra si tiene.
0: Tipo quei giochi che fanno in Giappone, là che si lanciano.
1: Credo che non lo abbiano ancora fatto, informare. Sì. Cioè ogni anno è rotolano pure dalle colline.
0: Ah, e se ce l'ha presente quei giochi? Giochi senza frontiere, cos'era? No?
1: No, è famosa Takeshi. Quella gara di ricorsa al formaggio. Poi,
0: sì, l'avevo vista, quella che avevano tutte le macchinine a forma di formaggio, praticamente, giusto? Sì,
1: poi vado a vedere anche quando si terranno.
0: Le dobbiamo dare queste notizie. Queste interesse nei nostri spettatori, loro pendono dalle nostre labbra quando
1: pendono,
0: diamo così.
1: Soprattutto pendono. Sì. No, questa la devo dire assolutamente perché un asteroide in orbita tra Marte e Giove sarà dedicato a Yannick Sinner. No, no, ma perché lei deve essere così disfattista?
0: Ma l'abbiamo visto in 2 anni di trasmissione: una volta stava arrivando la cometa, poi stava arrivando l'asteroide, cioè hanno dato una settimana di vita a tutti.
1: Un asteroide scoperto il 10 marzo del 2003, addirittura, quindi. Mm-hmm. Conosciuto da un bel po', è stato ufficialmente dedicato all'attuale numero uno del mondo dopo la ratifica del Working Group of Small Body Nomenclature dell'Unione Astronomica Internazionale.
0: Mizzica, se devo dirla io, questa era apposta.
1: Guardi, per sua fortuna l'ho detta io.
0: Meno male, grazie.
1: La proposta è arrivata da parte del gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino. Uh-huh. Abbiamo voluto dedicare questo asteroide a Yannick Sinner non solo per i suoi straordinari successi sportivi che stanno portando l'Italia sul tetto del mondo del tennis, ma anche per i valori di resilienza, correttezza, assoluta dedizione che esprime sul campo e fuori.
0: Vero,
1: come una stella cometa. Senta che bello!
0: Addirittura.
1: Come una stella cometa o un corpo celeste fisso, Yannick rappresenta un punto di riferimento luminoso per le nuove generazioni.
0: Che è un corpo arancione in questo caso.
1: Ma senta, lei mi rovina la poesia.
0: Basta, mi sto zitto.
1: Da oggi la sua grandezza è scritta anche tra le stelle. Che meraviglia, questo è il presidente dell'associazione. Sì, il tennista che arrivò alle stelle, ma che meraviglia, anche in orbita, una bella dedica. Sì. Tutta meritata per un campione sia nello sport che nella vita, perché veramente lui è un punto di riferimento tra i giovani, un punto di riferimento di correttezza.
0: Sì, tra i giovani, per lei no, che ne parla sempre, anche per quelli un po'
1: ma
0: meno
1: l'ha
0: giovani.
1: L'ha mai sentito dire o fare qualcosa di brutto?
0: No, assolutamente no, ma noi siamo orgogliosi anche perché comunque siamo nel...
1: Non per niente nella vita viene nominato scintilla.
0: Perché? Perché uno che non sta fermo un attimo, cioè che sempre accende i fuochi, no?
1: Perché è così, una scintilla
0: di
1: gioia,
0: che bello, vabbè.
1: Smetta di fare lo spiritoso.
0: Vabbè, andiamo a farci allora, lei è più per Raffaella Carrà o pure per i Los Locos? Mi dica, chi le piace di più da ballare?
1: Raffaella Carrà.
0: Quindi il Tucatuca o preferisce la Macarena, per dire?
1: Tuca,
0: vabbè,
1: tuca.
0: Per farla breve, vi mandiamo Tuca Macarena, che è la nuova di Baby K, si chiama così, ragazzi, si chiama così.

0: Vabbè, la classica canzone di Baby K la stiamo ascoltando oggi. Beh, sì, sarà sicuramente uno di quei tormentoni, anche questo, estivi, perché lei ci ha abituato.
1: Ma scusi,
0: sebbene
1: era...
0: quella alle altre.
1: Non era vecchia.
0: No, è nuova questa. Questa è la nuova canzone estiva di Baby K. Baby K, sì.
1: È uguale alle altre.
0: Sì, ha qualcosa che richiama, vabbè. Le sembra che tutti vanno sul latinoamericano?
1: Comunque, no, non sto dicendo questo, ma a me sembra identica alle altre.
0: Lo so, ormai è così.
1: No, ma io non ce la posso
0: e vedrà
1: fare.
0: Come insomma la canteranno un po' tutti.
1: Non ce la posso fare, non ce
0: sì. Allora 11:48, ormai stiamo vedendo il traguardo e lì fra poco arriveremo al photo finish, arriveremo qualche minuto prima, ci aiuteremo. Se uno cadrà, non voglio fare usare delle metafore, no, se uno cadrà ci sarà l'altro che lo aiuterà.
1: No.
0: Se cade lei, no, me ne frego, me ne vado.
1: Ma grazie!
0: Taglio il nastro.
1: No, guardi, se cade lei, le lascio lì per terra.
0: Ah, questo fa a me. Certo. Bastone della sua vecchiaia. Io sono il bastone della sua vecchiaia. E no, ci aiutiamo, dai. Noi siamo tutte e due così, ma poi ci aiutiamo, dai. Tutto sommato, ci vogliamo bene un po', dai. Lo possiamo dire?
1: Sì.
0: No?
1: No.
0: Guarda che
1: so.
0: È diabolica. Lei è malefica. Lei è crudele dei monne, praticamente Santa Maria Goretti rispetto a lei. Oh. Va bene. Ci racconti qualcosa, forza,
1: sì,
0: che non sia né di qualcosa scientifica.
1: L'ultima notizia di oggi è importante perché lo sappiamo. Lunedì 15 giugno, cioè due giorni fa, il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer, ha annunciato l'intenzione di introdurre, intenzione che è già stata attivata, un divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni.
0: Ah.
1: Vabbè,
0: ma io non la condanno questa cosa, sa.
1: Nel 2027 però è successo questo.
0: Bisognerebbe regolamentare.
1: Gli studenti di un'accademia della città inglese di Preston hanno espresso il proprio disappunto nei confronti della decisione, di questa decisione del primo ministro britannico di vietare appunto l'accesso ai social media ai minori di 16 anni. Un'intervista fatta appunto uno di questi studenti praticamente ha gettato un'ombra di dispiacere pazzesco. La ragazza si chiama Isabella, ha detto di non credere che sarebbe successo davvero, e alla domanda su cosa avrebbe fatto con tutto il tempo libero che il divieto ora le garantisce, ha risposto che avrebbe fissato il muro. Io sono rimasta basita, per non dire
0: sappiamo che tanti vivono, cioè tante volte mi capita di fare serate, feste, dove praticamente li vedi che stanno attaccati ai social dall'inizio della serata fino alla fine, e magari gli parlano e rispondono tipo con grugniti, tipo cioè veramente dobbiamo mettere delle regole anche per quanto riguarda, o no, che dice lei, come la vede?
1: Voglio dire che il fatto che il ministro abbia messo in atto una decisione del genere significa che davvero c'è bisogno di una decisione del genere.
0: Sì.
1: Il problema però è che cosa faranno i ragazzi che adesso non...
0: Uscire per strada, socializzare, giocare a palla.
1: Ma lei ha idea di quanto sia pericolosa una cosa del genere ai giorni nostri?
0: Uscire per strada?
1: Sì. No, ci vogliono le alternative.
0: Io penso che nell'Ottocento che c'era Jack lo squartatore non è che era meglio la situazione, no?
1: Ci vogliono delle alternative valide.
0: Ma ci saranno le alternative.
1: Però metti le alternative.
0: Diciamo che adesso noi siamo genitori, magari la viviamo peggio la cosa, perché diciamo i nostri figli può succedere qualunque cosa, ma sappiamo bene che i mostri ci sono stati sempre, chiamiamoli così, le cose negative, ma sempre le cose positive ci sono tuttora. Non è soltanto social la vita, no? Secondo me. Poi può essere pure che mi sbagli.
1: Non si può più andare a giocare a pallone in strada.
0: Ma non si può perché non ci sono più le... cioè tipo ti tranciano con le macchine,
1: esatto,
0: che vanno veloci, però magari trovi un cortile, no? Ecco, in
1: e
0: queste
1: una ragazza
0: cose.
1: Di 16 anni non può andare a giocare in strada.
0: Ma io non vedo più socializzare i ragazzi, cioè è diverso.
1: Perciò
0: questo,
1: ci vogliono prima di tutto le alternative.
0: Eh sì. Ecco, a proposito di strada, il nostro Michael Jackson ci insegnava, forse non è il caso, in questo caso perché questa era una gang, quindi no, o sbaglio.
1: Sì.

0: Eh sì, lui, il grande Michael, che ricordiamo che il suo...
1: Il modo in cui mi fai sentire, mio caro.
0: Io.
1: The way me make
0: you. Ah, la canzone, sì. No, stavo dicendo un'altra cosa, che praticamente il film dedicato a lui, sulla storia, la biografia di Michael Jackson, sta battendo ogni record a livello di film biografici. Ha superato anche quello che, insomma, che era campione di incassi, quello riferito ai Queen, Bohemian Rhapsody. E ancora io non l'ho visto, sa? Volevo andare a vederlo... Parlo di questo di Michael Jackson. Lei c'è andata, no?
1: No, no.
0: No, però mi hanno detto che è molto bravo il protagonista, che ricordiamo che è il nipote, quindi buon sangue non mente. Logicamente non ha avuto tante difficoltà a imparare le coreografie, perché ce l'ha nel sangue,
1: sì,
0: tra virgolette. Anche se può essere quello che vuoi, ma Michael Jackson uno uguale, non penso tra 100 anni, ma pure di più forse ne nascerà uno simile.
1: Vabbè.
0: Avranno
1: uno
0: altre qualità.
1: Mille ce la fa. No, ma
0: cioè, io parlo
1: via,
0: di Michael Jackson e questa
1: sa
0: mi cita Sergio Bardotti.
1: Lo sa chi ore sono?
0: Sì, è l'ora dei Magnati. Cioè
1: è l'ora,
0: lei,
1: l'ora
0: no?
1: di andare via.
0: Di andare via. È l'ora di andare a. Ecco, vabbè.
1: È l'ora di andare via.
0: Sì.
1: Salutiamo.
0: E dopo di noi, ricordiamo che stasera, insomma, un pomeriggio con consueta la programmazione, ma soprattutto dopo Smash It's Up Chart nel pomeriggio, abbiamo alle 17 il nostro station manager, ovvero cotanto Filippo Lopresti con Casa Lopresti, per poi cedere la linea alle 19 ai nostri amici Benvenuto Marre e Adele Briganti con Voices. Questo per dire, insomma, i programmi nel pomeriggio della nostra emittente.
1: Ma come è stato celere oggi?
0: Sì, ha visto, perché so che lei ha fretta, che deve andare a cucinare la pastina, e quindi
1: non
0: fa,
1: certo,
0: la pastina lei oggi.
1: Perché
0: no?
1: Deve fare la pastina.
0: Cosa si mangia a casa?
1: Sto male.
0: In casa Nocera cosa si mangia? Perché non è casa Nocera, lo sappiamo bene, ma facciamo finta che sia casa Nocera.
1: Faccia i fatti tuoi.
0: Va bene. Che cosa si mangia? Non si può
1: non
0: dire.
1: Non si mangia, che ci abbiamo da fare oggi.
0: Ah, non si mangia?
1: No, non si mangia, scusi.
0: Io vado a mangiare alla faccia sua, vabbè. Allora, vi diamo appuntamento a domani. Io domani sarò assente, giustificato anche domani, però so di lasciarvi in ottime mani. Se avete delle lagnanze mi telefonate e me lo dite. Va bene. Ci vediamo dopo domani con me, domani con lei. Non la nomino neanche, a Rituccia Nocera. Non la nominiamo, beh sì. Se lo merita tutto questo applauso immaginario che sta arrivando. Lei
1: va
0: Rituccia.
1: Bene,
0: va bene,
1: ho capito.
0: A domani.
1: Grazie,
0: con Turin Caffè.
1: Ciao.
0: Ciao cari, bonjour, bonjour a tutto le monde.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La piattaforma di monitoraggio marittimo Tanker Trackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e Stati Uniti prevista per venerdì. L'Iran intanto potrà ottenere benefici concreti dall'accordo raggiunto con Washington a patto che modifichi la propria condotta sul piano della sicurezza regionale, lo ha detto in un'intervista a Fox News J.D. Vance, riassumendo nuovamente i punti centrali dell'intesa. L'Iran non dovrà sviluppare armi nucleari, lo stretto di Hormuz dovrà restare aperto alla navigazione internazionale e Teheran potrà accedere a vantaggi economici e politici se rispetterà gli impegni assunti. Ultimo giorno di vertice, oggi al G7 di Evian, ieri incontro tra i vertici europei, il primo ministro britannico Keir Starmer. Alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra Unione Europea e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Trump torna a riallinearsi intanto con gli alleati contro Mosca e la servizio della redazione.
2: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
1: E sempre a Evian, in occasione del vertice, c'è stato un incontro di chiarimento tra Giorgia Meloni e Donald Trump senza battute né scherzi, si precisa. Lo riferiscono fonti diplomatiche italiane spiegando che non ci sono stati focus su singoli aspetti, ma si è trattato di un utile scambio. In Italia, con la cronaca, il corpo di un uomo è stato ripescato dal nucleo sommozzatori del comando dei Vigili del Fuoco di Milano nelle acque del Naviglio, in zona Corsico, alle porte di Milano. Secondo i primi accertamenti, il corpo sarebbe di un 38enne nato in Sri Lanka. Stando al primo esame superficiale da parte di un medico legale intervenuto sul posto, non ci sarebbero segni evidenti di violenza esterna sul corpo della vittima e il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia. Lo sport motori, visto l'esito delle più recenti visite mediche effettuate in Spagna, Alex Marquez raggiungerà la Repubblica Ceca e si sottoporrà domani ad un nuovo controllo in circuito con l'obiettivo di essere dichiarato idoneo per partecipare al nono round della stagione 2026. Ad annunciarlo è il team Gresini Racing MotoGP. Lo spagnolo ha saltato gli appuntamenti del Mugello e del Balaton Park a causa di un infortunio rimediato in un incidente durante la domenica del Gran Premio della Catalogna.

0: Potrebbe ricevere il semaforo verde per correre l'intero Gran Premio oppure per effettuare le FP1 e poi affrontare un'ulteriore visita medica. Atletica, Leonardo Fabbri si conferma in un periodo positivo e vince anche al Golden Spike di Ostrava in Repubblica Ceca. Il pesista toscano al suo quarto successo consecutivo dopo il Golden Gala e i meeting di Lucca e di Pergine lancia 21,91 l'ultimo tentativo dopo una serie di altre ottime misure, superando tranquillamente gli avversari con l'azzurro Nick Ponzio, che chiude quarto con 20,59. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Touring 104, informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info @

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Chiunque sia felice rende felice anche gli altri. Chi ha coraggio e fede non morirà mai in miseria. Anna Frank.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Radio Touring 104. Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Touring 104.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sto ascoltando?

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Come annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato pubblicato oggi il memorandum d'intesa che Iran e Stati Uniti firmeranno venerdì in Svizzera. 14 punti da cui emerge la volontà di un ritorno temporaneo alla normalità nei rapporti e l'impegno ribadito dall'Iran di non dotarsi dell'arma atomica. Teheran però denuncia la bozza del documento sarebbe inesatto. Ultima giornata del G7 a Vienna, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il servizio della redazione.
2: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
1: Intanto i leader del G7 in una dichiarazione pubblicata nella notte hanno espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord. I sette grandi riaffermano l'impegno per la completa denuclearizzazione della Corea del Nord in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I sette grandi hanno anche sottolineato l'importanza di un Indo-Pacifico libero e aperto, basato sullo Stato di diritto. Ribadiamo la nostra opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo, in particolare mediante la forza, la coercizione nel Mar Cinese orientale, nel Mar Cinese meridionale e attraverso lo stretto di Taiwan, che dovrebbe essere risolta esclusivamente in modo pacifico attraverso il dialogo, si legge nella dichiarazione. Sul fronte del Medio Oriente cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista venerdì a Lucerna. Lutto nel mondo della cultura, all'età di 87 anni è morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile del 1939, il grande studioso e teorico della microstoria si è spento nella notte a Bologna. La cronaca: la polizia ha arrestato un 16enne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del 16enne. A Napoli i carabinieri indagano sull'ennesimo episodio di violenza urbana che ha visto vittima un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, che si è presentato nella notte al CTO con due ferite d'arma da taglio alla gamba sinistra. Pare che il ragazzo sia stato avvicinato in strada da due individui in sella ad uno scooter che in un tentativo di rapina l'avrebbero ferito con un coltello. Il 19enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Voltiamo pagina. In chiusura, il governo di Panama ha ordinato la chiusura degli uffici pubblici nazionali e municipali a partire dalle 14 locali di mercoledì 17 giugno. La decisione è motivata dall'esordio della nazionale nella Coppa del Mondo di Calcio 2026 che si disputerà nello stadio di Toronto in Canada contro il Ghana. Un decreto esecutivo stabilisce che il personale lavorerà senza interruzioni fino a quell'orario. Il provvedimento mira a permettere ai dipendenti statali di sostenere la Marea Rossa durante la gara del torneo, riconoscendo la rilevanza dell'evento per il paese. La chiusura anticipata non verrà applicata agli enti che forniscono servizi alla popolazione. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione

0: During 104 notizie.
1: 5 misure cautelari tra Bianco, Bovalino e Benestare nell'ambito dell'operazione Golden River dei carabinieri della compagnia di Locri. 2 persone sono finite ai domiciliari e 3 all'obbligo di dimora. Secondo gli investigatori avrebbero fatto parte di un'associazione dedita al prelievo illecito di materiale inerte dalla Fiumara Bonamico. Le indagini hanno accertato l'asportazione di circa 900 tonnellate di materiale successivamente lavorato e commercializzato attraverso un'impresa edile della zona. L'operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Locri. Oltre 7 milioni di euro di redditi non dichiarati, recuperati a tassazione dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria nell'ambito di un'indagine sul narcotraffico internazionale. Secondo gli investigatori, le somme sarebbero riconducibili ai profitti derivanti dall'importazione di cocaina dall'America Latina attraverso il porto di Gioia Tauro. Contestualmente è stato eseguito anche un sequestro di prevenzione da quasi 400.000 euro nei confronti di 2 soggetti della Locride. I sigilli hanno riguardato immobili, beni mobili e rapporti finanziari ritenuti collegati ai proventi dell'attività illecita. 3 attività sospese e sanzioni per oltre 27.000 euro nel Reggino. È il bilancio dei controlli effettuati dall'Ispettorato del Lavoro tra l'8 e il 14 giugno nei settori dell'edilizia e delle macellerie. Nella Locride e nella Piana di Gioia Tauro sono stati individuati diversi lavoratori impiegati senza contratto, con conseguente sospensione delle attività e contestazione di violazioni legate alla formazione e alla sorveglianza sanitaria. In un cantiere della fascia ionica sono state inoltre rilevate carenze nelle misure di sicurezza, con prescrizioni immediate per la messa in regola delle strutture.
2: Lo sport.
3: Dopo settimane di attesa, rilanci, colpi di scena e continui capovolgimenti di fronte, è arrivata una notizia ufficiale. Matt Rizzetta ha comunicato l'interruzione della trattativa per l'acquisizione della Regina. Un annuncio che per chi ha seguito l'evolversi della vicenda non rappresenta una sorpresa assoluta. L'incontro in terra catanese con Nino Ballarino non era stato programmato né voluto dall'imprenditore siciliano. E il silenzio delle ore successive aveva già dato un segnale abbastanza chiaro. A distanza di 2 giorni, infatti, non erano arrivate comunicazioni né aperture. Una mancata risposta che ha di fatto portato Rizzetta a prendere atto della situazione e a chiudere il tavolo. Adesso l'attenzione si sposta sull'altro fronte, quello legato al gruppo che viene identificato con Claudio Lotito, in attesa di conoscere nomi, ruoli e dettagli dell'operazione. La trattativa sarebbe emersa pubblicamente solo negli ultimi giorni, dopo un incontro romano, ma il percorso è avviato da tempo. La chiusura del dialogo con Rizzetta potrebbe quindi aprire definitivamente la strada a questa seconda opzione, che poi, probabilmente, nella testa di Ballarino è sempre stata la prima. A questo punto la sensazione è che possono essere decisive addirittura le prossime ore. L'ambiente amaranto attende, dopo settimane di parole, ipotesi e silenzi, adesso è il momento dei fatti e soprattutto serve capire chi guiderà la Regina nella fase più delicata, quella della programmazione della prossima stagione.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione.

0: modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Ci sono cose che, nonostante tu sappia da una vita, hai bisogno di sentirtele dire. Sei stupido. SF.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
5: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora,

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Ultima giornata del G7 a Vienna, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il servizio della redazione.
2: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
1: Intanto il leader del G7 in una dichiarazione pubblicata nella notte hanno espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord. I sette grandi riaffermano

0: mondo della cultura. All'età di 87 anni è morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile del 1939, il grande studioso e teorico della microstoria si è spento nella notte a Bologna. La cronaca: la polizia ha arrestato un 16enne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del 16enne. A Napoli i carabinieri indagano sull'ennesimo episodio di violenza urbana che ha visto vittima un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, che si è presentato nella notte al CTO con due ferite d'arma da taglio alla gamba sinistra. Pare che il ragazzo sia stato avvicinato in strada da due individui in sella ad uno scooter che in un tentativo di rapina l'avrebbero ferito con un coltello. Il 19enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Voltiamo pagina. In chiusura, il governo di Panama ha ordinato la chiusura degli uffici pubblici nazionali e municipali a partire dalle 14 locali di mercoledì 17 giugno. La decisione è motivata dall'esordio della nazionale nella Coppa del Mondo di Calcio 2026 che si disputerà nello stadio di Toronto in Canada contro il Ghana. Un decreto esecutivo stabilisce che il personale lavorerà senza interruzioni fino a quell'orario. Il provvedimento mira a permettere ai dipendenti statali di sostenere la Marea Rossa durante la gara del torneo, riconoscendo la rilevanza dell'evento per il paese. La chiusura anticipata non verrà applicata agli enti che forniscono servizi alla popolazione. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere.

@progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.

Cartone Estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Runway.
1: Smash It's Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
2: 104.

0: musica.
1: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
2: Smash It's Up Chart.

0: During 104 notizie.
1: 5 misure cautelari tra Bianco, Bovalino e Benestare nell'ambito dell'operazione Golden River dei carabinieri della compagnia di Locri. 2 persone sono finite ai domiciliari e 3 all'obbligo di dimora. Secondo gli investigatori avrebbero fatto parte di un'associazione dedita al prelievo illecito di materiale inerte dalla Fiumara Bonamico. Le indagini hanno accertato l'asportazione di circa 900 tonnellate di materiale successivamente lavorato e commercializzato attraverso un'impresa edile della zona. L'operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Locri. Oltre 7 milioni di euro di redditi non dichiarati, recuperati a tassazione dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria nell'ambito di un'indagine sul narcotraffico internazionale. Secondo gli investigatori, le somme sarebbero riconducibili ai profitti derivanti dall'importazione di cocaina dall'America Latina attraverso il porto di Gioia Tauro. Contestualmente è stato eseguito anche un sequestro di prevenzione da quasi 400.000 euro nei confronti di 2 soggetti della Locride. I sigilli hanno riguardato immobili, beni mobili e rapporti finanziari ritenuti collegati ai proventi dell'attività illecita. 3 attività sospese e sanzioni per oltre 27.000 euro nel Reggino. È il bilancio dei controlli effettuati dall'Ispettorato del Lavoro tra l'8 e il 14 giugno nei settori dell'edilizia e delle macellerie. Nella Locride e nella piana di Gioia Tauro sono stati individuati diversi lavoratori impiegati senza contratto, con conseguente sospensione delle attività e contestazione di violazioni legate alla formazione e alla sorveglianza sanitaria. In un cantiere della fascia ionica sono state inoltre rilevate carenze nelle misure di sicurezza, con prescrizioni immediate per la messa in regola delle strutture.
2: Lo sport.
3: Dopo settimane di attesa, rilanci, colpi di scena e continui capovolgimenti di fronte, è arrivata una notizia ufficiale. Matteo Rizzetta ha comunicato l'interruzione della trattativa per l'acquisizione della Regina. Un annuncio che per chi ha seguito l'evolversi della vicenda non rappresenta una sorpresa assoluta. L'incontro in terra catanese con Nino Ballarino non era stato programmato né voluto dall'imprenditore siciliano. E il silenzio delle ore successive aveva già dato un segnale abbastanza chiaro. A distanza di 2 giorni, infatti, non erano arrivate comunicazioni né aperture. Una mancata risposta che ha di fatto portato Rizzetta a prendere atto della situazione e a chiudere il tavolo. Adesso l'attenzione si sposta sull'altro fronte, quello legato al gruppo che viene identificato con Claudio Lotito, in attesa di conoscere nomi, ruoli e dettagli dell'operazione. La trattativa sarebbe emersa pubblicamente solo negli ultimi giorni dopo un incontro romano, ma il percorso è avviato da tempo. La chiusura del dialogo con Rizzetta potrebbe quindi aprire definitivamente la strada a questa seconda opzione, che poi probabilmente nella testa di Ballarino è sempre stata la prima. A questo punto la sensazione è che possono essere decisive addirittura le prossime ore. L'ambiente amaranto attende dopo settimane di parole, ipotesi e silenzi. Adesso è il momento dei fatti e soprattutto serve capire chi guiderà la Regina nella fase più delicata, quella della programmazione della prossima stagione.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo.

0: fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Ci sono cose per cui sono disposto a morire, ma non ce n'è nessuna per cui sarei disposto ad uccidere. Gandhi.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Smash It Memories, un super classico ora.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104 in ordine sparso.

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor perdido, il successo dell'estate 2026.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Smash It Up Chart. Smash It Up Chart.

0: Uniti.
1: Intanto i leader del G7 in una dichiarazione pubblicata nella notte hanno espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord. I sette grandi riaffermano l'impegno per la completa denuclearizzazione della Corea del Nord in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I sette grandi hanno anche sottolineato l'importanza di un Indo-Pacifico libero e aperto, basato sullo Stato di diritto. Ribadiamo la nostra opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo, in particolare mediante la forza, la coercizione nel Mar Cinese orientale e nel Mar Cinese meridionale e attraverso lo stretto di Taiwan, che dovrebbe essere risolto esclusivamente in modo pacifico attraverso il dialogo, si legge nella dichiarazione. Sul fronte del Medio Oriente cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista venerdì a Lucerna. Lutto nel mondo della cultura. All'età di 87 anni è morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile del 1939, il grande studioso e teorico della microstoria si è spento nella notte a Bologna. La cronaca: la polizia ha arrestato un 16enne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del 16enne. A Napoli i carabinieri indagano sull'ennesimo episodio di violenza urbana che ha visto vittima un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, che si è presentato nella notte al CTO con due ferite d'arma da taglio alla gamba sinistra. Pare che il ragazzo sia stato avvicinato in strada da due individui in sella ad uno scooter che in un tentativo di rapina l'avrebbero ferito con un coltello. Il 19enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Voltiamo pagina. In chiusura, il governo di Panama ha ordinato la chiusura degli uffici pubblici nazionali e municipali a partire dalle 14 locali di mercoledì 17 giugno. La decisione è motivata dall'esordio della nazionale nella Coppa del Mondo di Calcio 2026 che si disputerà nello stadio di Toronto in Canada contro il Ghana. Un decreto esecutivo stabilisce che il personale lavorerà senza interruzioni fino a quell'orario. Il provvedimento mira a permettere ai dipendenti statali di sostenere la Marea Rossa durante la gara del torneo, riconoscendo la rilevanza dell'evento per il paese. La chiusura anticipata non verrà applicata agli enti che forniscono servizi alla popolazione. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Ci sono due cose che non tornano indietro. Una freccia scagliata e un'occasione perduta. Jim Rohn.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Questa è Touring 104.
8: Touring 104.
9: 104. Benvenuti.
10: Ok,

0: Devo ringraziare il regista di oggi, Nicki Minaj. No, da Nicki.
1: Chi è il regista che, di oggi?
0: No, Nick, perché mi ha chiamato in macchina, stavo arrivando alla radio. Ho detto, oh, vieni, vieni, che ha cambiato l'indirizzo IP. Ho detto, ma che vuol dire? No, non si vede la TV, un attimo. Poi subito c'era il prof di là, c'era Davide, quindi tutto sotto controllo.
1: Tutto sotto controllo.
0: Però sono bravi i ragazzi della radio. Ieri.
1: Dai, sono
0: bravi,
1: bravi.
0: Ragazzi della radio.
1: Ciao Phil, ciao a tutti.
0: Ciao Ludo!
1: Ciao.
0: Allora, dovete aspettare fine luglio, perché dovete aspettare fine luglio.
1: Dovete aspettare fine luglio.
0: Sì. Per i dischi nuovi. No, no, no, ce ne sono. Sai che no, stiamo uscendo pazzi.
1: No, no, ma sai che a proposito della canzone estiva? Ho ascoltato la nuova di Rama.
0: Ah sì, prima che ci stai venendo.
1: E quindi, boh,
0: com'è?
1: Non lo so, secondo me
0: Cabana?
1: Secondo me sì, un po' è ballabile.
0: Sì, dai, va bene,
1: no?
0: Sì, sì, infatti.
1: Dici no, no, non ti vedo convinto, va bene, niente.
0: No,
1: questo tormentone ancora sa da trovare.
0: Ok, no, anch'io l'ho sentita ieri un po' di volte, non è male.
1: Non è male,
0: no,
1: quindi
0: è male,
1: la
0: è
1: possiamo
0: male.
1: Candidare a tormentone.
0: Sì, sì,
1: tormentone, no,
0: oddio,
1: tormentone no, no,
0: no,
1: no, no.
0: La sentichi 4 volte al giorno, ti piace. C'è Luda oggi a casa, lo presti bene.

0: Sai che oggi mi sento un supereroe, no?
1: Senti, cioè, che tipo di supereroe ti senti? Perché
0: sono diversi. Cioè, sono diversi, molti hanno dei, fanno dei gesti strani. Ho fatto questo gesto così. Chi era? Superstar, Jesus Christ, Superstar.
1: Ti,
0: no?
1: Senti, ti senti più Superman o Batman?
0: No, Batman, sai perché? Batman, non, perché è tutto, sì, è ambientato in Gotham City, Gotham ed è City, tutto scuro, buio.
1: Che bello, che bello.
0: Paura.
1: A me piace invece. Sì, sì. A me è sempre Superman. Piaciuto Batman.
0: Super, ma chi faceva così?
1: Non lo so. Ma quello secondo me te lo sei inventato, non esiste.
0: Perché esisteva Super Pippo nei fumetti di Topolino? Sì, Super Pippo si sa.
1: Sì, vabbè, ma non era un supereroe, dai, non
0: non si metteva nulla?
1: Ma no. Secondo me su questo sei più esperto tu, no?
0: Topolino, sì, l'ho letto da piccolino.
1: Ma Super Pippo non è un supereroe, dai, i supereroi no? Sono più Superman, Batman,
0: Thor.
1: Poi che altro c'è?
0: Thor.
1: Aspetta.
0: Quelli della Marvel, sai, io,
1: Capitan America.
0: Capitan America. Ma che non era un supereroe alla fine, cioè aveva dei poteri con quello scudo magico.
1: Poi c'è Jessica Jones anche, femminile. Jessica. Quella che aveva una super forza. Ciao, ci salutano da dietro.
0: Sì, Valerio. No, tutti sono impazziti per la Viola, perché ricordiamo che la Viola va a giocare queste due partite, sabato e domenica, quindi insomma... che se vince va in Serie B1 nazionale.
1: Bene, benissimo.
0: Dopo la sconfitta purtroppo realizzata in casa. Mannaggia, contro
1: allora
0: Bellino.
1: Facciamo in bocca al lupo, sì, alla Viola. E farei anche un in bocca al lupo a tutti gli studenti che domani avranno

0: grazie. Oh, com'è? Stiamo bene? Cioè,
1: siamo bene.
0: Due ore di intense da vivere con Radio Touring 104. Siamo anche visibili sull'87 del digitale, giusto?
1: Sì, è anche
0: chiedo
1: sul...
0: perché c'è il monitor davanti.
1: Sì, io vedo bene.
0: Io non vedo nulla perché dalla super regia, grande Nick, hanno chiuso tutto.
1: Adesso, ma lo fanno apposta.
0: Ora
1: lo
0: vado di là e giro il codice.
1: lo fanno apposta per vedere se sei attento, se sei in grado di stare al buio. Poi tu hai paura del buio.
0: Ho paura del buio. Senti,
1: stavamo dicendo.
0: Vai, gli esami.
1: Sì, gli esami. Domani la prima prova, la prova di italiano. Diciamo per alcuni la più temuta, anche
0: aiuto,
1: se
0: com'è?
1: La più temuta, almeno al liceo scientifico, è quella di matematica, perché è abbastanza tosto.
0: Però matematica. Italiano penso che quando ho fatto gli esami io.
1: Sì.
0: Italiano devi proprio dar del tuo.
1: Sì, però
0: matematica, sai, le formule, no?
1: Diciamo si può copiare di più, vabbè, no, questo sì, magari. Vabbè, sul copiare ci sono diverse tecniche.
0: Non volevo dire.
1: Non diciamo le tecniche di copiare.
0: Sono
1: tu
0: figlio
1: sei
0: di due professori.
1: Tu sei esperto. Io insegno, quindi figurati se posso dare questi consigli. Ma comunque senti. No dai, adesso mi viene la curiosità. Una tecnica che usavi tu a scuola per copiare?
0: Chiamo il mio compagno di banco

0: prima parlavamo della viola perché ho intravisto i protagonisti con Pedatola, la puntata di stasera alle 9 va in televisione sul canale 87 di Video Tuning, momenti nero arancio, si parla della viola sconfitta, già dimenticata con Avellino che non ci ha permesso di andare subito in promozione in Serie B nazionale, però giochiamo questo triangolare in campo neutro a Sora contro giochiamo sabato contro la perdente di Siena contro questa squadra incredibile che adesso ti dico qual è. Pizzichettone, che è vicino a Piacenza, Pizzichettone.
1: Ho capito nulla, Fillo, però va bene lo stesso. Io non sono esperta di...
0: chi perde tra loro due che giocano venerdì, questo triangolare, gioca contro la viola. E noi alle 20 sabato trasmetteremo la prima partita della viola e poi domenica alle 19. Video Tuning, quindi non perdetevi questa esclusiva di Video Tuning.
1: Ok, benissimo. Quindi non perdetevi questi due appuntamenti sabato e domenica. A proposito di notizie, ho delle notizie fresche di oggi.
0: Ok.
1: Per la Cassazione il capo deve risarcirti se i tuoi colleghi ti causano stress e ansia. Hai dei colleghi di lavoro? Abbiamo dei colleghi di lavoro che ci causano stress e ansia. Però mi viene da dire una cosa, perché ok, va bene, perché secondo la Corte di Cassazione, se i tuoi colleghi ledono la tua sanità mentale e il tuo capo non fa niente per impedirlo, il datore di lavoro è responsabile e deve risarcirti. Però mi viene una domanda: e se è proprio il tuo datore di lavoro a causarti ansia e stress? Cioè, qua la Corte di Cassazione che cosa dice? Non lo so.
0: Ma che prove devo portare? Non so, registrazioni?
1: Ci
0: fai fare un certificato medico?
1: Non riesco
0: a dormire la notte.
1: Oppure li registri quando ti fanno del mobbing. Però secondo me nella maggior parte dei casi sono proprio i datori di lavoro a causare stress.

0: mercoledì 17 giugno siamo in diretta. Siete in diretta con noi, questa è Radio Tour in 104 da Reggio Calabria, dal cuore del Mediterraneo. Com'è lo slogan?
1: E siamo visibili anche sul canale 87 del digitale terrestre.
0: Ma anche se andate sul sito Tour in 104, sito super aggiornato, grazie agli articoli della nostra redazione giornalistica che è sempre al lavoro 24 ore, ragazzi. Bello il sito, c'è anche la classifica di Smash It Up Chart, un po' tutto il nostro mondo che passiamo. Bello, bello. Sai che stanno arrivando un sacco di messaggi sui vari modi di copiare a scuola.
1: Ah sì, veramente.
0: Non possiamo parlare.
1: No, non possiamo dirlo, però vabbè, così diciamo che possiamo anche simpaticamente ricordare i modi in cui copiavano i nostri compagni.
0: Oppure... certo.
1: No, io mi ricordo che durante il compito di matematica l'abbiamo fatto io e un mio compagno di classe, ci hanno messi al centro dell'aula, proprio ci eravamo messi d'accordo con il professore, lo posso dire perché sono passati 18
0: tanti anni. Ok.
1: E poi si sa, e niente, però poi è successo un po' un trambusto, perché dovevamo passare i vari fogli e alcuni si confondevano, cioè copiavano prima la parte dopo, poi la parte...
0: veramente?
1: Cioè, sì, vabbè, se è successo proprio un delirio.
0: Aiuto.
1: Quel giorno, però lo ricordo.
0: Il voto, com'è stato il voto?
1: Il mio voto, vuoi sapere?
0: No, il tuo bello, perché tu eri la sorgente
1: ufficiale. Io ero una secchiona, quindi ho preso il massimo, però alla fine poi ce la siamo cavata, sono riusciti a copiare tutti.
0: La tua classe, si può dire, la quinta?
1: Era la quinta D,
0: okay,
1: del liceo scientifico 2008.
0: Il liceo qual era, il Vinci?
1: Sì, liceo scientifico Leonardo da Vinci.
0: Ciao ragazzi, in bocca al lupo per domani, mi raccomando.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lo Presti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Samurai Jail. Sai che non so se l'abbiamo passata. No, l'abbiamo passata questa canzone. No, no, vediamo un attimo nel display, Nick, per piacere, grazie.
1: Non lo so se tu sei l'esperto.
0: Sì, sì, no, perché c'è un display qua che. Last play, l'ultimo passaggio. Vediamo se aggiorna. Aspetta. Aiuto, Samurai Jail. No, no, perfetto.
1: Va bene, nel frattempo perfetto. Che tu fai queste ricerche di mercato.
0: 12:43 il passaggio precedente, quindi non era...
1: era un'informazione fondamentale.
0: Vabbè, cioè, forse è capitato soltanto una volta, ci sono rimasto male. No, ho cenato la sera, però che abbiamo passato nell'ora due volte la stessa canzone. Non ce ne eravamo resi conto.
1: Vabbè,
0: no?
1: Se hai cenato la sera non è grave. No, ne... Comunque, una notizia, un'altra notizia fresca di oggi, perché noi diamo anche le notizie del giorno, ricordiamolo, oltre alle notizie strane. La Camera di Commercio di Bologna offrirà fino a 10.000 euro ai neolaureati e neodiplomati per farli rimanere sul territorio. Sai che c'è il fenomeno ultimamente che molti vanno
0: anche
1: via.
0: A Bologna?
1: Sì, sì, vanno via anche dall'Italia, okay. tanti giovani, e quindi l'iniziativa è rivolta ai neolaureati dell'Università di Bologna e ai neodiplomati degli ITS Academy dell'Emilia Romagna che abbiano conseguito il titolo di studio da non oltre 6 mesi, assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato di almeno 12 mesi dalle imprese bolognesi tra il 1 marzo 2026 e il 16 ottobre 2026. È un'iniziativa appunto per promuovere il fatto che i giovani possano le risorse, appunto,
0: danno 10.000 euro. Ma avevano fatto una cosa simile anche in Calabria, se non sbaglio.
1: Sì, adesso lo faranno anche. Occhiuto ha promosso questa una serie di borse di studio per i ragazzi particolarmente meritevoli per rimanere appunto anche in Calabria, cioè okay, fare l'università in Calabria.
0: Per restare qua, bello, bellissima.
1: Sì, sì, è una bella iniziativa, anche perché ricordiamo che in particolare la Mediterranea, anche la nostra università, è particolarmente riconosciuta, e poi non dimentichiamo che purtroppo gli affitti al nord sono aumentati negli ultimi 10 anni, quindi... e quindi
0: restate qui,
1: restate qui ragazzi, l'università è molto valida. Oh!

0: devi dirlo, dillo tu chi sono.
1: I Nothing But Thieves con Evolution, la nuovo singolo tra l'altro.
0: Sì, nuovo singolo.
1: Proprio nuovo. Ma loro sono bravi.
0: Molto bravi. Vittoria, che sarà con noi domani all'interno di Casalo Presti, è scepazza.
1: Sì.
0: Non vedo l'ora, se non sbaglio, hanno pubblicato le date dei concerti, ce ne saranno in Italia. Lei sta cercando forse di acquistare il biglietto.
1: Ok, allora dovrò contattare Vittoria perché mi accodo. Sai che è difficilissimo trovare persone che vanno ai concerti con
0: perché?
1: Cui. Sì, perché magari. Allora, io ci andrei anche sola a un concerto, però sai, i concerti grossi, quelli in una città lontana, preferisci un po' essere in compagnia.
0: Bene, certo,
1: ma anche perché secondo me è proprio bello condividere il concerto. È una delle poche cose che secondo me, se li vivi in compagnia con persone che amano la musica e che amano quella band particolare.
0: Sotto il palco,
1: sì. È tutta un'altra cosa, perché è proprio bello viverlo insieme e condividerlo.
0: Ma oggi quindi è notte prima degli esami stasera?
1: Sì, notte prima degli esami. Antonello Venditti potrà pagare qualche mutuo tra oggi e domani.
0: Va bene, siamo felici per lui, ma in bocca al lupo ai nostri supereroi.
1: Ok, love you.

0: facciamo una canzone noi della radio, ragazzi, dai, la canzone dell'estate da Radio Tuning 104.
1: Ma sai che lo stavo pensando, visto che non abbiamo il tormentone,
0: non c'è il tormentone ancora,
1: facciamolo,
0: ragazzi.
1: Noi, dai, questo tormentone, che dici? Tanto ora con l'intelligenza artificiale si può fare tutto, ma noi no, siamo contro.
0: Però
1: dai,
0: io,
1: per queste cose,
0: chi ha un po' d'orecchio capisce che è un po' una cosa.
1: Sì, sì, sì, chi ha un po' d'orecchio capisce. A proposito di intelligenza artificiale, che la demonizziamo sempre, c'è una notizia recente: l'intelligenza artificiale applicata alle mammografie potrebbe rilevare segnali precoci di tumore fino a 6 anni prima della diagnosi. Questo è una cosa,
0: bellissimo,
1: una cosa buona,
0: certo.
1: Perché secondo un recente studio i sistemi di AI potrebbero essere in grado di rilevare nelle mammografie caratteristiche associate al futuro sviluppo del carcinoma mammario diversi anni prima della diagnosi clinica. E la ricerca è stata fatta appunto su un campione di mammografie effettuate tra il 2008 e il 2019, e appunto circa il 20% dei tumori al seno mostrava dei segni mammografici che l'AI riusciva a riconoscere mediamente 6 anni prima della diagnosi ufficiale.
0: Spettacolo.
1: Quindi questo può essere un passo avanti nella medicina, scoprire appunto prima queste diagnosi che poi purtroppo possono essere anche mortali, però se si scoprono in tempo riducono tantissimo.
0: Poi io leggevo anche un'altra notizia in velocità, c'è stato proprio statisticamente molti lavori,
1: sì,
0: tramite intelligenza artificiale molte persone li hanno mandate a casa. Questa
1: sì,
0: è una cosa che
1: questo sì, questa è una cosa, vabbè, ci sono, diciamo, più
0: alcune
1: contro al momento,
0: sì,
1: che pro, però l'importante è studiare il fenomeno, osservarlo a 360 gradi.
0: Ok, adesso voglio parlare, ragazzi,

0: cioè, c'è il caldo, ogni tanto quando c'è il caldo i nostri sistemi va là.
1: Vabbè, sì, c'è il caldo. Si va a mare, tornare. Dai, adesso hai iniziato ad andare a mare?
0: No, ancora no, nemmeno io.
1: No. Sono andata solo una volta. Una volta a Scilla, era bello. Vabbè, comunque, a proposito di mare, ti do un'altra notizia fresca fresca. Santa Margherita Ligure è stato vietato ai bagnini di usare lo smartphone mentre lavorano. Infatti, proprio il comune di Santa Margherita Ligure ha emanato un'ordinanza balneare che vieta ai bagnini l'uso del telefono per chattare, scrollare i social network e ascoltare musica.
0: Perché si distraggono giustamente.
1: Ovviamente, perché comunque io mi ricordo quando i bagnini, vabbè, dal tempo quando andavo allora sì, c'erano appunto i bagnini e noi facevamo proprio amicizia con loro, cioè si creava un rapporto, quindi al tempo non c'erano, cioè sì, c'era il cellulare, però non era usato come si usa oggi.
0: A Santa Margherita Ligure, quindi, cioè se lo guardano, tolgono la licenza del bagnino.
1: Tolgono proprio la licenza del bagnino e anche si possono fare delle segnalazioni.
0: Anche come guidatori, magari, che più volte abbiamo visto in cronaca degli autobus, no? Che guardano il telefonino mentre porti 60 persone, non è giusto.
1: No. E poi dai, andiamo per i rapporti analogici. Parliamo tra di noi, anche mentre si lavora, sì, dai, in alcuni lavori si può fare.
0: Va bene. Ludovica con noi, come ogni mercoledì. Adesso con una canzone di qualche anno fa, arriveremo alle news.

0: During 104 notizie.
1: 5 misure cautelari tra Bianco, Bovalino e Benestare nell'ambito dell'operazione Golden River dei carabinieri della compagnia di Locri. 2 persone sono finite ai domiciliari e 3 all'obbligo di dimora. Secondo gli investigatori avrebbero fatto parte di un'associazione dedita al prelievo illecito di materiale inerte dalla Fiumara Bonamico. Le indagini hanno accertato l'asportazione di circa 900 tonnellate di materiale successivamente lavorato e commercializzato attraverso un'impresa edile della zona. L'operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Locri. Oltre 7 milioni di euro di redditi non dichiarati, recuperati a tassazione dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria nell'ambito di un'indagine sul narcotraffico internazionale. Secondo gli investigatori, le somme sarebbero riconducibili ai profitti derivanti dall'importazione di cocaina dall'America Latina attraverso il porto di Gioia Tauro. Contestualmente è stato eseguito anche un sequestro di prevenzione da quasi 400.000 euro nei confronti di 2 soggetti della Locride. I sigilli hanno riguardato immobili, beni mobili e rapporti finanziari ritenuti collegati ai proventi dell'attività illecita. 3 attività sospese e sanzioni per oltre 27.000 euro nel Reggino. È il bilancio dei controlli effettuati dall'Ispettorato del Lavoro tra l'8 e il 14 giugno nei settori dell'edilizia e delle macellerie. Nella Locride e nella Piana di Gioia Tauro sono stati individuati diversi lavoratori impiegati senza contratto, con conseguente sospensione delle attività e contestazione di violazioni legate alla formazione e alla sorveglianza sanitaria. In un cantiere della fascia ionica sono state inoltre rilevate carenze nelle misure di sicurezza, con prescrizioni immediate per la messa in regola delle strutture.
2: Lo sport.
3: Dopo settimane di attesa, rilanci, colpi di scena e continui capovolgimenti di fronte, è arrivata una notizia ufficiale. Matta Rizzetta ha comunicato l'interruzione della trattativa per l'acquisizione della Regina. Un annuncio che per chi ha seguito l'evolversi della vicenda non rappresenta una sorpresa assoluta. L'incontro in terra catanese con Nino Ballarino non era stato programmato né voluto dall'imprenditore siciliano. E il silenzio delle ore successive aveva già dato un segnale abbastanza chiaro. A distanza di 2 giorni infatti non erano arrivate comunicazioni né aperture. Una mancata risposta che ha di fatto portato Rizzetta a prendere atto della situazione e a chiudere il tavolo. Adesso l'attenzione si sposta sull'altro fronte, quello legato al gruppo che viene identificato con Claudio Lotito, in attesa di conoscere nomi, ruoli e dettagli dell'operazione.

0: dell'intrattenimento e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Ci sono due specie di sciocchi. Quelli che non dubitano di niente e quelli che dubitano di tutto. Charles Joseph de Ligne.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: nel jukebox a mare con le 100 lire come ce l'abbiamo qua noi in studio.
1: ma quando?
0: No, non è, cioè non c'erano già i jukebox con le canzoni, con i 45,
1: no, giustamente no.

0: abbiamo qualche differenza generazionale, cioè. Però sarebbe, no, in alcuni posti ci sono i jukebox, però come elemento vintage,
1: come il nostro, cioè abbiamo in studio,
0: sì, appunto, infatti, però magari non funzionano nemmeno. Senti, posso darti una notizia? Anzi,
1: com'è?
0: Posso darvi una notizia?
1: Com'è, ragazzi?
0: Allora, messaggi e cuori infranti quando la chat fa più danni che favori. Allora, diciamo che nei nostri tempi di oggi il corteggiamento passa prima per il digitale, per i messaggi. Magari tu conosci una persona, la conosci su internet, inizi a messaggiare. E quindi nel 2026, siamo nel 2027, ti piace qualcuno, la prima mossa prima di uno sguardo dal vivo è un messaggio al telefono. Però in realtà sembra che questo sia controproducente, perché gli esperti parlano chiaro: se si esagera con i messaggi si rischia di far naufragare la conoscenza ancora prima del primo incontro reale dal vivo. Questo perché, come dicono gli psicologi, uno dei pericoli principali è quello di costruire nella mente un'immagine dell'altro che poi non corrisponde alla realtà. Quindi quando ci troviamo di fronte a una persona con cui abbiamo messaggiato magari per tanto tempo e pensavamo è la mia anima gemella, poi la realtà è, diciamo che è sempre un po' diversa rispetto a... è un effetto proprio psicologico che crea un'aspettativa.
1: Quindi non fatelo, dicono gli esperti.
0: No, diciamo che conoscetevi dal vivo, perché così si evitano delle...

0: Che bello sto disco qua, sta canzone. Disco, dico disco sempre. Che bello.
1: Comunque, stavo facendo una riflessione, sì, che mi è venuta in mente dai nostri discorsi sulle cuffie. No, c'è un proverbio calabrese che non so se lo conosci, è in dialetto. Allora, io non parlo benissimo il dialetto, però comunque.
0: Aspetta, che ti mettiamo la base, grazie, Nick. Vai.
1: Dice così: o caro, cattaci, o mercato, pensaci. Cioè, che vuol dire? Vabbè, le cose, diciamo, costose sono garanzia anche di durata nel tempo, mentre le cose di mercato pensaci due volte, cioè non comprare.
0: Un abbraccio ideale di fai mercati, magari.
1: No, vabbè, però comunque per alcune cose è vero questo proverbio, per altre invece può essere anche smentito, come tutti i proverbi.
0: No, però io ho parlato una volta con un ambulante, non so.
1: Ah, sì?
0: Sì, sì, ma mi ha detto che loro... soprattutto del bigliamento, utilizzano, cioè, un materiale che non costa tanto, non utilizzano, cioè, mettono in vendita delle cose che tu con 2-3 euro te li porti a casa.
1: Sì.
0: È tutta una logica, cioè proprio loro, almeno questo qua che vendeva delle cose carinissime.
1: Sì, sì, sì, certo.
0: Cioè,
1: poi
0: non possono fare prezzi esagerati al mercato, no? Quindi per questo.
1: Sì, ovvio, ovvio. Ma anche il fast fashion che troviamo nei negozi, non di mercato, però comunque la qualità si è un po' abbassata anche a livello di tessuti nell'abbigliamento. Il poliestere ora lo trovi ovunque.
0: Okay.
1: Certi tessuti devi andare a spendere un po' di più per avere tessuti naturali.
0: I consigli di Ludovica, ragazzi.

0: Sai che stavo guardando la nostra parete, che i nostri telespettatori su Videotouring non riescono a vedere perché le telecamere sono rivolte altrove. Mi sono soffermato un attimo sull'album di Michael Jackson. Sarà che è uscito il film, lo volevo vedere, ancora non sono
1: l'hai
0: uscito.
1: Visto?
0: No, tu l'hai visto?
1: No, neanch'io.
0: Niente, volevo prendermi il disco un attimo in prestito, portarlo a casa, metterlo sul giradischi e sentirlo. Vale. L'album Long Playing.
1: Non ci ho mai pensato, in realtà potremmo rubarli. No, prenderli in prestito. Dai,
0: te li presto.
1: Me li presti? Da, no, mi.
0: Belli. Quale sì. prendi tu? Vabbè, febbre
1: sabato
0: sera.
1: Mamma mia, c'è l'imbarazzo della sì. scelta. Dai, penso che inizierei con i Simply Red. Non so perché.
0: Ah, quello è un singolo, sì. Stars. Sì,
1: mi piace. Anche Dire Straits, dai, ce ne sono tanti. Cioè. Michael Jackson, Madonna, Bee Gees.
0: Un consiglio: se avete degli album a casa, veramente no, non è che li vendete. Cioè, teneteli. Ogni tanto andate a sentirli perché è bello.
1: E certo, bello, ma poi comunque il vinile è tutta un'altra cosa. Ascoltare un vinile
0: sì,
1: è diverso, ma non so perché tu, appunto, tu che sei più esperto, perché il suono del vinile è diverso?
0: Più corposo, magari.
1: Sì, è più.
0: Non è metallico come digitale.
1: Non riesco a trovare un aggettivo per definirlo, però proprio si sente diverso.
0: Sì, quando si è passato al digitale al compact disc, sì. Il suono sicuramente era pulito, perché sai, la puntina, il giro, si rovinavano i vinili,
1: sì,
0: no? Dopo un po'
1: sì.
0: che li ascoltavi, no? Cioè, fruscio incredibile,
1: però comunque dà un effetto più di è più viscerale,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: ti,
0: sì.
1: ti arriva di più il suono,
0: sì,
1: non so, boh, io sento questa differenza.
0: C'è Mick, va bene? Novità?
1: Va bene, va bene.

0: Mon baby. Brava Mick, quella di Fabulous che abbiamo passato più volte all'interno della radio Turin 104, grazie ragazzi. Mercoledì, oggi ci sono dei programmi interessanti dopo le 19. Voices,
1: sì, c'è Voices.
0: Benvenuti ad Ele. E poi alle 22.30 non perdetevi mai una puntata del favoloso mondo, perché va soltanto una volta in programmazione, 2 ore, di Renato Failla con Two Tape. A proposito di dischi leggendari, lui spiega anche le canzoni da adesso, è un ottimo programma. Alle 22 Two Tape e 30 solo in radio.
1: E tra l'altro all'interno di Voices c'è Giuseppe Cantarella, presidente della quarta circoscrizione, alle ore 19.
0: Ok.
1: Per la rubrica Political Touring.
0: Ma sei...
1: Io
0: è
1: vorrei
0: la tua,
1: chiedere
0: la circoscrizione?
1: No, però devo informarmi sulla mia circoscrizione per chiedere conto di qualcosa nelle strade.
0: C'è, allora, Croce Valanidi più o meno, si sale da Saracinello, da San Gregorio sali?
1: Sì, sì, se si sale da San Gregorio c'è qualche problema di fosse, ecco, ecco. Quindi dobbiamo denunciare questo problema.
0: Attenzione, no, poi posso dire, facciamo, perché è importante, perché
1: sì,
0: magari
1: certo,
0: uno sta negli uffici, non si cura di queste cose, magari non va.
1: Sì, sì.
0: Le segnalazioni dei cittadini sono importanti, sì. Anche perché noi paghiamo le tasse, ovviamente, anche per la strada.
1: Esatto.
0: Il bollo che noi paghiamo.
1: Esatto, quindi
0: servono
1: è
0: per la manutenzione delle strade.
1: Sì, perché la manutenzione delle strade è importante non soltanto al centro città, anche nelle periferie. Purtroppo possono creare dei danni alle macchine, non indifferenti.
0: Mi raccomando, cioè queste cose arancioni, cercate di toglierle. No, veramente.
1: Per la rubrica polemica.
0: No, dai. Le cose giuste.
1: Ci sta, no, è giusto, giusto. Stavo cercando di

0: Questa è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: Let's go!

0: La programmazione a cura di Ludovica.
1: No, dai, io ne scelgo qualcuna, no, vabbè, così comunque, in bello. Corsa. Poi il lavoro è fatto da te, il lavoro, no, cioè, il duro lavoro.
0: Salutiamo Filippo Aulo, è venuto a trovarci dall'altra parte, ma non hai dischi con sé oggi.
1: No, no, non hai dischi con sé, ma noi lo ascoltiamo spesso, Filippo.
0: Sì, sì, venerdì al Tulum, situazione molto bella, parte dei dischi della Valigetta Paura ce l'ha lui, io... No, però non gliel'ho prestati. No, sono i suoi.
1: Sono i suoi.
0: Io gli posso dire, metti questo che mi piace.
1: Ah, ok.
0: Non ci sono venerdì, però
1: dai,
0: ottimo lavoro.
1: Dobbiamo andare venerdì al Tulum.
0: Magari la prossima settimana, questa è un po' video incredibile. Senti, sotto controllo. Abbiamo sotto controllo qualcosa?
1: Sì, abbiamo sotto controllo una notizia che secondo me è molto importante. Perché ridere dei nostri errori non ci fa apparire ridicoli, ma ci appare più credibili. Tu lo sai, lo sapevi? Cioè, tu quando fai magari una gaffe, ridi di te, questo ti fa apparire più credibile, non ti porta ad essere ridicolizzato. Noi pensiamo che facciamo una gaffe e allora chi ci vede
0: con le persone, secondo
1: sì, ci ridicolizzerà. Invece no, perché appariamo più umani.
0: Ah, ok.
1: E non c'è quell'ansia da perfezione di cui siamo tutti, insomma, un po' vittima.
0: Sai, ogni volta che passo una canzone alla radio,
1: sì,
0: dico, magari questa canzone non gli piace all'ascoltatore e stanno cambiando canale.
1: No,
0: e
1: invece...
0: lì è la ricerca che hanno fatto questi studiosi qua.
1: Era per secondo me questa canzone in particolare non cambieranno canale.

0: Bob Sinclair.
1: Kisa.
2: Allora, possiamo svelare che questi tuoi urli sono un modo per chiamarmi quando sono distratta. Oh. Dobbiamo iniziare. Allora, aiuto. Phil. Ok.
1: No, c'era Benvenuto Mario che diceva che vengono alle 7 con la Dele.
2: Sì, viene il presidente della quarta circoscrizione. Ah, okay. Sarà ospite per la rubrica Political Touring. Certo. Quindi, ovviamente, come sempre, perché loro hanno sempre voices degli ospiti appartenenti alla scena politica regina.
1: Ricordati la buca.
2: Niente, questa buca. Allora, dai, perché è brutto quando ci si rovina la macchina a causa delle buche. Purtroppo è una pecca della città, ma noi dobbiamo anche dire le cose belle che ci sono in città, ma anche le cose meno belle. Ma perché comunque il migliorarsi è sempre un bene. Migliorare.
1: Questo lo dice l'intelligenza artificiale.
2: No, lo dice l'intelligenza naturale. In questo caso.
1: Calma metafisica. È la nuova canzone di Ermal Meta. Sentiamola.

0: il Herman Metal, il primo gruppo, tu se l'hai visto in concerto?
1: Sì, io l'ho visto. Sì. Allora, lui faceva parte di un gruppo, La Fame di Camilla.
0: La Fame di Camilla.
1: E li ho visti all'Heineken Jamming Festival nel lontano 2010.
0: Ah,
1: mi ricordo che mi aveva colpito appunto il cantante, che era Herman Metal, solo che io non lo conoscevo. E hanno aperto Histrionics e Cranberries.
0: Ah, wow, che bello, mai visto, wow, che
1: bellissimo,
0: bello.
1: Bellissimo, mamma mia, bellissimo. Poi io ricordo anche con un po' di malinconia i Cranberries, Dolores, che poi, come sappiamo, adesso non c'è più.
0: Sai che mi ero, cioè, li avevo visti i Cranberries a un MTV Day a Bologna, ma anni fa, avevo visto, c'era la lista, sai che tutti i cantanti, oltre al cachet, mandano la lista delle cose che vogliono trovare in camerino, tipo una frutta speciale, l'acqua di un certo marca. Adesso non ricordo, però c'erano delle cose veramente particolari.
1: Sì, vabbè,
0: tipo
1: immagino
0: il cocco del Madagascar.
1: Vabbè, gli artisti sono un po' particolari.

0: siamo giunti al termine.
1: Posso segnalare una cosa molto importante, certo, perché magari molti ci sarà la possibilità di vedere la finale con le tre squadre, Siena, Pizzichettone e Viola Reggio Calabria. Chi vince va direttamente Serie B nazionale. E tra le altre cose, la partita che trasmetteremo in diretta alle 20 sabato con la perdente tra Pizzichettone. Sai dov'è Pizzichettone, Ben?
2: Che cos'è Pizzichettone?
1: Vicino Piacenza, la squadra che gioca da...
2: la attrezzatura da moto.
1: Ma col casco? Col casco?
2: Sì, però il casco aperto.
0: Il casco aperto.
2: La tigna è bianca, il viso è nero. Sì. Allora, perfetto Juve.
1: Venerdì giocano Siena e Pizzichettone. Chi perde gioca sabato alle 20 con la Viola. E poi l'altra squadra giocherà alle 19 con la Viola domenica. Li vedrete tutte le partite su Video Tour in canale 87, mi raccomando.
2: Il Pizzichettone a tutti.
1: Esatto. Chi vince, ragazzi, vola. Speriamo che siano.
2: A proposito di playoff, anche per questo sono entrato, che sentivo che davi queste notizie. Sabato alle 16 al Pala Botteghelle ci sarà la finale playoff del Reggio Calabria Calcio 5 contro il Befrano per l'accesso al campionato nazionale di Serie B, quindi la finalissima.
1: Bello.
2: Quindi, insomma, c'è un po' di movimento.
1: Sabato
2: anche,
1: alle?
2: Sabato alle 16, Pala Botteghelle.
1: Ok.
0: Movimento
2: sarà trasmesso
0: sportivo.
2: Via Facebook. Bello. Almeno non su Radio Tonica, probabilmente nella pagina del Reggio Calabria Calcio 5, sì.
1: Bel movimento. Il futsal invece che dice il nostro Cantarella?
2: Questo è un ulteriore tassello che renderà il campionato prossimo molto interessante per noi, perché avremo due squadre in Serie B, quindi la Gallinese e il Reggio Calabria, due squadre in Serie A2, una in A2 il Reggio Futsal e una in A2 Elite, ancora più in alto la Futura, e poi 4-5 in Serie C1, quindi insomma il movimento reggino del Futsal inizia a fare. Abbiamo portato fortuna noi facendo Power Play.
1: Vai, che torna Power Play quando?
2: Power Play no, non ormai in teoria ormai è terminato, però ancora qualche altra puntata speciale, mercato, Reggio Calabria, se vince la finale, insomma un po' di cose ancora ci sono.
1: Grazie,
2: però
1: bene.
2: Qualche puntata speciale.
1: Buon lavoro alle 19, giusto?
2: Giuseppe Cantarella, l'avete detto?
1: Le fosse.
2: Sì, ci sono le fosse.
0: Le fosse.
1: Io torno domani, ciao. Grazie Ludo.
0: Ciao, mercoledì.
1: Mercoledì. Ciao ragazzi. Ciao grande Philips.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna ad alzare i toni nei confronti dell'Iran a pochi giorni dalla prevista firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel corso di un incontro bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi a margine del G7 di Evian, il presidente americano ha precisato che il documento raggiunto non rappresenta ancora un accordo definitivo. Trump ha avvertito che se l'Iran non dovesse rispettare gli impegni assunti o se il testo finale non dovesse soddisfare gli Stati Uniti, Washington potrebbe tornare ad attaccare militarmente il paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha convocato per la prossima settimana a Berlino una riunione del formato E5 che comprende Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia per analizzare gli esiti del G7, preparare il Consiglio europeo e coordinare la posizione dei principali paesi europei in vista del prossimo vertice NATO.
2: Importante risultato per il governo italiano sul fronte delle politiche migratorie. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei migranti irregolari presenti nell'Unione europea. La normativa prevede che una decisione di rimpatrio comporti l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato interessato entro i termini stabiliti dalle autorità. In alcuni casi sarà possibile trattenere i migranti fino a 2 anni e trasferirli in centri di rimpatrio situati in paesi terzi, con esclusione dei minori non accompagnati. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto con favore il voto dell'Eurocamera, definendolo un grande successo dell'Italia, indicando nel cosiddetto modello Albania una delle ispirazioni del nuovo approccio europeo alla gestione dei flussi migratori.
1: Si svolgeranno domani pomeriggio nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso all'età di 95 anni. A presiedere la celebrazione sarà Papa Leone XIV. Le esequie sono in programma alle 16:30 presso l'altare della cattedra. Intanto è stata aperta la camera ardente nel Pontificio Seminario Romano Minore, dove fedeli, sacerdoti e personalità del mondo ecclesiastico stanno rendendo omaggio a una delle figure più influenti della Chiesa italiana degli ultimi decenni.
2: Veniamo alla cronaca. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sui presunti cecchini italiani che avrebbero operato a Sarajevo durante la guerra dei Balcani negli anni 90. I carabinieri della ROS hanno perquisito l'abitazione di uno dei 4 indagati per l'omicidio, sequestrando una fotografia ritenuta significativa dagli investigatori e un silenziatore. Secondo quanto emerso, l'immagine ritrarrebbe l'uomo con equipaggiamento tecnico compatibile con attività militari. Agli atti dell'inchiesta sono finite anche le dichiarazioni dell'ex compagna dell'indagato, che ha raccontato di aver ascoltato in passato confidenze riguardanti presunte uccisioni commesse durante il conflitto in Bosnia. Gli investigatori stanno cercando di verificare ogni elemento utile a ricostruire il ruolo degli indagati nei fatti contestati.
1: E continua il confronto istituzionale a Milano dopo la sentenza che ha assolto tutti gli imputati nel primo processo legato alle inchieste sull'urbanistica cittadina. Dopo le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala, che aveva criticato l'impostazione dell'accusa, è intervenuto il procuratore di Milano Marcello Viola. Il magistrato ha ribadito che non esiste alcuna volontà della procura di interferire con l'attività amministrativa del comune e ha ricordato che le sentenze si rispettano e, se non condivise, si impugnano nelle sedi competenti. Anche la vice sindaca con delega all'urbanistica Anna Scavuzzo ha invitato ad abbassare i toni, sottolineando la necessità di ricostruire un clima più sereno e collaborativo per affrontare le sfide della città.
2: Mattinata difficile per migliaia di viaggiatori sulla rete ferroviaria italiana. La linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa a causa di verifiche tecniche

0: la fiducia ricevuta dalla società. Nel suo messaggio ai tifosi ha ricordato il sostegno della piazza giallorossa nelle gare decisive della stagione appena concluse e ha sottolineato la volontà di continuare a scrivere nuove pagine di storia del club. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Ci sono momenti in cui tutto va bene, ma non ti spaventare. Non dura. Jules Renard.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
3: State ascoltando Voices con Benvenuto Marra.

0: Ed eccoci qui quando sono 10 minuti dopo le 19. Buonasera a tutti, questo è Voices. Un saluto da Benvenuto Marra. Molto bene, il mercoledì siamo nell'interno di Political Touring, quindi iniziamo il giro di presentazione, chiamiamolo così, dei presidenti di circoscrizione. E iniziamo da Giuseppe Cantarella, presidente della quarta circoscrizione. Buonasera Giuseppe.
1: Buonasera e grazie per l'invito.
0: Grazie a te di averlo accettato. Bene, allora, per prima cosa, pronti via, andiamo subito al sodo. Chi è Giuseppe Cantarella, per chi non lo sapesse, quei pochi? Cioè, da dove arriva Giuseppe Cantarella? Com'è che è lì a fare il presidente di circoscrizione?
1: Allora, diciamo che la mia volontà, ecco, il mio sogno, se così possiamo chiamarlo, di fare il presidente di circoscrizione viene da lontano.
0: Si è avverato il sogno.
1: Sì, si è avverato. E io questo proprio volevo anche far percepire che i sogni a volte contano, sono importanti, non certo. Sottovalutiamoli. E io ho studiato scienze politiche delle relazioni internazionali, ho sempre frequentato, diciamo, la politica, sono un dirigente di sindacale della UIL, mi sono occupato dei miei colleghi, diciamo, nella mia azienda dove sono cresciuto, alla System House. E questo mio voler essere sempre disponibile nei confronti degli altri ed essere sempre pronto a raccogliere le istanze degli amici, dei colleghi, insomma, diciamo, del territorio, mi ha portato a maturare questa scelta di mettermi consapevolmente e pienamente al servizio del mio territorio.
0: Anche perché io credo, no, che il presidente di circoscrizione, più che un politico vero e proprio, è più un problem solver. Quindi sì, quello che fondamentalmente faceva,
1: esatto,
0: il sindacato.
1: Sì, sì, diciamo che siamo lì pronti ad ascoltare, diciamo, i problemi e le istanze dei cittadini. Noi siamo delle vere e proprie sentinelle. Più che politica, noi siamo, così come mi piace definirla a me, gli amici del quartiere, sempre pronti ad ascoltare, sempre sul pezzo, sempre in strada, con il sole, con la pioggia. Diciamo, questa è la mia idea del presidente di circoscrizione, poco seduto nella scrivania, ma molto più, diciamo, sul territorio, scarpe da ginnastica, a marciare chilometri.
0: Più che la tua dovrebbe essere proprio quello che deve fare una circoscrizione.
1: Esatto,
0: una
1: sì.
0: Cosa che ci è mancata moltissimo in questi anni, parlo da utente, no? Ovviamente c'è questi uffici decentrati di Palazzo San Giorgio che risolvevano tanti bei problemini, magari anche piccoli, che a Palazzo San Giorgio sarebbero arrivati dopo mesi, invece adesso è un po' più pronti via, no?
1: Sì, è fondamentale questo passaggio, veramente fondamentale. Io in questi giorni mi sto confrontando con molte persone e la cosa che mi ha colpito è quando la gente mi scrive: ma tu sei tu che mi rispondi? Cioè, la gente percepisce questa presenza che evidentemente in questi 20 anni è mancata e che rassicura su, diciamo, le possibili risoluzioni delle problematiche. Quindi la nostra presenza, che deve essere ovviamente attiva, non è solo essere presenti, ma essere presenti con consapevolezza, ci aiuta, diciamo, in questo nostro, tra virgolette, ruolo.
0: Bene, arriva un messaggio dall'altra parte politica, quindi Antonino Cassorina, che fa gli auguri a Peppe, bravissima persona, sarà un ottimo presidente.
1: Grazie, grazie.
0: Intanto
1: Nino,
0: salutiamo,
1: grazie.
0: Anche Nino.
1: Ciao Nino.
0: Bene, e allora, quindi la tua idea, no, di circoscrizione, perché è anche abbastanza vasta, ricordiamo i territori che comprende.
1: Sì, noi siamo la quarta circoscrizione, quindi Pellaro, Ravagnese e Gallina, quindi ex 13esima, ex 14esima, ex 15esima circoscrizione. Diciamo che a me però piace parlare oggi di quarta circoscrizione perché non ci sono più divisioni, non ci devono essere divisioni,
0: no,
1: siamo
0: certo.
1: Un'unica circoscrizione, quindi siamo non c'è più la divisione, il territorio deve essere, diciamo, uguale.
0: È un territorio, cioè, abbastanza vasto, anche
1: molto
0: popoloso.
1: Vasto, molto popoloso, molto vasto, prende monte, prende mare, quindi diciamo è un territorio anche abbastanza ricco, secondo me, dal punto di vista geografico.
0: Certo,
1: proprio.
0: Certo, che voglio dire, anche per esempio Pellaro è una bella realtà, no? Carina, mi sta bene, quindi va valorizzata forse per alcune cose.
1: Evidentemente sì, come, diciamo, gli altri quartieri. Pellaro sì, sicuramente è un quartiere che io conosco meglio perché sono nato e cresciuto a Pellaro.
0: Sì.
1: Io sono un capo scout.
0: Ah, ecco, questo non lo sapevo.
1: Sì, sì, sì, sono nato e cresciuto a Pellaro, sono capo scout del gruppo scout di Pellaro, quindi
0: buona,
1: diciamo,
0: strada, buona strada.
1: Grazie,
0: sono un ex scout anch'io.
1: Va bene, mi fa piacere saperlo.
0: Sì.
1: Quindi conosco meglio Pellaro, ovviamente sì, ci sono delle difficoltà che comunque vanno messe in rilievo e comunque affrontate.
0: Ha individuato già delle aree di miglioramento dove intervenire? Chiaramente stiamo parlando di una fase embrionale, no? Sei stato appena eletto, ancora si deve costituire la giunta, quindi è più un pur parlé quello che stiamo facendo che è un reale progetto, però io credo che qualche idea te la sei già fatta.
1: Sì, noi, hai detto bene, siamo in una fase iniziale, quindi una fase che io definisco di organizzazione proprio della macchina che deve amministrare la circoscrizione. Sì, ci sono dei punti ovviamente che meritano un'attenzione maggiore, come quella manutenzione delle strade, il verde, le piazze.
0: La manutenzione delle strade, già ci sono arrivati i messaggi dall'interno, no? La nostra Ludovica Delfino già segnalava le buche.
1: Esatto.
0: Che non so nemmeno se rientra nel tuo territorio.
1: Sì, no, Croce Valani di rientro.
0: Croce Valani di rientro. Ok, va bene.
1: Abbiamo già, diciamo, recepito l'istanza della collega.
0: Infatti.
1: importante anche sono i punti, diciamo, le piazze per i bambini, che certo, comunque vanno riviste. I bambini hanno bisogno di tornare a giocare nelle piazze, posare questi telefoni, questi smartphone, tornare nelle piazze, nei parchi giochi, dove possono, diciamo, dialogare e passare del tempo insieme ad altri bambini. Poi ovviamente il verde, la manutenzione, il verde, le spiagge. Pellaro è una bellissima zona di mare, Punta Pellaro, che è conosciutissima,
0: per il kitesurf, cose credo vengono da tutta Europa lì.
1: No, credo da tutto il mondo,
0: perché lì, quando non c'è il vento se lo prestano
1: ma è difficile che a Punta Pellaro non c'è vento, c'è sempre vento lì,
0: infatti, meno male. Allora, sono arrivati altri messaggi. Luciano Cristiano, buonasera al mio presidente, saluti. Emanuele Lazzarà, ciao presidente, buon lavoro. E poi ancora Luciano Cristiano, persona seria e preparata. Grazie. Quindi insomma si è messo bene, come
1: sì, diciamo, fino ad ora sì.
0: va bene, perfetto. Ok, e quindi allora hai già individuato delle cose. Sì. Il tuo sogno, uno l'hai realizzato, sei lì. Ora parliamo di qualcosa, un progetto che tipo a lungo termine, attraverso però vari step, no? Qualcosa che tu pensi, io vorrei arrivare a quello. Però, ripeto, sempre nell'ambito del pur parler.
1: Allora, io diciamo che come sogno, inerente alla quarta circoscrizione, ovviamente partendo dal mare, mi immagino una Pellaro adibita, diciamo, proprio come le più importanti spiagge d'Italia. Perché non ci manca nulla rispetto alle altre, per avere, diciamo, le strutture, abbiamo il mare, e mi piacerebbe anche che venissero valorizzati i borghi, ad esempio di Gallina. Anche sì, noi a Pellaro abbiamo un borgo importante, Borgo Nocille. Sì. Mi piacerebbe che la gente in 5 minuti di macchina passa da un borgo a mare, in un barter d'occhio. Sarebbe interessante.
0: Una piccola Gallico Gambari.
1: Magari.
0: In piccolo.
1: Magari. Okay. Diciamo che questo è un grande sogno.
0: Sì, enorme.
1: Magari iniziamo a realizzare quelli, diciamo, un po'.
0: Però, più. Però ti dirò, questo era un sogno di Francesco Cannizzaro nel 2014. Sì, allora, non vorrei dire.
1: No. Diciamo che noi veniamo molto da un pensiero del sindaco, mi piacerebbe anche che la gente sapesse questa cosa. Noi siamo molto affiancati dal nostro sindaco.
0: Sì, sì.
1: Non siamo presidenti abbandonati, siamo presidenti che dialoghiamo quotidianamente con il nostro sindaco Francesco Cannizzaro. Tutti i giorni facciamo briefing, lui ha piacere di ascoltarci, vuole sapere come il punto, diciamo, della strada, in gergo di scout, se posso, sì, permettermi.
0: Certo, certo. Gli scout ti può permettere quello che ti pare.
1: Esatto. È sempre pronto ad ascoltarci e ci supporta, e non è una cosa da poco. Noi ci sentiamo molto supportati dal nostro sindaco ed è un punto di partenza fondamentale per fare bene le circoscrizioni.
0: Certo, assolutamente, la vicinanza al palazzo è chiaro, no? È normale.
1: È fondamentale, specialmente infatti, in questo momento di partenza, in questo momento, diciamo, di rotaggio, è fondamentale sentire vicino il proprio sindaco, e noi abbiamo questa fortuna, se posso permettermi di dirlo.
0: Certo, certo, assolutamente sì, ovviamente tu sei vicino al sindaco,
1: sì,
0: ci manca in realtà, che sfiga, o Cannizzaro.
1: Noi siamo con il sindaco Cannizzaro.
0: Assolutamente, assolutamente. Molto bene, allora, ma ovviamente io non ti sarò qui a chiedere la formazione, se sai qualcosa, perché ovviamente non sappiamo nulla. Dicevamo prima, microfoni spenti, e forse non lo sa nemmeno Ciccio Cannizzaro, quella è la formazione della giunta. Per cui continuerei sempre sulla parte operativa, perché so che è stato già risolto un bel problema a Pellaro, quello del depuratore.
1: Diciamo che in fase di risoluzione, se vogliamo essere più precisi,
0: sì,
1: più che un problema, lì c'è in questo momento uno stato di emergenza, perché il depuratore purtroppo ha un malfunzionamento, un guasto, che ovviamente si sta già risolvendo, gli operatori sono già attivi a risolverlo, ma va precisata anche l'attenzione che il nostro sindaco ha riposto in questo problema, perché si è presentato a Punta Pellaro, cioè sì, io non ricordo, io ho 37 anni, ricordo poco un sindaco che mette i piedi su quella spiaggia, che osserva il problema e che evidentemente si propone per risolverlo. Ovviamente non è una cosa che avviene in un giorno,
0: no, certo,
1: ovviamente ci vorrà del tempo, però già l'intenzione di risolvere il problema, secondo me, è già la risoluzione di metà del problema, perché ascoltare...
0: Stavo per dire magari la prima pietra, invece mi pare di capire che è di più.
1: No, secondo me è molto di più della prima pietra, però ovviamente sarà un percorso graduale che coinvolgerà sicuramente più enti, più uffici, più dirigenti, ma sicuramente sarà risolto il problema, perché il nostro sindaco si è interessato in prima persona e ci ha garantito che questo problema sarà risolto. Quindi noi abbiamo fiducia nel nostro sindaco, stiamo vedendo i primi movimenti. Il territorio ovviamente sta osservando dei lavori che probabilmente non sono stati fatti mai negli ultimi 20 anni, però diciamo, i cittadini devono anche capire che ci vuole del tempo, ci devono lasciare questo tempo. Non abbiamo la bacchetta magica, ecco, almeno ancora questa non ce l'hanno data.
0: No, ancora no.
1: Però siamo sul pezzo e stiamo lavorando, quindi vorrei tranquillizzare tutti i pellaresi in questo caso, che noi siamo sul pezzo e stiamo lavorando per risolvere il problema.
0: Molto bene, arriva un messaggio importante, quindi da persona eccellente, Martino Parisi, che salutiamo. Ciao. Che scrive in bocca al lupo al Presidente con l'augurio che possa realizzare un grande lavoro per tutto il territorio.
1: Grazie, io e il lupo.
0: Stesso augurio, caro Martino, lo giriamo ovviamente anche ovviamente, a Marco, ma certo. L'abbiamo già fatto che era qui, a questi microfoni, esattamente dove è seduto Giuseppe c'era anche Marco. Ci aspettiamo grandi cose anche da lui, cioè la squadra è giovane, quindi c'è qualche veterano ovviamente che magari aiuta. Però anche Martino mi riporta al calcio, no? Quindi viene da dire, come una squadra di calcio, che ci sono tanti giovani ma alla regia ci sono i veterani. Sei d'accordo con questo tipo di formazione?
1: La scelta coraggiosa del sindaco di portare avanti molti giovani, esempio i presidenti di circoscrizione, non è un dato da sottovalutare. Cioè noi l'età media dei presidenti di circoscrizione è di 36 anni, cioè è una scelta coraggiosa che il sindaco Cannizzaro ha fatto, anche perché non è
0: ma è giovane pure lui, ci sta.
1: Sì, è giovane anche lui ovviamente, ma lui ha un percorso politico.
0: Non sembra, lo sfotto sempre a Ciccio per questa cosa, però è giovane, ha 43 anni mi pare. 43 anni.
1: La sua scelta di portare avanti dei presidenti giovani ovviamente non era, è stata una scelta coraggiosa, non era facile vincere le elezioni. Non era facile perché il territorio era molto vasto, in concomitanza anche le elezioni comunali. Eppure il sindaco, quando ci siamo riuniti nella stanza, ha detto: io voglio fare questa scelta coraggiosa, perché mentre qualcuno parla di rinnovamento, di mettere in campo i giovani, noi guarda caso li mettiamo davvero. E questo è stato, diciamo, un messaggio importante che secondo me doveva avere un'importanza mediatica maggiore, perché schierare una squadra di giovani presidenti dopo 20 anni di assenza alle circoscrizioni non è soltanto un fatto politico, ma è un fatto di coraggio.
0: Sicuramente sì, però anche se vogliamo il rovescio della medaglia è che adesso ci sono grandi aspettative.
1: Certo.
0: Ma grandi, quindi secondo me non c'era una scelta diversa, perché mettere al posto di Giuseppe Cantarella, mettere Benvenuto Marra che ha 75 anni è una cosa diversa. Quando invece prendi uno che ha fatto già dell'attività, sto facendo l'esempio su di te perché sì, sei qui davanti, ha fatto già attività da problem solver, esatto, che è giovane, che è pieno di energia e tanta voglia di fare, anche se credo al primo incarico politico.
1: Sì, al primo incarico politico.
0: Appunto, quindi secondo me è un rischio calcolato, perché io ce lo conosco, ci vede lungo.
1: Sì, lui ci vede lungo e ovviamente ci tiene molto. A noi, diciamo, sul nostro operato ci tiene, perché ovviamente le scelte coraggiose devono anche avere, diciamo, dall'altro lato un impegno importante e una consapevolezza.
0: Una visione.
1: La visione è fondamentale, perché senza visione non si può progettare, non si può guardare a lungo termine. Bisogna comunque avere una visione, ma bisogna essere consapevoli di ciò che si è scelto di fare e di ciò che quotidianamente a fare, perché non è semplice veramente. Io in questi 10 giorni da presidente mi rendo conto che la cosa che manca alla gente è l'ascolto. Cioè non è scontato che la gente sia, scusi il gioco di parole, ascoltata da parte della politica.
0: Ma per niente.
1: La gente quando viene lì a trovarci, diciamo che più che altro ci incontriamo sui marciapiedi, in mezzo alla strada.
0: Ma questa è la cosa fondamentale.
1: La gente mi dice: ma tu sei il presidente? Sì, ma scusa, così mi puoi dedicare un minuto? Ma anche due, anche tre, anche quattro. Cioè è fondamentale che passi il concetto che il presidente della circoscrizione, così come anche i consiglieri di circoscrizione, devono essere pronti prima di tutto ad ascoltare. Se noi riusciamo ad aprirci all'ascolto, possiamo evidentemente risolvere qualche problema in più rispetto probabilmente a degli anni ormai, diciamo, ci siamo lasciati alle spalle, dove l'ascolto non era proprio, diciamo, una caratteristica fondamentale.
0: Stai dicendo una cosa molto importante, perché anche questa cosa che dici dell'ascolto non vale solo per l'amministrazione di sinistra, ma anche quella di destra precedente, no?
1: Sempre.
0: Che non aveva le circoscrizioni.
1: No,
0: cioè la gente magari ha un problema, però non va a Palazzo San Giorgio, non va a fare la fila, non va a chiedere appuntamento all'assessore piuttosto che al consigliere. Il presidente di circoscrizione lo incontra al bar, giusto,
1: esatto,
0: lo
1: incontra tra un caffè e l'altro, ci parla, ci dialoga, poi magari il presidente prende un pezzo di carta, disegna il problema, torna magari davanti al computer, cerca di fare escalation, di magari parlare col dirigente piuttosto che col settore competente. Ma non è una cosa da poco,
0: certo, per niente, è una cosa da molto, è filtro, no?
1: è filtro,
0: è una cosa molto molto importante. Bene, la sede dov'è della circoscrizione?
1: Allora, noi abbiamo delibera di giunta che assegna Pellaro momentaneamente come sede.
0: Okay.
1: Stiamo attendendo che il municipio completi, diciamo, gli ultimi Litor. lavori, diciamo, piccoli ritocchi che servono, e poi ci sposteremo nel nuovo municipio di Pellaro, quindi sarà un grande onore anche per me da presidente poter inaugurare ufficialmente il municipio ristrutturato di Pellaro.
0: Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino,
1: diciamo che ci dovremmo essere.
0: Dovremmo esserci, va bene. Ovviamente noi siamo a disposizione, ogni qualvolta ci sia qualcosa che merita di essere diffusa. Ovviamente i microfoni di voi si sono sempre spalancati. Grazie. Bene, 30 secondi di messaggio alla nazione, dici quello che ti pare. Argomento a piede, puoi anche salutare a casa. Basta, allora,
1: intanto ovviamente voglio ringraziare tutti coloro che in questi giorni mi stanno supportando in questo mio inizio di avventura, così come mi piace definirla. Ovviamente noi siamo sul pezzo, siamo presenti sul territorio, ci piace ascoltare le persone e vogliamo che sempre più persone vengano, tra virgolette, non a disturbarci, ma a renderci partecipi delle problematiche, perché se un problema lo possiamo dividere, possiamo anche noi portarlo, diciamo, all'interno del nostro zaino, che sicuramente arricchirà anche, diciamo, il nostro bagaglio culturale, evidentemente siamo sulla strada giusta. Quindi quello che dico alle persone, alla gente, al territorio: venite a trovarci, noi siamo sempre pronti ad ascoltarvi, non troverete mai le porte chiuse, siamo sempre lì e ovviamente questa è la nostra missione.
0: Molto bene, direi un messaggio alla nazione molto efficace. Quindi, cari, diciamo, abitanti della quarta circoscrizione, avete un presidente che è a vostra disposizione, chiamatelo o cercatelo nei bar, insomma, vedete un po'. Grazie Giuseppe, tanti auguri di buon lavoro anche da parte nostra. Grazie. In bocca al lupo, e siamo fiduciosi anche noi che tu farai del bene. Grazie.
1: Grazie.
0: Andiamo in musica, un successo degli anni '80, Don't You Forget About Me, Simple Minds, a fra poco.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Questa è Radio Touring 104.

0: Eccoci qui quando sono 40 minuti dopo le 19, ritorniamo in diretta, siamo sempre a Voices e in questo momento ho una co-conduttrice d'eccezione. Buonasera e bentornata Irene Calabro.
1: Buonasera, che onore.
0: Quindi sostituisci Adele, diciamo.
1: No, Adele è insostituibile, ecco, diciamo.
0: Vabbè, però insomma, però stavolta qua ti voglio proprio come co-conduttrice, anche se sei parte attiva dell'evento che stiamo andando a promuovere, che sarebbe...
1: Semi di comunità, 24 giugno 2026, ore 18, istituto comprensivo Radice Alighieri di Catona.
0: Bene, presenta gli ospiti.
1: Addirittura, inizio
0: vai,
1: io?
0: Vai, sì, sì, vai.
1: Allora, con noi stasera sono presenti in rappresentanza del corpo docenti che ha partecipato a questa iniziativa, i due maestri, e mi piace definirli così perché il ruolo del maestro per noi genitori è molto molto molto importante, specialmente per i nostri piccolini che iniziano in prima elementare a calcare, diciamo, i pavimenti e le stanze della scuola primaria, e sono Fortunella Tramontana e Rocco Malara, docenti rispettivamente di lettere, inglese, arte e tanto altro, e Rocco Malara maestro di matematica.
0: Sentiamolo, Rocco Malara, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: E poi c'è un'altra persona.
1: Sì.
0: Che sarebbe?
1: È Giuseppe Rinaldo, che è un genitore ma è anche un professionista, e poi spiegherà lui come ha partecipato e ha dato il suo contributo a questo progetto, e con lui condividiamo appunto dei bambini che hanno preso per mano questi due docenti che oggi sono nostri ospiti.
0: E chi ce lo racconta questo progetto? Fortunella?
3: Sì.
0: Vai, raccontacelo.
3: Buonasera a tutti.
0: Avvicinati al microfono il più possibile.
3: Sono la maestra Fortunella, è un onore per me essere qui stasera in rappresentanza della nostra scuola, diretta dall'avvocato Simona Sapone. Questo progetto,
0: che salutiamo.
3: Certo.
0: Cioè, quando, ogni volta che viene una scuola, la prima cosa dobbiamo salutare il dirigente, se no sono
3: male. Va bene, okay. E questo progetto Semi di Comunità nasce da un'idea di scuole in rete che ci ha affidato la nostra dirigente, perché degli istituti comprensivi della nostra città proprio lavorano in rete per portare qualcosa di bello. Cosa ha pensato la nostra dirigente? A riqualificare quello che è il nostro l'area cortilizia. L'area cortilizia che quando abbiamo iniziato questi lavori era davvero messa male, piena di erbacce, pietre, rifiuti, e ci aveva proposto, dice,
0: ma
3: abbiamo
0: era inibita ai ragazzi, mi pare di capire.
3: Sì, in quel momento sì, perché era davvero piena di erba, di anche di rifiuti che magari venivano dall'esterno,
0: certo,
3: con
0: ammalorata, diciamo così.
3: Proprio così. E la dirigente dice: sa maestra, abbiamo anche una donazione da parte di un'associazione di alcuni alberi, e così ci propone un progetto di service gardening.
0: Service gardening.
3: E da destinare ai nostri alunni. E cominciamo a progettare, perché naturalmente il service learning vede sia la parte didattica, quindi i ragazzi devono realizzare in concreto qualcosa di didattico, e naturalmente quello che poi deve diventare un bene che possa essere, dove posso usufruire l'alunno stesso, ma soprattutto anche la comunità, quindi la nostra scuola diventa un bene aperto alla comunità. Abbiamo iniziato a prendere delle misure, l'orto, cosa facciamo,
1: ecco,
3: mettiamo,
1: diciamo,
3: in campo
1: che
3: le
1: poi
3: idee.
1: La maestra, diciamo, ha iniziato ad allargarsi, come si suol dire, no? Quindi da tre alberelli siamo arrivati ad un progetto vero e proprio. Qui infatti ha chiesto il supporto al consiglio d'istituto,
3: certo,
1: di cui faccio parte io insieme ad altri genitori.
3: Sì.
1: E quindi insomma abbiamo
0: quindi
1: iniziato.
0: L'appetito
1: a sviluppare...
0: è venuto mangiando.
1: Sì, anche perché l'idea comunque di avere uno spazio che è uno spazio di pertinenza, quindi un'area cortilizia di pertinenza scolastica aperta alla comunità, credo che sia, diciamo, qualcosa di fondamentale soprattutto per gli istituti comprensivi di periferia, chiamiamoci ancora così, che comunque Catona è periferia, l'estrema periferia nord della nostra città, che comunque convive con delle problematiche
0: siete il nord
1: sociali.
0: Di Reggio, sì,
1: siamo sempre certo. Il nord di Reggio,
0: sì, esatto.
1: Convive con delle problematiche comunque che abbiamo fatto nostre in maniera inclusiva, e quindi diciamo Catona credo che sia l'emblema, come ad esempio la località Modena, insomma, di queste due realtà che convivono insieme alla nostra diciamo alle nostre realtà, quindi certo. C'è un'estrema condivisione e inclusione di quelle che sono diverse realtà, soprattutto di carattere sociale e ambientale, e quindi anche questa, diciamo, includere quella che è la partecipazione di noi genitori, ma anche di tantissime realtà associative e imprenditoriali, piccoli imprenditori che hanno partecipato, lo racconteranno loro, credo che sia il valore aggiunto di questo progetto.
0: Allora, a me porta un po' indietro nel tempo, perché io ricordo da ragazzino, no, scavalcavamo per andare a giocare nei cortili a pallone delle scuole, anche. Quindi in questo caso non c'è bisogno di scavalcare.
3: No, ah. I cancelli saranno.
0: Ok, sì. Molto bene, molto bene. Allora, chi ce lo racconta il progetto, come poi si è sviluppato? Con l'appetito che è venuto mangiando tu. L'ingegnere, nome? Ricordiamocelo.
2: Giuseppe Rinaldo,
0: sì.
2: Buonasera. Sì, diciamo che abbiamo preso la palla al balzo, se così si può dire. L'abbiamo definito un parco urbano educativo. Diciamo che è diviso, il progetto prevede due aree funzionali. La prima è più recreativa, anche adatta ad attività laboratoriali. Sono previste, anzi sono già state installate perché siamo in fase di ultimazione, dei tavolini e delle sedute realizzate prettamente con materiale di riciclo quali pallet, una lavagna in ardesia, sempre facendo molta attenzione ai materiali di recupero, quindi ai materiali, non utilizzando materiali innovativi, ma abbiamo recuperato delle vecchie lavagne. Rispettando il verde, la natura, la memoria del luogo e anche le preesistenze. Annessa a quest'area c'è un'altra area più ricreativa e ludica, con delle giostrine, altalene, un'area diciamo polifunzionale che sicuramente potrà essere ampliata anche nelle funzioni, ecco. Quindi pensavamo addirittura di avviare anche un cinema all'aperto durante il periodo estivo e così via.
0: Questa è una bella cosa, il cinema all'aperto è una cosa che a me piace tanto.
2: Sì, il nostro intento è quello, diciamo, è più un punto di partenza questo che un punto d'arrivo.
0: Ha detto niente. E l'altro insegnante invece?
1: È il maestro Rocco, che ha dato un contributo fattivo proprio al progetto insieme al professore Saverio Grande. E, insomma, è stato il direttore dei lavori, dai, diciamo così.
4: Buonasera maestro. A tutti. No, il direttore è stato il capocantiere, è stata la maestra Fortunella, assieme al grande aiuto del professore Grande, non voglio ripetermi, però si chiama Grande di nome e di fatto.
0: Nulla, qualche volta dicono a me che sono benvenuto di nome, ma di fatto no. li comprendo in pieno, certo.
4: Io sono stato molto contento di aver partecipato a questa esperienza, come si suol dire, stanchi ma felici, perché il lavoro è stato duro, gli ostacoli sono stati tanti, sia materiali e sia vari quali possono essere in questi casi. E vi aspettiamo, vi invitiamo tutti il 24 giugno alle ore 18, come ha già detto Irene.
1: Ecco, questo intervento, ecco, sentite la stanchezza nelle parole del maestro Rocco, perché siamo stati lì a scuola fino alle 18:30 circa, però anche la felicità e la gioia di condividere questo momento, perché le cose più faticate e più sudate sono quelle che insomma danno maggiori soddisfazioni. Benvenuto.
0: Certo, assolutamente. Nel frattempo abbiamo raggiunto telefonicamente il professore Grande. Buonasera.
5: Buonasera a tutti i telespettatori e a tutti gli ascoltatori di Radio Touring, ai miei colleghi che sono essere là in studio insieme a una delegazione, penso, di genitori. Noi siamo qui sul posto di lavoro.
0: Quindi sta già al lavoro. Pronto?
5: Mi sente?
0: Male. Provi ora? Ora dovrebbe. Ora va meglio, sì.
5: Bene, non mi muovo.
0: Ok, perfetto così. Quindi è soddisfatto di questa realizzazione? Ancora non abbiamo detto l'inaugurazione, quando sarà?
5: Sarà il 24 sera alle ore 18.
0: Perfetto, quindi è soddisfatto o c'è qualcosa che avrebbe voluto cambiare e non ha potuto?
5: Sono molto soddisfatto del lavoro che
1: gli organizzatori magari. Prof, gli organizzatori. Avrebbe ancora voluto un'altra compagnia.
5: Ancora? No, non riesco a sentirmi bene, sono sovrapposizione.
0: Suggerisce Irene Calabrò, dice che magari non è contento degli organizzatori, avrebbe voluto sostituirli.
5: No, assolutamente. Io sono un semplice operaio, nemmeno specializzato.
1: Il professore Grande, diciamo, è un docente della scuola secondaria di primo grado ed è un agronomo, quindi chi meglio di lui, insomma, ci ha potuto dare una mano in questo progetto, che è appunto un progetto educativo, però è anche legato all'ambiente, quindi alla piantumazione di alberature. Se ci vuole dire qualche dettaglio, professore, quindi c'è un sistema di irrigazione, insomma c'è un lavoro.
5: Sì, abbiamo messo a dimora delle specie arbustive e delle specie arboree per abbellire l'area cortilizia, riqualificarla e allo stesso tempo restituire un po' di ossigeno e sequestrare un po' di carbonio, che è sempre utile di questi tempi. Abbiamo provveduto a pareggiare la superficie e anche a realizzare un piccolo impianto di irrigazione che permetterà a queste piante di diventare da giovani virgulti a piante, insomma, che producono una bella quantità di ossigeno e sequestrano grandi quantità di anidride carbonica.
0: Bene. Molto bene, sono contento che dice queste cose, perché io lavoro per un'azienda fortemente orientata al green, quindi sull'efficientamento energetico, sul risparmio di carbonio, insomma, sfondo una porta aperta. Grazie, e professore Grande.
5: Gli obiettivi preminenti del percorso ambiente che ho il privilegio di portare avanti insieme alla collega Fortunella Tramontana della scuola primaria, che cura, diciamo, che ha curato nel dettaglio tutta questa iniziativa.
0: Molto bene, molto bene. Allora la ringraziamo per essere stato con noi e quindi in bocca al lupo anche a lei. Adesso a loro li farò a fine intervista.
5: Grazie a lei, un saluto a tutti gli ascoltatori, a tutti i colleghi e ai genitori.
0: Lo potete salutare, Vicente?
6: Ciao, Saverio.
4: Ciao, prof.
0: Grazie ancora, buona serata.
5: Ciao.
0: Ciao. Bene, quindi insomma vedo che c'è grande entusiasmo, Irene.
1: Sì, hanno saputo coinvolgerci bene. Questo ovviamente è frutto di un lavoro che non è nato sicuramente con questo progetto, ma di un affiatamento che vede come principali protagonisti i nostri figli, ma come vedete esce fuori dalle aule scolastiche. E come ho detto, il valore aggiunto è appunto il coinvolgimento, perché ricordiamo, Fortunella, che è nato tutto da una riunione preliminare con delle associazioni che sono quelle più attive e operative nel territorio della
0: nostra circoscrizione.
1: Diciamo quali sono
3: invitato,
1: anche.
3: Abbiamo fatto
0: più vicino al microfono.
3: Abbiamo fatto diverse riunioni, abbiamo invitato le associazioni del territorio, l'associazione Amici di Fatima, associazione Amici di Villa San Giuseppe, In Cammino, Nuova Solidarietà, Lions e l'associazione Genitori, che in questa realizzazione, in questa riqualificazione ci hanno dato un grande aiuto e ognuno ha messo a disposizione i mezzi che a disposizione ci hanno aiutato a ripulire il cortile nel taglio dell'erba, proprio un aiuto fattivo. E il coinvolgimento dei genitori è stato bellissimo, perché diciamo che tutto nasce anche da un sogno dei ragazzi che avevano espresso il desiderio di poter avere una loro area dove non solo poter essere un punto, un luogo di svago, ma anche per una didattica innovativa. E da questo poi è sorto tutto il resto, con l'idea proprio di aprire la nostra scuola a quella che è la comunità. E la cosa bellissima è che i passanti, perché noi rimanevamo sì 18:30 fisso, ma ci sono state delle sere che abbiamo fatto anche le 22, con il grande aiuto anche di un nostro collaboratore, il signor Gregorio, che è pronto per la pensione, sono proprio i suoi ultimi giorni di lavoro a scuola.
0: Vabbè, però chiude in bellezza.
3: Sì, sta dando proprio anima e corpo a questa, la realizzazione di questo sogno dei ragazzi. Anche i passanti si fermano incuriositi: come state, come procedono i lavori, avete bisogno di qualcosa, vi portiamo l'acqua,
1: un caffè.
3: Era un qualcosa che noi chiusi, anche se la nostra scuola per carità è una scuola aperta a tutte le iniziative e porta anche dei bellissimi premi e dei bellissimi primati, perché la nostra scuola non guarda solo il punto di vista didattico, ma per noi ogni bambino noi lo prendiamo dal punto di vista personale, sia da quelle che sono i suoi, le esigenze didattiche nostre, che per quelle che sono le esigenze primarie di ogni bambino, e così vale per tutto l'istituto, che è veramente all'avanguardia, perché abbiamo anche diversi progetti, il progetto lettura, il progetto ambiente e salute, il progetto di lingua inglese, il progetto molto attenta alla nostra scuola a bullismo e cyberbullismo, una scuola di indirizzo musicale, tantissimo, si lavora tantissimo nella nostra scuola, tant'è vero che abbiamo avuto anche un'ultima soddisfazione con i ragazzini che hanno partecipato ai giochi matematici e sono andati anche in finale a Milano, quindi per noi è
0: un bel andare.
3: Certo, sì. Però magari abbiamo proprio colto questo bisogno dei bambini, che hanno espresso chiaramente in un progetto di educazione civica che avevano fatto, di voler qualcosa di proprio all'esterno delle mura scolastiche, e quindi ci siamo messi in gioco tutti. Stanchezza infinita sì, ma grande soddisfazione, perché siamo proprio per realizzare quello che il sogno è.
0: Infatti
3: è
0: una cosa che stavo per chiedere al professore Malara, no? I ragazzi come l'hanno presa questa iniziativa?
4: Sì. Allora, i ragazzi sono molto entusiasti, hanno contribuito, fosse stato per loro sarebbero stati anche loro lì armati di pico, pala, cazzuola e carriola, perché abbiamo trovato di tutto su questo terreno per poterlo portare in uno stato accettabile. Fosse stato per loro, ripeto, sarebbero stati lì con noi tutti i momenti, e molti di loro sono venuti a trovarci, passavano anche solo per un abbraccio, e per noi quello era, diciamo,
0: certo,
4: il pagamento. Ripagava.
1: Il professore ora dovrà iniziare a elaborare le sue lezioni all'aperto, come il metodo socratico, no?
4: Quindi assolutamente
1: sotto i portici.
4: Abbiamo lavorato anche per quello.
0: Bene, bene, quindi insomma, ora andiamo in conclusione, Irene. Se ci siamo dimenticati qualcosa, e questo è il momento di dirla.
1: No, allora la conclusione è intanto l'inizio, quindi non è una conclusione. Ringraziamo anche Radio Turing, no, Radio Turing, perché è anche partner di questo progetto, tra virgolette, perché giorno 24 sera ha dato la disponibilità ad essere presente a raccontarlo anche attraverso la radio, che secondo me è uno dei mezzi di comunicazione più romantici che esistano, e quindi sarà presente con i Walking Radio, quindi ci vediamo anche con te mercoledì prossimo 24 all'Istituto Comprensivo Re di Celighieri in via Regina Elena, quindi scuole cosiddette elementari.
0: Da che ora in poi?
1: Dalle 18 in poi.
0: Dalle 18
1: ovviamente
0: in poi.
1: Sarà un evento istituzionale, quindi la dirigente scolastica ha esteso l'invito alle istituzioni anche civili e militari, perché uno dei progetti è anche, diciamo, curato in partenariato con l'Arma dei Carabinieri, che in più occasioni è stata presente nella nostra scuola, quindi insomma ci sarà un momento istituzionale, però è anche un momento ludico, ecco, con vari partner che prenderanno parte all'iniziativa. A breve ti girerò la locandina con tutti i loghi dei partner, anche per capire l'animo della comunità, che quando è chiamata a rispondere, ecco, risponde soprattutto per progetti e per ragioni di questo genere, che sono sì legate ai bambini, ma che aprono comunque un occhio alla comunità.
0: Molto bene, allora anche i nostri ospiti, 30 secondi ciascuno per dire quello che vi pare, se volete parlare dell'argomento bene, se no pure saluti a casa, va benissimo.
3: No, assolutamente.
0: Vai.
3: Noi vogliamo ringraziare innanzitutto la nostra dirigente scolastica, che ha dato proprio questa opportunità. Personalmente tengo a ringraziare i miei colleghi Rocco e Saverio, e il signor Gregorio e la squadra dei miei genitori, perché che fanno parte anche del consiglio d'istituto, con la presidente Silvia Condorelli, Uccio Mazzeo, Irene qui presente, l'architetto Giuseppe Rinaldo, che per me è stato una spalla veramente, mi ha seguita in tutto, e quello che di cui sono veramente fiera e che noi sin dal primo momento abbiamo condiviso da qualsiasi decisione, qualsiasi cosa da fare, ci siamo messi sempre a un tavolo.
0: Ma non ci dire però troppo, perché sennò poi dal Walking Radio che cosa gli raccontiamo il giorno dell'inaugurazione?
3: Questo non lo so, però mi sento felice. Abbiamo anche pianto, ci sono stati momenti anche di stanchezza che ci hanno portato a piangere.
0: Addirittura.
3: Però, sì, io sì, però.
1: Perché un dettaglio, scavavamo e trovavamo pietre. Sì, non so qualche
3: pietre. Tanto è vero che sono arrivata al punto di dire: non dite più ai miei bambini di pietra, perché non voglio vedere più pietre.
0: C'è una pietra da tutte le parti.
3: E volevo questo solo ringraziare tutti loro, perché sono stati fondamentali per me.
0: Molto
3: e
0: bene.
3: Per la riuscita, giusto appunto, di questo sogno da realizzare.
0: Giuseppe.
2: Sì, assolutamente. La cosa che pensavo è proprio quella di ringraziare la qui presente maestra Tramontana Fortunella, perché a dire la verità è proprio lei l'anima del progetto ed è l'elemento trainante per noi tutti. Ed è stata brava perché è riuscita a coinvolgere un po' tutti in maniera semplice, come sa fare solo lei, ma compita e nel modo giusto.
1: È stata convincente,
2: quindi,
1: diciamo.
2: Convincente sì, del primo momento. E poi tra l'altro non possiamo dire di no. Quindi non avevamo scampo.
0: Molto bene. Rocco?
4: Niente, hanno detto quasi tutto loro. Io nulla, ringrazio anche quelle persone che anche un solo giorno, chi solo mezz'ora, chi due giorni, tutte quelle persone che sono venute a condividere con noi.
3: Come il collega Andrea.
4: E ecco, anche il collega Andrea Lagava, che è venuto diverse volte, genitori che sono venuti anche a lavorare, a sudare lì con noi. Quindi
0: non l'abbiamo partorita, però dai, non ce
4: assolutamente
0: fatta.
4: Sì.
0: Ok, non ci rimane altro che aspettare il 24, giusto?
1: Mercoledì prossimo.
0: Ma 24 e mercoledì prossimo. Sì, 24, sì. Perfetto. Va bene, grazie. E ovviamente la conclusione alla nostra Irene, tornerai a fare la co-conduttrice di Voices.
1: Ma se mi vuoi, sì.
0: Sì, assolutamente.
1: Ma vedi che picco di ascolto che hai avuto?
0: Ah, no, come no.
1: Okay.
0: No, ma più che altro penso alla qualità della trasmissione, più che al picco d'ascolto. Quindi quella
1: Adele, sì. Tranquilla, che il posto è tuo.
0: No, Adele è tranquillissima, secondo me, anche di più. Perché così le si riposa.
1: Possiamo inventarci una rubrica.
0: Ragioniamo, assolutamente sì. Grazie Irene Calabro.
1: Grazie a te, benvenuta a Radio Touring.
0: Quindi appuntamento a mercoledì prossimo alle 18, ci sarà Walking Radio, vi aggiorneremo di tutto quello che accadrà a partire dalle 18 in poi, così fate anche in tempo, magari vi ingolosite e venite a trovarci e vedete questa meraviglia che hanno realizzato i nostri amici presenti qui in studio. Radio Giornale, pubblicità e poi torniamo in diretta e parliamo, cambiamo argomento, parliamo di sport. È inusuale a Voices, quindi non andate via.
7: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
8: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna ad alzare i toni nei confronti dell'Iran a pochi giorni della prevista firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel corso di un incontro bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi a margine del G7 di Evian, il presidente americano ha precisato che il documento raggiunto non rappresenta ancora un accordo definitivo. Trump ha avvertito che se l'Iran non dovesse rispettare gli impegni assunti o se il testo finale non dovesse soddisfare gli Stati Uniti, Washington potrebbe tornare ad attaccare militarmente il paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha convocato per la prossima settimana a Berlino una riunione del formato E5 che comprende Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia per analizzare gli esiti del G7, preparare il Consiglio europeo e coordinare la posizione dei principali paesi europei in vista del prossimo vertice NATO.
9: Importante risultato per il governo italiano sul fronte delle politiche migratorie. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei migranti irregolari presenti nell'Unione europea. La normativa prevede che una decisione di rimpatrio comporti l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato interessato entro i termini stabiliti dalle autorità. In alcuni casi sarà possibile trattenere i migranti fino a 2 anni e trasferirli in centri di rimpatrio situati in paesi terzi, con esclusione dei minori non accompagnati.

0: presunti cecchini italiani che avrebbero operato a Sarajevo durante la guerra dei Balcani negli anni 90. I carabinieri del ROS hanno perquisito l'abitazione di uno dei quattro indagati per l'omicidio, sequestrando una fotografia ritenuta significativa dagli investigatori e un silenziatore. Secondo quanto emerso, l'immagine ritrarrebbe l'uomo con equipaggiamento tecnico compatibile con attività militari. Agli atti dell'inchiesta sono finite anche le dichiarazioni dell'ex compagna dell'indagato, che ha raccontato di aver ascoltato in passato confidenze riguardanti presunte uccisioni commesse durante il conflitto in Bosnia. Investigatori stanno cercando di verificare ogni elemento utile a ricostruire il ruolo degli indagati nei fatti contestati.
1: E continua il confronto istituzionale a Milano dopo la sentenza che ha assolto tutti gli imputati nel primo processo legato alle inchieste sull'urbanistica cittadina, dopo le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala, che aveva criticato l'impostazione dell'accusa. È intervenuto il procuratore di Milano Marcello Viola. Il magistrato ha ribadito che non esiste alcuna volontà della procura di interferire con l'attività amministrativa del comune e ha ricordato che le sentenze si rispettano e se non condivise si impugnano nelle sedi competenti. Anche la vice sindaca con delega all'urbanistica Anna Scavuzzo ha invitato ad abbassare i toni, sottolineando la necessità di ricostruire un clima più sereno e collaborativo per affrontare le sfide della città.
0: Mattinata difficile per migliaia di viaggiatori sulla rete ferroviaria italiana. La linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa a causa di verifiche tecniche sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato cancellazioni e pesanti ritardi, con tempi di percorrenza aumentati fino a 2 ore per molti convogli. Alcuni treni sono stati deviati sulla linea convenzionale per consentire la prosecuzione del servizio, mentre altri sono stati cancellati. Tecnici e operatori hanno lavorato per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura e ridurre i disagi per i passeggeri.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: Lecce ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Eusebio Di Francesco fino al termine della stagione 2027-2028. L'allenatore pescarese, protagonista della salvezza conquistata nell'ultimo campionato, ha espresso soddisfazione per la fiducia ricevuta dalla società. Nel suo messaggio ai tifosi ha ricordato il sostegno della piazza giallorossa nelle gare decisive della stagione appena concluse e ha sottolineato la volontà di continuare a scrivere nuove pagine di storia del club. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Ed eccoci qui quando sono i 18 i minuti dopo le 20, ritorniamo in diretta. Siamo sempre a Voice, ma c'è un po' di power play perché parliamo di calcio a 5, in particolare della finale che abbiamo già annunciato che si terrà sabato alle 16 al Palla Botteghelle fra il Reggio Calabria Calcio a 5, se non ricordo male, e il Venafro. E ce ne parla il presidente del Reggio Calabria Calcio a 5, Pippo Roto. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: E allora, ho detto giusto il Venafro?
1: Venafro,
0: sì, perché Venafro. Tu, come sai, mi ricordo bene i nomi di Reggio, ma gli altri un po' di meno.
1: Sì, sì, Venafro calcio a 5, ci stiamo preparando per questa partita che è la più importante della nostra storia sicuramente. Quindi c'è voglia di fare bene, di scrivere una pagina importante della nostra storia, e quindi speriamo di avere un Palla Botteghelle gremito sabato che sicuramente può fare la differenza.
0: Sì, infatti. Poi Fabrizio mi ha scritto una specie di vademecum di varie combinazioni per arrivare comunque a salire in Serie B, quindi il vostro primo campionato nazionale, ma io sto parlando con te che la combinazione che prevedi è solo quella di vincere sul campo e basta, e buonanotte.
1: Sì, diciamo che con l'1-0 passa il Molfetta,
0: sì.
1: Con il 2-1 andremo ad un eventuale monetina che sarebbe...
0: Allora guarda, se vuoi leggo tutto io. Allora, il Reggio deve vincere a prescindere. Classifica attuale, Venafro 3 più 1 di media inglese, Molfetta 3, 0 e Reggio Calabria 0 e meno 1. Quindi Venafro Molfetta 2-1 i risultati precedenti, Molfetta Reggio Calabria 3-2. Vittoria quindi con un gol di scarto. Situazione sull'1-0 passa Molfetta per numero di gol fatti. Reggio 3, Molfetta 4. Fabrizio è stato molto preciso come al solito suo. Situazione 2-1, si va al sorteggio fra Reggio e Real Molfetta, entrambe con 4 gol di differenza, Venafro 3 gol, non sorteggia. Situazione 3-2 e tutte le altre combinazioni con un gol di scarto, passa sempre il Reggio per numero di gol fatti, Reggio 5 gol in su, Molfetta 4, Venafro 4. Situazione 2-0, differenza reti, Reggio più 1, Molfetta e Venafro 0, e tutte le possibili combinazioni con 2 gol di scarto, passa Reggio Calabria. Ovviamente pareggio o sconfitta passa Venafro, ma questo non ce ne frega niente, è una cosa che non contempliamo.
1: Ecco. Non è una cosa che mettiamo in preventivo sicuramente.
0: No, infatti.
1: Veniamo da una grande rimonta con l'Agrigento, veniamo da una grande prestazione a Giovinazzo contro il Molfetta, dove siamo andati con 8 effettivi.
0: Sì.
1: Tra squalifiche e infortuni vari abbiamo fatto una grande impresa, avremmo meritato anche un pareggio, qualche legno al solito. Quest'anno è stata la stagione per eccellenza,
0: la stagione dei legni,
1: però abbiamo fatto una grande prestazione, quindi sono fiducioso, giochiamo davanti al nostro pubblico e quindi come ti dicevo prima c'è voglia di portare a casa un risultato importante.
0: Diciamo che la storia, seppur breve, ci racconta che quando il Reggio Calabria è in palla e ha il sostegno del pubblico, non dico che è invincibile, ma quasi, no? Quindi in teoria questo dovrebbe farci ben sperare, però io diciamo sono sempre molto scaramantico, per cui dico non capita che non capita.
1: Anch'io, però sì, ti dico che in questi anni comunque davanti a questi impegni importanti non ci siamo mai fatti trovare impreparati, abbiamo sempre tirato fuori le grandi prestazioni. C'è stato anche quando è andata male, mi ricordo con la Gallinese perdemmo all'andata 4-1, al ritorno portammo il risultato su 4-1 e poi siamo usciti ai supplementari. E anche quest'anno con Reggio abbiamo fatto in Coppa, abbiamo vinto l'andata, poi al ritorno una partita rocambolesca e anche in quel caso abbiamo perso supplementari. Poi comunque penso alle partite di quest'anno con la Lamezia andata e ritorno, e comunque nelle partite che contano poi chiaramente si dà sempre qualcosa in più.
0: Bene, quindi non possiamo promettere il risultato, però io credo che si possa promettere un grande spettacolo.
1: Questo sicuramente un grande spettacolo, sono sicuro, con una grande cornice di pubblico. Sarà sicuramente, comunque vada, una giornata di sport, speriamo quello sia in tutti i sensi per noi.
0: Che poi credo che sia l'ultimo evento, no, di quest'anno nel Futsal Reggino, non mi pare che c'è altro.
1: Non c'è altro, quindi diciamo non ci sono scusanti per chi vuole venire.
0: No, chi gli piace il Futsal deve essere là assolutamente.
1: Sì, assolutamente. L'orario chiaramente, noi abbiamo provato anche a posticipare la partita, ma chiaramente e giustamente gli ospiti, avendo comunque molta strada da fare, e non sono stati, diciamo, disponibili a spostare magari anche di un'ora, due ore la partita.
0: Certo.
1: Ci sarà un po' di caldo, però comunque anche in quel caso ci vorremmo trovare pronti.
0: E diciamo che comunque gli eventi sportivi, insomma, ce lo fanno sentire un po' di meno il caldo o il freddo.
1: Sì,
0: quindi.
1: Sì, poi quando sei preso da
0: certo,
1: eventi, alla
0: c'è l'adrenalina.
1: Non ci pensi.
0: Infatti, molto bene. Allora, quindi non ci rimane altro che darvi un grande in bocca al lupo. Sicuramente domani pomeriggio alle 16 io ci sarò. So che ci sarà anche la radiocronaca con la telecronaca con Fabrizio Cantarella sulla pagina del Reggio Calabria, credo.
1: Reggio Calabria 5, sì, per
0: sì,
1: chi fosse,
0: ma è meglio dal vivo.
1: Però dal vivo è chiaramente
0: è tutta un'altra storia.
1: Infatti.
0: È una cosa che mi sento di raccomandare anch'io. Io ovviamente ci sarò, quindi sarò lì, probabilmente
1: grazie,
0: di lato a Fabrizio. Forza Reggio Calabria in tutti i sensi, in questo caso però Reggio Calabria Calcio 5. Grazie Pippo Roto.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Un saluto a tutti, ciao, bene, grazie.
1: Ciao.
0: Bene, insomma, è un evento molto importante, il Futsal Reggino si avvicina, diciamo, ad avere delle situazioni molto molto interessanti, soprattutto l'anno prossimo, perché avremo tante squadre nei campionati maggiori, avremo la Futura ovviamente come sempre in Serie A2 Elite che comanda la classifica delle squadre più importanti di Reggio, a seguire il Reggio Futsal in Serie A2, quindi poi Gallinese in Serie B, quello già è certo, speriamo, ci auguriamo fortemente anche il Reggio la PMB e poi altre 4-5 formazioni in C1, qualcuna di C2 probabilmente verrà ripescata, sempre parlo delle regine, in C1, e quindi un altro anno Power Play avrà un bel po' di lavoro da fare, ce lo auguriamo. Nel frattempo Voices termina qui, quando sono 25 minuti dopo le 20, vi ringrazio di essere stati con noi fino a questo momento, vi auguro buon weekend e quindi rimanete sempre con noi per ascoltare la bella musica targata Radio Touring 104. Ciao!

0: Turing 104 Notizie.
1: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna ad alzare i toni nei confronti dell'Iran a pochi giorni dalla prevista firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel corso di un incontro bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi a margine del G7 di Evian, il presidente americano ha precisato che il documento raggiunto non rappresenta ancora un accordo definitivo. Trump ha avvertito che se l'Iran non dovesse rispettare gli impegni assunti o se il testo finale non dovesse soddisfare gli Stati Uniti, Washington potrebbe tornare ad attaccare militarmente il paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha convocato per la prossima settimana a Berlino una riunione del formato E5 che comprende Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia per analizzare gli esiti del G7, preparare il Consiglio europeo e coordinare la posizione dei principali paesi europei in vista del prossimo vertice NATO.
2: Importante risultato per il governo italiano sul fronte delle politiche migratorie. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei migranti irregolari presenti nell'Unione europea. La normativa prevede che una decisione di rimpatrio comporti l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato interessato entro i termini stabiliti dalle autorità. In alcuni casi sarà possibile trattenere i migranti fino a 2 anni e trasferirli in centri di rimpatrio situati in paesi terzi, con esclusione dei minori non accompagnati. Dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto con favore il voto dell'Eurocamera, definendolo un grande successo dell'Italia, indicando nel cosiddetto modello Albania una delle ispirazioni del nuovo approccio europeo alla gestione dei flussi migratori.
1: Si svolgeranno domani pomeriggio nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso all'età di 95 anni. A presiedere la celebrazione sarà Papa Leone XIV. Le esequie sono in programma alle 16:30 presso l'altare della cattedra. Intanto è stata aperta la camera ardente nel Pontificio Seminario Romano Minore, dove fedeli, sacerdoti e personalità del mondo ecclesiastico stanno rendendo omaggio a una delle figure più influenti della Chiesa italiana degli ultimi decenni.
2: Vediamo la cronaca. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sui presunti cecchini italiani che avrebbero operato a Sarajevo durante la guerra dei Balcani negli anni 90. I carabinieri del ROS hanno perquisito l'abitazione di uno dei 4 indagati per l'omicidio, sequestrando una fotografia ritenuta significativa dagli investigatori e un silenziatore. Secondo quanto emerso, l'immagine ritrarrebbe l'uomo con equipaggiamento tecnico compatibile con attività militari. Agli atti dell'inchiesta sono finite anche le dichiarazioni dell'ex compagna dell'indagato, che ha raccontato di aver ascoltato in passato confidenze riguardanti presunte uccisioni commesse durante il conflitto in Bosnia. Gli investigatori stanno cercando di verificare ogni elemento utile a ricostruire il ruolo degli indagati fatti contestati.
1: E continua il confronto istituzionale a Milano dopo la sentenza che ha assolto tutti gli imputati nel primo processo legato alle inchieste sull'urbanistica cittadina. Dopo le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala, che aveva criticato l'impostazione dell'accusa, è intervenuto il procuratore di Milano Marcello Viola. Il magistrato ha ribadito che non esiste

0: 10 operatori hanno lavorato per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura e ridurre i disagi per i passeggeri.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: Lecce ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Eusebio Di Francesco fino al termine della stagione 2027-2028. L'allenatore pescarese, protagonista della salvezza conquistata nell'ultimo campionato, ha espresso soddisfazione per la fiducia ricevuta dalla società. Nel suo messaggio ai tifosi ha ricordato il sostegno della piazza giallorossa nelle gare decisive della stagione appena concluse. Ha sottolineato la volontà di continuare a scrivere nuove pagine di storia del club. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104.
2: Touring 104.

Questa è Touring 104.

0: To Tape con Renato Failla.
1: Ed eccoci qua di nuovo, una nuova puntata. Siamo quasi alla fine di questa nona stagione. Tra l'altro questa è la terz'ultima puntata. Io inizio a darvi le anticipazioni, a mettervi in guardia sul fatto che poi luglio, agosto sostanzialmente non ci sentiremo. Si ripartirà più o meno a settembre, dalla metà di settembre, come facciamo di solito. In alcuni casi siamo partiti anche all'inizio di ottobre. Però rimarremo sicuramente in contatto attraverso altri canali, attraverso il sito ToTape. Insomma, ci saranno sicuramente dei modi per tenerci in contatto anche attraverso i social, ToTape Radio Show, Facebook e Instagram, e i miei personali, Renato Failla. Ma prima di piangere e abbracciarci, perché ancora c'è tempo per poter parlare di musica, ascoltare novità discografiche, dischi del passato, indagare il futuro attraverso i battiti della nuova musica, Ordinary Love.

tutti i suoni di questa modernità, contemporaneità musicale che abbraccia la musica elettronica e mette insieme anche il componenti un pochino cosiddette più indie, in cui ci sono le chitarre leggere, una voce molto soave, molto pop, che ricorda progetti musicali come Florence and the Machine, che sono stati, diciamo, tra i rappresentanti maggiori di quell'unione, di quel mondo che è riuscito a coinvolgere anche pubblico non adatto, non avvezzo a questi suoni, suoni un pochino più sintetici che rispolverano gli anni Ottanta. C'è stato anche, grazie poi, una serie di serie TV, stavo ripetendo, una serie di serie TV. Elder Island, che arrivano da Bristol e quindi conoscono benissimo qual è il funzionamento della musica elettronica, qual è l'applicazione di certa musica elettronica, anche della sperimentazione che può essere diventare anche appeal, quindi non togliere, mettere da parte categorie di persone, ma includerle e fargli assaggiare anche qual è quel mondo lì, che può essere tranquillamente mescolato attraverso poi sonorità un pochino più morbide, anche un po' più pop, come questo disco del Elder Island, che si chiama Hello Baby. Ok, ascoltiamo un altro brano e snap.

Unione Elder Island, questa unione di musica elettronica e pop, cantato pop, ha dato una marcia in più agli Elder Island con questo Hello Baby OK. E stiamo parlando comunque di un gruppo che non è tanto di nicchia, nel senso che considerando anche quello che è, ovviamente ormai dobbiamo farlo, considerare gli ascolti in streaming di ogni disco, di ogni artista, quelli sono anche un punto di riferimento. Non sempre lo sono, perché sappiamo benissimo che gli streaming possono essere ritoccati molto facilmente, ma quando ci sono degli exploit di cui non ci si spiega molto, ecco, magari lì possiamo fare alcune domande. Nel caso degli Elder Island non è così, perché hanno costruito, anche se in breve tempo, la loro fan base e il loro modo di anche portare il disco su live, la loro performance artistica, che unisce appunto quello che è l'approccio pop a una base di musica elettronica che può essere definita anche in alcuni casi house. In questo snapshot, che è uno dei singoli che sono stati pubblicati, c'è anche quell'aspetto lì. D'altronde la musica house nel corso degli anni, soprattutto negli anni 90, nel suo sviluppo maggiore, ha avuto anche a sé anche quella parte di vocalità in cui la voce spesso femminile, come in questo caso, andava ad accompagnare quindi delle strumentali a dare dei colori in più. È un po' quello che in certo senso è successo in questa unione, non soltanto gli Elder Island, che partono così come band, quindi con una voce e quindi hanno già quell'idea lì, ma una cosa che è successa invece agli Archivio Futuro con Francesca Palamidesi. Archivio Futuro che insieme a Francesca hanno pubblicato un EP con due brani che hanno delle differenze non sostanziali, ma intanto sono state costruite in antitesi tra di loro, nel senso che il brano che ascolteremo, che si chiama Limerence, è nata da una base strumentale degli Archivio Futuro e poi è stata affidata alla voce di Francesca Palamidesi. Invece Self Love, che vi lascio ascoltare da soli, invece è stata costruita nell'esatto contrario. Gli Archivio Futuro, a proposito di Limerence, spiegano il fatto di aver costruito questo brano, così come i lavori conseguenti, sulla strumentalità, e poi di aver scoperto anche che questa unione, che la voce e l'approccio alla vocalità può dare anche un senso in più o un senso diverso. E quindi questa è l'unione di Archivio Futuro, Francesca Palamidesi. In questa puntata parleremo di musica elettronica anche molto in Italia, vedremo come anche lo sviluppo di certa musica.

sinergia che è evidente nonostante il brano sia stato strumentalmente costruito a prescindere dalla voce di Francesca degli Archivio Futuro, ma pensato per una voce, però allo stesso tempo non è facile comunque trovare la voce adatta, ma loro hanno costruito appunto questo brano sulla vocalità e poi hanno pensato a Francesca Palamidessi che poi ha costruito e ha scritto l'altro brano Self Control, quindi è un brano, ho detto self control, scusate, ma è self love, a proposito anche un po' di anni 80, uno dei precursori in Italia di certe sonorità un po' più sintetiche, un po' più 80s, d'oltre oceano e d'oltre manica, insomma self control è un brano di riferimento. Questo invece è Self Love, che è stato scritto da Francesca su indicazione, su suggerimento di Pluma Dischi, perché questo doppio esce, questo doppio singolo esce appunto per Pluma Dischi e l'importanza in questo caso, vediamo perché ne parlo spesso, l'importanza di un'etichetta discografica che può aiutare a sviluppare un progetto artistico oppure lo può affossare. Non è questo il caso, perché Pluma Dischi ha dato un suggerimento ottimo e ha permesso anche Archivio Futuro e Francesca Palamidessi di unire ancora di più le loro sinergie e renderle ancora più forti, perché ognuno si è affidato all'altra, quindi c'è stato questo cambio. In questo brano qui, Limerence, troviamo anche delle sonorità che ritroveremo in alcuni brani del passato, sono gli ultimi anni in cui parlo di una sorta di, non diciamo ritorno no, però una sorta di attenzione a musica drum and bass jungle, che hanno avuto la loro espressione maggiore alla fine degli anni 90, prima 2000. E questo ad esempio è uno degli esempi. Stasera si ripete così, ripetiamo le parole dando un significato diverso o inserendole in contesti diversi. Samuele Cima, Sabbie Immobili, questa è una versione alternativa e a proposito di Pluma Dischi, restiamo proprio in territorio di Pluma Dischi, Sabbie Immobili. Due versioni appunto, noi ascoltiamo la versione alternativa perché ci piace sempre fare la differenza.

Samuele Cima, che è scritto con la Y, la I di Cima, un artista che stiamo seguendo da un po', che ha anche molto, ha un rapporto molto stretto con il jazz, perché insomma la sua istruzione è legata anche al conservatorio di St. Louis di Roma, e quindi anche tante volte quando noi ascoltiamo dei brani che hanno degli andamenti, che sono le andature più che andamenti, oggi con l'italiano è un po' complicato, delle andature che riescono ad avere nello stesso momento dei percorsi diversi sonori. In questo brano abbiamo trovato il jazz, abbiamo trovato la musica elettronica, abbiamo trovato il post rock. Quello deriva anche proprio dalla costruzione, dall'istruzione, da come i musicisti e le musiciste hanno creato il loro percorso musicale, che spesso deriva dal jazz, perché c'era la possibilità di ampliare le proprie vedute. Samuele Cima con Sabbie Immobili, Francesca Palamidesi con Archivio Futuro, abbiamo ascoltato anche prima gli Erdel Island, qualche spezzone, qualche assaggino nei vari brani abbiamo trovato di drum and bass, che ritroviamo in questo brano, uno dei brani più rappresentativi di quell'era, da Ronnie Sides, Represent, Brown Pepper Bag. Questo è un singolone incredibile.

State ascoltando Today per la puntata numero 38, ce l'abbiamo, il 38, chi ce l'ha il 38? Ambo, 38esima puntata di questa nona stagione, siamo quasi alla fine perché ci lasceremo con la 40esima puntata, se ho fatto i conti bene, ma sapete anche che con i conti non sono bravissimo, almeno questi, i conti qui numerici, però sono bravo a lasciarvi trasportare dalla musica, perché Gold Inner City Life è il brano che abbiamo ascoltato fino alla fine, fino all'ultimo secondo in sfumata di questo brano, che è un altro di quei brani che ha scritto il percorso musicale, la storia della drum and bass della jungle, che parte fondamentalmente dall'Inghilterra. Prima abbiamo ascoltato Ronnie Sides con Represent, progetto musicale all'interno del quale hanno partecipato diversi attori e attrici della musica internazionale, tra cui ad esempio Rosie Murphy dei Moloko, che negli ultimi anni è diventata una icona della musica elettronica e del revival, in un certo senso revival del pop degli anni 80, della musica pop elettronica degli anni 80. Ha partecipato anche negli ultimi anni ai grandi festival, quelli che poi consacrano a livello internazionale anche alcuni artisti a livello internazionale, nell'ambito però rimanendo sempre un po' nell'ambito, diciamo, alternativo, ecco, mettiamola così. Inner City Life, questo brano di Goldie, come quello Brown Paper Bag che abbiamo ascoltato prima, sono stati dei brani che hanno portato il club, la musica da club dal quale l'underground e basement le quali sono nati queste musiche, queste culture, le hanno portate addirittura anche in certo senso in classifica, nel senso che comunque erano brani che in quegli anni di MTV, quindi canale televisivo centrale per la diffusione della musica attraverso videoclip, passava. MTV passava Inner City Life, Goldie, e la maggior parte degli adolescenti e tardo adolescenti o persone anche tra i 20 e i 30 anni guardavano MTV, e da lì arrivavano veramente

Francoforte sul Meno, Lipsia, che si è lasciato ispirare nella composizione da quei luoghi nella città, quei luoghi sacri, quei posti in cui la natura prende in qualche modo il sopravvento.

progetto musicale che arriva al suo esordio su disco dopo 10 anni passati a esperienziare, mamma mia, oggi tremendo, a vivere esperienze intorno al mondo, nel mondo durante il quale i quali due produttori e DJ tedeschi hanno realizzato, poi scritto diversi singoli per diverse etichette. Il disco prende ispirazione da viaggi che hanno compiuto nel corso degli anni e dalle visite ai giardini botanici, quindi questi luoghi all'interno che spuntano, che ci salvano dal cemento, e in diversi paesi, dalla Tunisia al Giappone. Loro sono proprio lasciati trasportare, ispirare da questi luoghi qui. Le registrazioni ambientali che sono state raccolte durante il percorso poi si intrecciano all'interno delle 12 tracce, creando poi questo legame costante sonoro che ci avvolge tra influenze hip hop, acid house, two step, un po' di jazz, anche electro funk. Un disco che si chiama Space Beyond Noise, quindi lo spazio oltre il rumore, il suono. Not Even Noticed per Tartlet Records, questo progetto musicale, questo duo appunto di DJ che ci fanno capire quanto è importante e fondamentale avere a che fare, avere il contatto con la natura anche nelle nostre città, e quanto questi luoghi qui siano veramente fondamentali per far respirare noi stessi, per far respirare anche le città. Quanto sono belli i giardini botanici, certo, potendo avere i giardini non costruiti artificialmente e poterli vivere di più, la natura sarebbe bello, ma così comunque è importante per noi e per la città. Ancora

numero 38 di 2Tape. In generale siete sempre all'ascolto di 2Tape. Questa è la puntata numero 38 di questa nona stagione. I microfoni sempre Renato Failla, queste due ore ogni settimana per indagare il futuro attraverso i battiti della nuova musica, senza dimenticare i grandi dischi del passato, come in questa puntata qui, perché abbiamo ascoltato Inner City Life

unire anche suoni diversi, unire anche generi diversi attraverso il sampling, ad esempio mettere insieme quindi batterie serrate con voci sopra melodiche celestiali, voci molto pop. Questo disco Not Even Noticed, dei Not Even Noticed, ci ricorda moltissimo quel mondo lì, in alcuni brani, come in questa New Life, che potrebbe essere tranquillamente una sorta di brano ispirato dal brano di Gold, di Inner City Life, che abbiamo ascoltato prima, e le note vado a senso, penso siano anche quelle lì. Space Beyond Noise è il disco che loro hanno costruito ispirandosi ai giardini botanici che hanno incontrato, visitato e visto durante i loro 10 anni di tour in giro per il mondo, anche senza un disco. Non è che bisogna girare e suonare avendo necessariamente un disco, anche se l'andamento mentale di oggi è questo, cioè che altrimenti se non hai il disco non puoi fare un tour. In realtà non è così in tanti ambiti musicali, non è così nel mondo del club, del clubbing, della musica elettronica, non è necessariamente così. Loro hanno pubblicato degli EP, dei singoli diversi, scusate, per diverse etichette, però ecco, questo è il disco d'esordio che racchiude un po' il loro viaggio, i loro 10 anni di sperimentazione, di costruzione musicale, di tour, di turismo all'interno delle città, all'interno dei giardini botanici che sono stati fonte di ispirazione. Come è la fonte di ispirazione di Lawrence Pickett in questo disco è in realtà la necessità di capire quale sia, possa essere il posto oggi della musica in questo mondo asservito al capitalismo, come dice lo stesso Lawrence, e come può essere appunto un musicista, può utilizzare il jazz come un modo per un mondo in una cultura idealizzata, in un futuro più ideale, anche in un altro mondo in un certo senso, e quindi utilizzare anche il linguaggio musicale quando le convenzioni di stile, di marketing non sono più un fattore nella produzione musicale. Questo è un messaggio importantissimo che Lawrence Pickett ce lo dà con questo disco e con questo brano The Shame of Jazz.

The Shame of Jazz to Come, Lawrence Piquet, che ha fatto parte anche del progetto musicale Sounds Waves, in cui il jazz si immagina all'interno di un grande spazio sonoro e si unisce anche al prog. Insomma, abbiamo parlato anche di un progetto musicale molto particolare come questo disco qui in realtà, perché Impossible Utopias for Jazz Quintet è questo quintetto jazz immaginato fondamentalmente. Lawrence Piquet che scrive e suona la maggior parte degli strumenti, viene aiutato, coadiuvato in alcune tracce da altri musicisti: Ben Lerner, Novak Manjovic, Nico Callan, ma fondamentalmente è un disco che viene scritto per questo quintetto jazz immaginario. The Shame of Jazz to Come è sicuramente un omaggio al grande Ornette Coleman del disco The Shape of Jazz to Come. Come cambia, The Shape e The Shame. Quando passano gli anni cambiano anche la società e cambia anche il modo di vedere alcune cose. Questa è Monk and the Noon, Ornette Coleman, qui a Two Tape in questa puntata bellissima.

State ascoltando Two Tape, la puntata numero 38 di questa nona stagione. Ancora Lawrence Piquet e Nightbird, sempre dallo stesso disco, sempre dal disco di questo quintetto costruito e suonato da questo quintetto immaginario di jazz, in cui abbiamo ascoltato anche il brano The Shame of Jazz to Come, che va a ricordare, a immaginare, commemorare. È tremendo, ma oggi veramente, oggi con il linguaggio, con l'italiano, andiamo veramente malissimo. Va ovviamente a celebrare il brano di Ornette Coleman del disco The Shape of Jazz to Come, nel particolare un disco del 1959 che è stato un album di riferimento, anche di passaggio importante da un certo tipo di jazz che veniva costruito su determinati standard, da un jazz più libero, un jazz diverso sicuramente, e appunto si chiamava, il titolo era La forma del jazz a venire, cioè quello che doveva ancora succedere del jazz, perché non era fondamentalmente successo niente. Poi noi l'abbiamo visto, l'abbiamo potuto, ne stiamo parlando perché siamo arrivati dopo, abbiamo visto quello che è successo effettivamente. Lawrence Piquet invece parla della vergogna del jazz a venire, e mette in mezzo appunto il jazz come portatore, come genere portatore di istanze che servono a rimarcare un posizionamento della società nel mondo in questo momento, che è un po' particolare e che ha sicuramente delle lacune importanti, e soprattutto ha qualcosa che non va fondamentalmente. Quindi lui si chiede con questo disco che cosa possa fare la musica jazz, la musica in generale, la musica jazz nei confronti di una società che rifiuta ormai determinate costruzioni sociali e determinati principi sociali. Questo anche significa ascoltare la musica di Two Tape, significa andare in profondità delle cose, significa ascoltare dischi, album e le voci di artisti e artiste che dicono qualcosa di anche un po' scomodo tante volte, no? Perché spesso non ci piace sentir parlare di situazioni o sentire opinioni su cui non siamo tanto d'accordo, che comunque ci portano necessariamente a dover riflettere, e quello è un po' lo scopo, uno degli scopi di questo programma che vi tiene compagnia, spero, da ormai 9 stagioni. La nona è questa, appunto, Point Blank e Kelela, a proposito di musica utilizzata per denunciare, per parlare di ciò che non va, in questo caso nel mondo femminile, l'abbiamo già visto col disco precedente che è Raven. Questa è Kelela.

brano che è contenuto nel nuovo disco New Avatar, che uscirà per la Warped Records il 10 luglio di quest'anno, quest'estate. Oggi è veramente difficile, io non so perché, sarà forse la fine della stagione che arriva e quindi tutta il piacere della stanchezza, questa stanchezza piacevole anzi, che comunque arriva, voglio dire, e si fa sentire fortissimo. Mixcloud c'è il portale per niente, non ce la faccio oggi. Il portale per i podcast che potete ascoltare, mixcloud.com/tape radio show. Lì trovate tutte quante le puntate della nona stagione, solo la nona, se volete qualcos'altro da ascoltare delle vecchie stagioni potete chiedere, faila@tape.it, anche per mandare i vostri dischi, materiale discografico, proposte, segnalazioni e quant'altro. Che lei la Point Blank, dicevo, è un brano che è contenuto nel disco New Avatar che uscirà per la Warp Records il 10 luglio, e lei, come abbiamo conosciuto, imparato a conoscerla attraverso il disco Raven di 3 anni fa, lei utilizza la musica per parlare della, fondamentalmente soprattutto della condizione femminile, delle afroamericane nel caso specifico, ma in generale della condizione femminile. Nel caso specifico in Raven ha parlato moltissimo di quello, parlava moltissimo della condizione delle donne nella musica elettronica, da DJ a produttrici, e avevamo affrontato l'argomento in diverse puntate, sviscerando moltissimo questo aspetto anche in ascolto, quindi del disco, che è un disco stupendo, Raven, e speriamo che anche questo New Avatar sia allo stesso livello. Point Blank utilizza in questo caso invece della metafora delle armi: the guns are pointing at me, that bullet set me free, la pallottola mi ha liberato, perché usa l'immagine della violenza per descrivere la pressione e la manipolazione psicologica subite, e fondamentalmente è questo il tema principale di questa canzone. E quindi ecco la musica, come dicevo prima, che viene utilizzata per anche scopi politici, sociali, per parlare di ciò che non va, anche se non ci piace. C'è anche la musica che parla di frivolezze, la musica leggera, ma c'è anche, e la ascoltiamo qui a 2 Tape, c'è anche la musica che impegna.

due brani del producer Oscar Farrell, 442 e poi Burning From, insieme a Goya Gumbani, questo sound più underground, più cittadino, insieme al flow di Goya Gumbani, che è un altro artista che sta rivoluzionando un po' il senso dell'utilizzo del senso dell'hip hop, del suo utilizzo, del suo innesto con altri generi musicali, del jazz anche, che guarda un po' alla forma del jazz a venire. Ecco, uno di quei attori di questo percorso, di quei disegnatori di questo percorso. Oscar Farrell dall'altra parte, un altro di quei disegnatori del percorso della musica elettronica, perché abbiamo trovato due stili fondamentalmente diversi all'interno dello stesso disco, che si chiama Birds Fly In, disco appunto, questo altro EP di Oscar Farrell, che abbiamo conosciuto anche sotto altre forme, perché lui è stato capace anche di scrivere dei brani di soul fondamentalmente, quindi passa da un genere a un altro senza difficoltà e con gran gusto. Andiamo invece in Italia adesso con il duo Varv, che ha pubblicato ad aprile il nuovo lavoro che si chiama Transit. Questa è Bright.

state ascoltando To Tape, la terz'ultima puntata di questa nona stagione, la numero 38, la puntata ai microfoni sempre Renato Failla, le svisate in questo caso di Andrea Cappi dei Varv con il brano si chiama Arcuse, il disco si chiama Transit, questo duo formato da Andrea Cappi e Francesco Mascolo, quindi ci sono i synth, i keyboards, quindi diciamo gli strumenti con i tasti bianchi e neri, diciamo così, mi viene da ridere perché sembra un modo di sminuire, ma non è assolutamente quello. E dall'altra parte invece lo strumento con le pelli da percuotere, e questo duo riesce a fare, quindi queste due persone riescono a costruire dei suoni, delle atmosfere interstellari, anche perché Arcuse è un minerale, quindi c'è quell'immaginario lì che ci riporta un po' a territori sicuramente non proprio che sono accoglienti per la vita umana in certi casi, e che comunque hanno quel fascino dell'essere dei posti anche inesplorati, che possono però regalare dall'altra parte possono regalare anche la vita, dare e donare la vita, quindi c'è questo contrasto che troviamo poi alla fine anche all'interno del disco. Queste svisate, dicevo prima, di Andrea Cappi sul finale di questo brano Arcuse, che ricorda anche un po' il mondo del prog italiano, PFM mi ha trasportato da quelle parti. La bellezza anche dei dischi, soprattutto quando si parla di album di musica strumentale in cui non c'è la voce che dà una direzione del contesto, con le parole ovviamente, con il testo, quindi parlando degli argomenti specifici, quando si parla di musica strumentale è anche ancora più facile riuscire ad avere un'impressione diversa che arriva da ognuno che l'ascolta, no? E quindi lo stesso disco che è stato costruito, è stato scritto dai musicisti con un determinato scopo, per cercare di restituire una determinata immagine, sensazione, atmosfera, invece poi possono essere percepite in tutt'altra maniera da chi l'ascolta, e questa è la bellezza della musica in generale, di quella strumentale nel caso specifico di questo disco dei Varv che si chiama Transit, che è il disco che arriva dopo Lowlands. Insomma, noi li stiamo seguendo da questo loro inizio di percorso, almeno discografico, così come facciamo con Franco Blu. Questa è Come la notte.

siamo spostati geograficamente, ma siamo rimasti un po' nelle stesse atmosfere, perché dall'Italia con Franco Blu, il nuovo singolo che anticipa il disco d'esordio, l'EP d'esordio, Scusa se divento strano quando c'è tanto rumore, quando c'è tanto rumore attorno, sì, è questo altro brano, Come la notte, questo sound molto noir, molto cinematografico, che racconta un po' quella, la città durante la notte, con questo appartamento ancora con le luci accese, è un po' il mood in generale di Franco Blu, che ci ricorda anche un po', ci riporta anche un po' a quel hip hop fumoso di progetti musicali che sono stati fondamentali, anche come Herbalizer o 7L Collective e altri dischi che hanno utilizzato l'hip hop per trasportarlo in quel mondo un pochino più blues, un po' più appunto oscuro, un po' più fumoso, che ha contraddistinto parte dell'evoluzione dell'hip hop, che poi ha portato anche a quello che è il trip hop ad esempio. Da Franco Blu ci siamo spostati a sud di Londra con due delle voci più importanti e interessanti della scena alternativa britannica, soprattutto in ambito hip hop. Sto parlando di Voulu e Poison Anna. Voulu, che è stato spesso inserito comunque a merito ovviamente all'interno di quella scena vivissima che è della nuova scena jazz, perché Voulu poi sperimenta di più rispetto ad altri attori di cui abbiamo parlato tanto, che rappresentano di più in maniera concreta anche proprio musicalmente quella che è la scena, nuova scena jazz. Ma Voulu fa parte comunque di quel mondo di artisti che sono cresciuti all'interno di un contesto di varietà e di mescolanza tra generi. Poison Anna insieme con questo EP che si chiama Baker Dozen, e hanno lavorato anche a fianco di grandi nomi da Devon Allman, A$AP Rocky, Dean Blunt, Black Midi, anche se devo dire comunque Voulu e Black Midi, Poison Anna, io farei una classifica diversa. Un disco, un EP uscito per la Warp Records, di Warp Records ne stiamo parlando tanto in questa puntata perché abbiamo ascoltato veramente diversi lavori che arrivano recenti, appena uscite novità discografiche, che arrivano proprio da questa etichetta che rappresenta quello che è la volontà di sperimentare oltre il concetto della musica elettronica. D'altronde quello che è il mondo del jazz, new jazz inglese, è anche quello, voler

sperimentare al di là del jazz stesso. New Park abbiamo ascoltato, e ascoltiamo un altro brano sempre da questo EP che vede insieme due voci interessantissime. Questa è West

Che ci regala questa interpretazione di un brano stupendo, una breve stagione, brano composto da Ennio Morricone per l'omonimo film e poi interpretato successivamente da Sergio Endrigo. Questo brano, in questo brano lei l'ha incrociato, è inciampata, incappata durante il periodo del suo progetto More Morricone and More insieme a Jacopo Acquafresca, in cui appunto rendevano omaggio a Ennio Morricone, cercando di esplorare il lato meno orchestrale, quello più vicino ovviamente alla canzone d'autore, essendo anche comunque Giulia Empache un'autrice di canzoni d'autore, anche se con una visione più sperimentale, sicuramente più elettronica, però l'ossatura è quella lì e lo abbiamo visto in questo brano che è stato composto, quindi una rivisitazione di una rivisitazione, fondamentalmente con la voce indistinguibile di Giulia Empache, inconfondibile, anzi niente, l'italiano stasera è andato così, vabbè, siamo arrivati alla fine, inconfondibile di Giulia Empache, in questa composizione stupenda che è stata ovviamente orchestrata, anche la produzione sempre di Jacopo Acquafresca insieme a Andrea Marazzi, e poi c'è anche il lavoro di la cosa bella è un lavoro corale di produttori musicisti che fanno parte di una scena musicale, in questo caso torinese, che abbraccia la sperimentazione in ambito della musica elettronica, ma abbraccia in generale la sperimentazione, quindi sono persone che lavorano tra di loro. Questo è quando si parla di scena, come funziona la scena, un argomento che affrontiamo spesso. La scena funziona in questo modo, che musicisti e musiciste collaborano tra di loro invece che darsi addosso, come succede spesso anche dall'altra parte. Ci si pesta i piedi all'interno di un perimetro che è già stretto di per sé, e che quindi diventa ancora più stretto in realtà e non porta poi a niente. C'è un esordio bellissimo di un musicista importante per l'Italia che è Luca Cavina, questa è Mirage Lunaire.

0: un esordio che da solista che ci farà conoscere sicuramente Luca Cavina sotto altri aspetti. L'abbiamo conosciuto come bassista polistrumentista dei Calibro 35 e anche del duo pazzissimo degli Zeus, e lo conosciamo quindi anche con questo nuovo progetto solista in cui mette da parte le quattro corde e trasforma un po' anche il groove, l'istinto percussivo e groove, e si dilata di più i suoni in questo primo singolo. Quindi aspettiamo con ansia le altre uscite, quello e i lavori che arriveranno dopo. Ma noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, la numero 38. Vi lascio con un ultimo brano, come sempre vi do appuntamento alla prossima settimana. Saremo ormai agli sgoccioli di questa nona stagione che ci ha regalato veramente tantissime emozioni e tanta musica bellissima da ascoltare. Mi raccomando, fate i bravi, ciao.
1: Yeah.